0: Velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti, vengono inscatolati, stoccati in un magazzino, e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio. Sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io...
1: Sono moltissime
0: ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi,
1: certo,
0: godono di
1: è
0: questo.
1: È anche un contatto, perché alla fine anche chi riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi, e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
0: Sì, guarda, da 29 anni a questa parte Colletta Alimentare ha sempre lo stesso titolo, che è condividere il bisogno per condividere il senso della vita. È un titolo forte, perché sembra quasi esagerato, contiene quello che tu hai detto adesso, no? Per cui evidentemente chi ha pensato questo gesto, che è stato Don Giussani appunto quasi 30 anni fa, conosceva bene l'umano. E perché facendolo si scopre che c'è qualcosa in noi che spesso è dimenticato e sconosciuto, dove il fare per gli altri dice qualcosa di noi che
1: e dà senso che anche alle nostre
0: esatto,
1: azioni, al nostro stare al mondo, diciamo. E ecco, faccio un passo indietro. Mi hai citato lo scorso weekend, perché appunto Cremona si è tenuta la 29ª giornata nazionale della colletta alimentare. A livello regionale i dati sono molto buoni, si parla di, leggo per non sbagliare, 1950 tonnellate di alimenti donati, quindi pari al 5,4% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque i numeri erano decisamente alti. Buon traguardo regionale, su Cremona com'è andata?
0: Su Cremona è andato bene, segue il dato, il trend che hai citato. Per la precisione abbiamo raccolto quasi 39 tonnellate di alimenti, che corrisponde a un più 6% in più.
1: Più 6%, quindi
0: sì,
1: superiore alla media regionale.
0: Di qualche centesimo, se vogliamo dirlo, sì, abbiamo superato la media regionale, e questo è sorprendente, perché è un gesto che ormai da un lato è sì nelle corde della cittadinanza, perché molto spesso quasi non bisogna spiegare che cosa
1: loro,
0: si
1: quasi
0: stiamo facendo.
1: Sanno chi siete, sanno cosa fate.
0: Sanno cosa facciamo, anche se è un gesto che va sempre riguadagnato, perché non è mai scontato, come dire, muovere quasi 800 volontari tra adulti e bambini.
1: Parliamo della tua zona in questo caso?
0: Della zona, sì,
1: okay.
0: Qui di Cremona. E non è mai scontato ricevere dei sì, eppure è così attrattivo e così semplice partecipare a questo gesto che non mancano mai le centinaia di incontri e le centinaia di sì che vengono detti quel giorno.
1: E che senso ha oggi il dono silenzioso, quello in cui siamo molto abituati a essere esposti anche quando facciamo qualcosa di bello? Il dono della corretta alimentare è un dono appunto invisibile, perché la persona offre del cibo che arriverà a una persona che non conosce. Che senso ha oggi questo e come è cambiato l'approccio delle persone a questo gesto?
0: Ma io posso dirti quello che significa per me. Io credo che in un contesto sociale dove siamo invitati, diciamo, immersi nell'individualismo, no? Dove siamo invitati a pensare per lo più a noi stessi, a realizzarci da soli, a pensare solo a se stessi.
1: All'individualismo, quindi siamo,
0: esatto,
1: molto orientati a sé.
0: Questo gesto spacca questa misura e anche per me va sempre rivissuto, perché non è banale e non è scontato rendersi conto che da soli siamo perduti.
1: Siamo soli.
0: Esatto. E grazie, per questo è anche un gesto, mi piace dire, educativo, no? Perché racchiude un significato, appunto, che alla fine riempie il cuore, perché se posso dire semplicemente, ogni volta che vado a letto il sabato sera della colletta alimentare mi ritrovo contento, con tutto l'impegno, con tutta la fatica,
1: la stanchezza,
0: non mi sono ancora ripreso, ma è veramente geniale, perché c'entra qualcosa in noi che però abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo proponga. Ecco, io ho la fortuna e la grazia di avere qualcuno che mi propone di fare cose che mi fanno del bene.
1: E a tua volta fai un po' la scintilla, cerchi di essere catalizzatore di questa energia che poi appunto arriva a destinazione, ma ogni volta rilancia questa possibilità anche per chi dona e per chi accoglie.
0: Ci proviamo, sì.
1: E chiudo con una domanda un po' più personale. Ti è mai capitato di ricevere di avere un momento particolare con una persona che dona, con un volontario che ha espresso quanto fosse importante per lui o per lei la possibilità di fare questo?
0: Allora, personale sì, è successo sabato mattina presto, nel senso che noi con un gruppo di amici desideriamo iniziare insieme la giornata con la messa presso i frati cappuccini. Al termine di questa messa ho incontrato, prima di partire per le 700 appuntamenti della giornata, ho incontrato un ragazzo, un africano, che ho conosciuto proprio lì quando chiedeva l'elemosina, no? E chiacchierando, come stai, come non stai, insieme ad altri amici abbiamo detto: oh, ma oggi c'è la corletta alimentare, ti ricordi, vieni a farla con noi. Lui, senza battere ciglio, ha detto, con il suo italiano impacciato, assolutamente sì, e si è coinvolto per quello che poteva. Non poteva donare, perché non ha di che dare, ma questo poco conta, perché ha dato qualcosa di se stesso. È venuto con noi in un supermercato. Lui ha detto poteva dalle 10 alle 15:30, lui ha preso la sua bicicletta, l'ha caricata sul treno, è venuto qua, ha fatto il suo turno.
1: Quindi è diventato un volontario.
0: È diventato un volontario e con gli amici africani, nigeriani che entravano nel supermercato si spendeva per spiegare che cosa stesse succedendo, ed è bellissimo perché questo conferma che questo è un gesto dove tutt'altro che borghese, no? Dove chi può permetterselo dà del proprio superfluo a chi invece è svantaggiato. Alla colletta alimentare ciascuno può dare qualcosa, nessuno è privato dell'esperienza del dono.
1: E in questo caso può essere anche il tempo.
0: Può essere anche il tempo. Se vogliamo fare un ultimo esempio materiale, in un altro supermercato della città, la classica signora che alla fine si presenta al nostro punto di raccolta con un carrello pieno e dice: questo è per voi, è venuta apposta per fare unicamente
1: un'intera spesa per la
0: colletta. Al momento dei ringraziamenti lei ha risposto: è dovere. Ora, quando si ascoltano queste testimonianze, non ci sono parole da aggiungere, come no?
1: Sì, devo dire che ha riassunto tutto.
0: È così.
1: E ultimo appuntamento? Prossimo appuntamento?
0: Prossimo appuntamento, noi dobbiamo correre per consegnare quello che ci spetta. Fondazione va avanti tutto l'anno. Mm-hmm. Prossimo appuntamento, novembre 2026. Non so ancora il giorno, ma io ci sarò.
1: Grazie mille a Francesco Bruschi per aver raccontato la sua esperienza, per averci ricordato quanto è importante il dono e quanto sia un gesto spontaneo che si rigenera anche attraverso la partecipazione. Grazie davvero.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: E grazie per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e anche su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Fare la casalinga significa specchiarsi in sfolgoranti pavimenti tirati a cera, preparare tagliatelle con impastatrici che valgono una ventina di nerborute braccia virili o candeggiare pizzietrine in modo che assolutamente non si strappino, forse. Ma allora bisogna anche dire che su quei pavimenti a specchio si può scivolare in modo rovinoso, che può capitare di folgorarsi con il filo sbucciato degli elettrodomestici, o magari di intossicarsi con le esalazioni benefiche degli smacchiatori e delle altre sostanze chimiche usate per la pulizia della casa. Il complesso degli infortuni domestici supera abbondantemente quello degli stessi infortuni automobilistici, e questa è solo la punta di un iceberg. Se si potessero contare i tanti incidenti meno gravi, che non vengono segnalati a nessuno e che quindi non rientrano nelle statistiche, il quadro del lavoro domestico si presenterebbe a tinte ancor più fosche. Per di più la situazione è in netto peggioramento. Dati non molto recenti ci dicono che tra il 1974 e il 79 il numero degli incidenti domestici è aumentato del 39%, contro il 22,6% di quelli stradali, malgrado l'aumento del numero dei veicoli. Statistiche più aggiornate ci permettono di penetrare più a fondo in questo discorso. Le vittime delle pareti domestiche sono innanzitutto donne, dai 18 ai 45 anni, cioè le persone che, a tempo pieno o no, hanno sulle spalle l'onere delle faccende domestiche. Al secondo posto bambini anziani, ossia chi, più di ogni altro, dovrebbe trovare tra le quattro mura di casa un rifugio tranquillo e sicuro. A quanto pare, invece, vi trova molte più insidie di quanto è in grado di evitare.
1: Le conseguenze di tutto questo sono tutt'altro che trascurabili. Certo, gli incidenti domestici sono più raramente mortali di quelli automobilistici, ma 4.000 morti all'anno sono una cifra sconvolgente. Per non parlare dei 175.000 casi di invalidità permanente, l'equivalente di città come Modena o Parma. Che cosa sta succedendo alle nostre case? A cosa è dovuta questa nuova epidemia? E di chi è la colpa?

se di colpa si può parlare, certamente conta la tendenza sempre maggiore a rinchiudersi psicologicamente in casa come reazione di difesa a tutto ciò che succede fuori. Chiudere una porta e lasciarsi alle spalle lo stress di una giornata lavorativa, i ritmi incalzanti, la piccola o grande violenza diffusa o anche solo il menefreghismo di molti per rifugiarsi in gesti e sentimenti noti e familiari può essere un'esigenza, ma forse è un'esigenza che porta a troppa distrazione nel rapporto con le cose quotidiane. Così può capitare di rientrare a casa dopo aver aggirato scrupolosamente le insidie del traffico, di rilassarsi e di non accorgersi che quel mozzicone lasciato nell'altra stanza così vicino al giornale non è spento del tutto. Per le casalinghe a tempo pieno c'è un altro paio di insidie psicologiche. Da un lato c'è la natura ripetitiva del lavoro domestico. Quando si passa buona parte della giornata a fare le stesse cose fatte il giorno prima e il giorno prima ancora, è inevitabile che l'attenzione subisca dei cali. E la disattenzione è la causa principale degli incidenti domestici. Dall'altro lato, chi ha nella casa l'unico luogo in cui esprimersi e realizzarsi è umano, che cerchi di misurare la propria efficienza nel raggiungere risultati più evidenti con la minor fatica e a minor prezzo.

Ma se tutti insegnano a raggiungere un bianco che regga ad ogni confronto, a risparmiare tempo ed energia usando le attrezzature più nuove e ad approfittare delle offerte speciali, nessuno dice una parola per segnalare i pericoli che questa corsa verso l'efficienza può nascondere. It's a kind of magic. A kind of magic. E i rischi potenziali sono sempre di più. In genere sui posti di lavoro c'è una maggior coscienza dei rischi che si corrono. La mobilitazione sul tema della nocività in fabbrica ha portato a un sensibile miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'affidabilità e sicurezza degli impianti. La conseguenza è che gli incidenti sul lavoro sono in continua diminuzione. Oggi i casi mortali sono circa un terzo di quelli che si verificano in casa. Chi fa i lavori domestici ha invece occasione di maneggiare innovazioni tecnologiche di cui in genere ignora quasi tutto. Ha informazioni scarse e approssimate sulla pericolosità dell'elettricità, del gas e delle sostanze chimiche. Ancora una volta i dati parlano chiaro. Gli incidenti domestici provocati dal gas e dall'elettricità in Italia sono il doppio rispetto alla media dei paesi europei. Vogliamo forse credere che le casalinghe italiane siano due volte più distratte, disinformate e incoscienti? Il fatto è che in Italia le leggi sulla prevenzione degli infortuni esistono, ma a differenza degli altri paesi nessuno si impegna a farle applicare. Succede così che su 10 apparecchi elettrici in vendita nei negozi italiani, ben 8 non rispettano le norme di sicurezza previste da una direttiva della Comunità Economica Europea. Come ciò sia possibile, lo vedremo esaminando le varie cause di infortunio.

Il risultato è che in Italia difendere la propria salute e quella dei propri cari è indubbiamente più difficile. Quando delegare la propria sicurezza agli organi pubblici è in gran parte impossibile, bisogna imparare a arrangiarsi da soli utilizzando tutte le informazioni disponibili e un po' di grinta. Qualche informazione utile siamo in grado di darvela, insieme a qualche norma precauzionale per evitare il più possibile incidenti grandi e piccoli. Molti dei consigli che sentirete vi sembreranno superflui, fine eccessivi o troppo costosi. La realtà però è questa e, come dimostrano le statistiche, non è prudente ignorarla. Molte delle precauzioni consigliate sono molto semplici e quotidiane, imparate a rispettarle per abitudine automaticamente, così come automaticamente vi fermate quando il semaforo è rosso. Questo per quanto riguarda le informazioni. Per la grinta, sia verso i familiari, sia verso i negozianti, quella dipende solo da voi.

0: La causa più frequente di infortunio domestico, a dire il vero, c'entra ben poco con i nuovi aggeggi elettrici o con altri rischi moderni. Ma come mai in casa si cade così spesso e rovinosamente? Bisogna infatti ricordare che in quel 52% rientrano solo i casi che hanno portato almeno ad una certa invalidità temporanea. Se dovessimo calcolare anche le cadute che si risolvono con qualche grosso livido e tumefazioni varie, le cifre sarebbero ancora più gravi. Va detto però che questo tipo di incidente coinvolge spesso bambini molto piccoli e persone anziane dei due sessi, quindi in questo nostro discorso, riservato esclusivamente alle casalinghe a tempo pieno o part-time, il rischio caduta va ridimensionato, ma comunque gli spetta il primo posto. Una sicura fonte di pericolo sono le scale, scale scivolose perché appena lavate, scale con gradini sconnessi, senza corrimano, con oggetti abbandonati sui gradini, scale male illuminate in cantina o solaio, scese troppo baldanzosamente o con in mano carichi che impediscono di guardare dove si mettono i piedi.
1: Poi ci sono i più disparati sistemi per lavorare in altezza. Quante di voi per lavare i vetri o raggiungere gli armadi o i ripiani più alti salgono su sedie o sgabelli instabili, oppure usano scale a pioli traballanti e mal piazzate per poi sporgersi o caricarsi di pesi come se fossero scale di marmo? Pericolo numero 3, i pavimenti scivolosi. Scivolosi perché bagnati troppo, ma anche perché spalmati di cera come tartine, tirate al lucido con passione degna di miglior causa. Il pericolo numero 4 è quello che le donne amano meno farsi ricordare, e cioè il passare degli anni. Con l'età, infatti, agilità e prontezza di riflessi calano inesorabilmente e quindi diventa più facile cadere, pur facendo le stesse cose, e le cadute possono avere conseguenze molto più gravi. Certe piccole imprudenze che prima erano peccati veniali, con gli anni diventano pura incoscienza e a volte peccati mortali in senso stretto. Sappiamo che chi lavora in casa raramente ha a disposizione qualcuno che dia una mano, magari per tenere una scala proprio nel momento in cui ne ha bisogno, ma questo non giustifica l'abuso di fiducia nelle proprie forze. Spesso è sufficiente smettere di fare le cose come le si è sempre fatte, per pura abitudine, e organizzare le mansioni di casa in modo più realistico.

Dal ferro da stiro che piomba su un piede fratturandolo, allo scatolone pesante che crolla da un ripiano alto della dispensa mentre cercate di tirarlo giù, c'è di tutto in questo capitolo, tanto che è quasi impossibile dare dei consigli anche spiccioli. Certo, non viene in mente che un grosso quadro che per anni e anni è sempre stato tranquillo appeso allo stesso chiodo possa all'improvviso rovinare a terra con gran fragore. Non viene in mente neppure che piatti e cristallerie, amorevolmente raccolti in un pensile di cucina, vadano in mille pezzi, cadendo senza nessun motivo apparente con tutto il mobiletto. E ammesso che succeda, sembra il colmo della sfortuna essere lì, sotto, proprio in quel momento.

Ma anche questo succede e, se ci pensate bene, tutti noi conosciamo o abbiamo sentito di qualcuno a cui è successo un incidente di questo genere. Quello che possiamo dirvi è, almeno una volta ogni tanto, pensate l'impensabile. Provate a guardarvi attorno, stanza per stanza, con l'occhio attento, proprio a questo tipo di pericolo, anziché, come al solito, viziato dall'abitudine. Ricordate, ben il 31% degli incidenti domestici sono dovuti alla caduta di oggetti. Per questo motivo è inutile e dannoso stipare armadi e ripostigli fino al limite delle possibilità. Il risultato, prima o poi, sarà uno. Andando a rovistare alla ricerca di qualcosa, è quasi inevitabile che un oggetto cada a terra. Chi si trova sulla traiettoria può rischiare dal semplice spavento alla contusione. La botta in testa non è piacevole per nessuno.

0: Ed ora parliamo delle ustioni. In casa la maggior parte delle ustioni è provocata da fornelli, dai tegami roventi, dai liquidi bollenti o infiammabili. Dire non rovesciatevi addosso una pentola d'acqua bollente è un consiglio troppo ovvio per essere veramente utile. Ma quante di voi al momento di acquistare una qualunque pentola controlla che i manici siano isolati in modo efficace? Ed è proprio mollando improvvisamente un manico che scotta più del previsto che capita spesso di ustionarsi. Questo è solo un esempio, naturalmente, giusto per spiegare che tanti incidenti imprevedibili in realtà imprevedibili non sono davvero, si tratta di imprudenze belle e buone. E ancora, milioni di persone sono così abituate a vivere con una sigaretta in mano che ormai non si rendono più conto che anche quella è una possibile causa di incendio, più o meno pericoloso. Le faccende domestiche obbligano a spostarsi continuamente per casa, non sempre si ha un portacenere a disposizione. Capita così che molte donne abbiano l'abitudine di appoggiare provvisoriamente la sigaretta accesa dove capita, in genere in bilico sul bordo di un mobile. Naturalmente è improbabile che caschi o che venga dimenticata, altrimenti migliaia di case arderebbero ogni anno, ma può succedere. Molti incendi sono provocati da cortocircuito. Dei problemi che riguardano l'elettricità parleremo tra poco. Rimane il fatto che dovrebbe essere ridotto al minimo tutto ciò che in una casa può prendere fuoco con estrema facilità.
1: Carta da parati, moquette, tappeti in fibre e combustibili, materassi in materiale sintetico, tende e tessuti per l'arredamento bruciano più facilmente di quanto si possa pensare. Attenzione in particolare a tutto ciò che sta vicino al caminetto. Un bel fuoco scoppiettante può lanciare proiettili incandescenti anche ad una certa distanza. Se poi qualcosa dovesse accadere, tenetevi in casa un piccolo estintore. Naturalmente tutti in famiglia dovranno imparare ad usarlo, sapere dove si trova. Al momento di usarlo non c'è tempo per le cacce al tesoro. Inutile dire che l'estintore va mantenuto in perfetta efficienza. Come fare? Bisogna controllarne la funzionalità e la carica con periodicità e seguire minuziosamente le istruzioni allegate. Il 70% delle persone che arrivano ai centri per ustionati sono vittime di incidenti domestici. Pensateci su e vedrete che vi diventerà più facile essere prudenti.

parliamo delle intossicazioni alimentari che non rientrano nei dati che abbiamo riportato e nemmeno delle esalazioni di gas di cui parleremo più avanti. Premesso questo, affrontiamo il discorso delle tante sostanze chimiche usate abitualmente nelle case, specialmente per la pulizia. È importante che tutti i solventi, gli acidi e le sostanze caustiche o comunque velenose siano conservate nelle loro bottiglie o confezioni che devono avere l'etichetta in bella vista. Guai a travasarle in contenitori per alimenti che possano creare sviste pericolose. Attenzione poi al loro impiego. A seconda che una sostanza risulti velenosa per contatto o per esalazione, sarà necessario usarla con le precauzioni particolari che in genere sono indicate sulla confezione. Tra le sostanze pericolose più comuni c'è la candeggina. Le sue esalazioni possono provocare una vera e propria intossicazione. Se poi viene mescolata all'acido muriatico, si liberano nell'aria dei gas tossici che possono provocare gravi danni all'apparato respiratorio. È buona norma usare questi prodotti con molta prudenza, in ambienti ben aerati e sempre da soli, senza fare miscugli. Questo vale anche per trielina, benzina, alcol, ammoniaca, prodotti per la pulizia del forno e smacchiatori in genere.

Attenzione anche a insetticidi, topicidi e prodotti chimici per il giardinaggio. Rispettate sempre scrupolosamente le istruzioni per l'uso, evitando in particolare di contaminare gli alimenti. È necessario essere molto rigorosi nel riporre questo tipo di prodotti. Invece di sparpagliarli nei vari armadietti, è buona norma raggrupparli in una scatola che va sistemata ben lontana dalla portata dei bambini. Ma il consiglio migliore è quello di stare il più possibile alla larga dai veleni. Se ci pensate bene, è un controsenso preoccuparsi tanto dell'igiene della casa e poi per pulirla o per tenere lontana i due formiche cospargerla di sostanze che alla lunga possono risultare tossiche e che comunque sono una fonte di inquinamento domestico. Usatele quindi il meno possibile, conservatele lontane da mani distratte o inconsapevoli e non trattatele con troppa confidenza. Attenzione anche all'elettricità, l'imprevisto corre su un filo. Anche in questo settore la sicurezza lascia molto a desiderare. Certo, molti ignorano o sottovalutano i rischi che l'uso dell'elettricità comporta. Ma anche qui si è costretti ad avere a che fare con leggi carenti o poco rispettate e con elettrodomestici e impianti poco sicuri. La legge stabilisce che macchinari, apparecchi, impianti elettrici ed elettronici debbano essere costruiti seguendo le norme di sicurezza dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano, ma ancora una volta i controlli sull'applicazione della legge sono insufficienti. Come per gli apparecchi a gas, anche per quelli elettrici l'unica difesa per il consumatore è il marchio di sicurezza IMQ. La maggior parte dei grossi elettrodomestici lo posseggono. Il problema nasce per quelli piccoli, che sono molto usati da tutti. Ferri da stiro, asciugacapelli, frullatori, tritatutto, impastatrici, gelatiere, oggi in commercio sono in gran parte privi del marchio e quindi potenzialmente, anche se non necessariamente, pericolosi. Spesso persino i rivenditori ignorano l'esistenza del marchio IMQ o almeno non ci fanno caso. Perciò non stupitevi se alla vostra richiesta vi guardano con tanto d'occhi. Fate un bel sorriso, ma non comperate elettrodomestici senza marchio. Per quanto riguarda l'impianto elettrico di casa, fatelo controllare periodicamente da un esperto che sia veramente tale. L'equivalente dell'estintore in campo elettrico sono gli interruttori differenziati, chiamati anche salvavita. Non possono prevenire il cattivo funzionamento di un apparecchio o di un impianto, ma ne limitano drasticamente le conseguenze sulle persone. Fate in modo che il vostro impianto elettrico venga collegato ad un differenziale adatto. Certamente verrà a costare un po', ma sono soldi spesi bene.

Il mestiere della casalinga è dunque tutt'altro che tranquillo. Tra fughe di gas, intossicazioni da prodotti chimici, ustioni, cadute, scosse elettriche, è anzi decisamente più insidioso di quello di chi lavora in ufficio o in fabbrica. Ecco allora un rapido elenco di consigli per non incorrere negli infortuni più frequenti. L'insidia maggiore viene dalle scale. Le scale di casa devono essere ben illuminate. Se c'è un interruttore automatico a tempo, deve rimanere acceso abbastanza a lungo da permettere di fare le scale con la massima calma. Tutte le scale, comprese quelle che vanno in cantina o in solaio, dovrebbero avere una ringhiera o un corrimano robusti. Se fate le scale trasportando qualcosa, tenetela in modo da poter vedere dove mettete i piedi. Non trasportate mai da sole carichi troppo pesanti o troppo ingombranti. Meglio chiedere aiuto, anche se magari vi toccherà aspettare, che non rischiare inutilmente. Prendete l'abitudine e fatela prendere ai vostri familiari di non lasciare mai, per nessun motivo e nemmeno provvisoriamente, ad esempio per andare a rispondere al telefono, degli oggetti appoggiati sui gradini. I bambini non dovrebbero mai giocare sulle scale e tantomeno dimenticarvi qualche giocattolo. Evitate di scendere le scale di corsa. Se dovete usare una scala a pioli, sistematela in modo stabile. Ciò significa aprirla completamente in modo che i vari fermi e blocchi di sicurezza siano scattati, controllare che il piano d'appoggio sia livellato, che quindi il peso gravi in modo ben distribuito sui punti d'appoggio e di conseguenza che la scala non traballi. Se la base d'appoggio non è regolare, al punto da rendere necessaria qualche zeppa, per sollevare una gamba sistemate la cosa in modo che alla fine la scala risulti veramente stabile. Non salite su una scala se la sua stabilità non vi convince del tutto. Se proprio siete obbligati a farlo, fate in modo che qualcuno vi tenga la scala. Non salite sulle scale a pioli con i tacchi alti o con vestaglie lunghe che possano farvi inciampare. Non camminate sui pavimenti di piastrelle o di marmo bagnati. Applicate una maniglia a lato della vasca da bagno. Applicate i gommini antisdrucciolo sul fondo della vasca o della doccia. Non esagerate con la cera da pavimenti. Non usate pantofole con suola di panno oppure pattine che possano farvi scivolare. Non salite mai in piedi su una sedia pieghevole. Se dovete prendere qualcosa in alto per arrivarci, non fidatevi mai delle impalcature di fortuna, tipo una sedia appoggiata su un tavolo. Meglio perdere qualche minuto e sistemare per bene la scala. Almeno una volta all'anno, magari quando fate le pulizie pasquali, controllate la tenuta dei chiodi, delle viti e dei tasselli ad espansione che tengono fissati al muro quadri pesanti, armadietti pensili, scaffali. Fissate bene al muro i ripiani della libreria e gli altri mobili che potrebbero anche cadervi addosso. In solaio, in cantina e nei ripostigli sistemate gli scaffali, le casse e gli altri oggetti in modo stabile e possibilmente accessibile. Quando volete prendere oggetti pesanti o ingombranti dai ripiani alti, non fatelo da sole, a meno che non siate perfettamente sicure di farcela senza tirarveli addosso. Attenzione al fuoco, ecco alcuni consigli al riguardo. Non avvicinatevi ai fornelli accesi o al caminetto con indumenti di fibra infiammabile. Attenzione in particolare alle camicie da notte, alle vestaglie in fibra sintetica, ai nastri, alle sciarpe. Non tenete le bombolette spray vicino alle fonti di calore. Non foratele e non percuotetele, potrebbero esplodere. Tenete lontano dal fuoco i liquidi infiammabili come alcol, benzina, acquaraggia, vernici, solventi e non utilizzateli mentre avete la sigaretta accesa. Non pulite con alcol i fornelli ancora caldi. Tenete a distanza di sicurezza dai camini e barbecue accesi tutti gli oggetti infiammabili, compresi tappeti e sedie. Non spruzzate mai alcol dalla bottiglia di plastica per attizzare il fuoco. La fiamma si può propagare al getto e la bottiglia esplodere come una bomba.
Non usate liquidi infiammabili neppure per accendere il fuoco, meglio usare le tavolette solide studiate apposta per proteggervi da ogni rischio. Alla fine, caminetto e barbecue vanno spenti con la massima cura. Quando dovete rimodernare la casa, date la preferenza a tende, moquette, tappeti e tappezzerie in materiale incombustibile con apposito certificato di garanzia. Nel dubbio, prima dell'acquisto, bruciare un campioncino del materiale che avete scelto per verificare il grado di non infiammabilità. Tenete in casa un estintore per uso casalingo, sistemandolo a portata di mano nel locale meno infiammabile della casa, ad esempio in bagno. Se lo tenete nel punto dove in teoria è più facile che possa scoppiare un incendio, può essere che il fuoco vi impedisca di raggiungerlo. Non dimenticate mai accesi televisore, tostapane, ferro da stiro o altri elettrodomestici che non è previsto rimangano accesi per molte ore filate. Il materiale isolante dei fili elettrici può danneggiarsi al punto da provocare un cortocircuito con relativo pericolo d'incendio. Non lasciate le padelle sul fuoco in modo che il manico sporga molto verso il centro della stanza. Passandoci davanti correte il rischio di rovesciarle. Usate pentole con i manici isolanti o altrimenti usate sempre le presine isolanti. Se togliete dal fuoco una pentola con i manici che scottano più del previsto, correte il rischio di non riuscire a tenerla e di rovesciarvi il contenuto addosso. Non tentate di aprire la pentola a pressione prima di aver scaricato tutto il vapore. Seguite le istruzioni del fabbricante per quanto riguarda la pulizia della valvola di scarico e la sostituzione periodica delle guarnizioni in gomma. Appoggiate la sigaretta accesa solo nei portacenere e non qua e là per la casa. Non fumate mai a letto o in qualunque altro posto decidiate di fare un pisolino. Non tenete lo scaldabagno regolato in modo da far uscire dai rubinetti acqua bollente. Se comunque l'acqua di casa vostra è molto calda, evitate di far scendere nella vasca da bagno prima l'acqua calda e poi quella fredda. Se servite la fonduta o qualunque altro piatto richieda di portare in tavola una friggitrice o una griglia collegata alla presa di corrente, fissatene il filo alla tavola con un morsetto in modo da non rischiare di rovesciare tutto se inciampate nel filo.

Ed ancora, non levate mai le etichette dai prodotti pericolosi e fate in modo che rimangano sempre leggibili. Leggete le etichette dei prodotti chimici che comperate al momento stesso dell'acquisto. Dovete sempre sapere che cosa vi portate in casa. Non tenete prodotti pericolosi vicino ai prodotti alimentari. Non travasate mai prodotti non alimentari in barattoli, bottiglie o altro che normalmente sono usati per i cibi. Se proprio dovete farlo, etichettateli in modo chiaro e completo, così nessuno, e non soltanto voi, viene indotto a fare confusione. Molte fra le sostanze chimiche che si usano in casa sono tossiche per inalazione, come i prodotti per smacchiare, per pulire il forno, la candeggina, le vernici e i solventi, gli insetticidi. Date molta aria al locale nel quale li utilizzate. Non aggiungete mai alla candeggina acidi forti come l'acido muriatico. Anche l'ammoniaca e la trielina vanno sempre usate da sole. Se sull'etichetta leggete che un prodotto è tossico o irritante per contatto, usatelo con la massima precauzione e sempre con i guanti. Se correte il rischio di fare schizzi, mettetevi anche un paio d'occhiali per proteggere gli occhi. Evitate il più possibile di usare e tenere in casa prodotti tossici. Si può benissimo mandare avanti una casa facendone a meno. Va ricordato che molto spesso numerosi malesseri sono da addebitare all'uso di sostanze chimiche. Il contatto diretto, per esempio, provoca fastidiose dermatiti.

Ancora alcuni consigli riguardo l'elettricità. Non toccate gli apparecchi elettrici, gli interruttori e le spine con le mani bagnate. Non togliete le spine dalle prese elettriche tirando il filo. Non riparate da soli ferri da stiro, asciugacapelli o altri elettrodomestici. Non usate apparecchi elettrici su pavimenti non perfettamente asciutti o in locali pieni di vapore acqueo. Fate sostituire subito i fili elettrici non in perfetto stato. Attenzione in particolare a quelli che vengono arrotolati e srotolati spesso, come ad esempio quelli del comune ferro da stiro. Se abitate in una vecchia casa sprovvista di impianto di messa a terra, fatevi installare un differenziale ad alta sensibilità. Se abitate in una casa con impianto di messa a terra, fatevi installare un differenziale a bassa sensibilità e possibilmente anche uno ad alta sensibilità. Bisogna fare ispezionare l'interruttore differenziale una o due volte all'anno. Fate controllare periodicamente da un esperto tutto l'impianto elettrico, le prese di corrente e gli interruttori. Sostituite immediatamente le spine che si surriscaldano. Potete riconoscerle perché presentano sbavature scure.

Lo stesso discorso vale per le prese, i fili delle varie prolunghe che vi trascinate per l'appartamento, i piccoli elettrodomestici ormai vecchi dal lungo uso. Non versate l'acqua nel ferro da stiro senza prima aver tolto la spina dalla presa di corrente. Tenete stufette, radioline, asciugacapelli e tutti gli altri piccoli elettrodomestici lontani dall'acqua. Se vi cadono in acqua mentre la spina è attaccata, staccate l'interruttore generale della corrente prima di ripescarli.

0: E in conclusione ancora due parole sul gas. Comperate solo apparecchi a gas contrassegnati dal marchio IMQ, fateli installare da una persona veramente qualificata. Inoltre fateli revisionare con la periodicità indicata dalla casa produttrice o comunque con regolarità almeno biennale, annuale per le stufe. Verificate regolarmente anche la pulizia e l'efficienza degli scarichi dei gas combusti, comprese canne fumarie e comignoli. Sostituite periodicamente il cavo di gomma che porta il gas ai fornelli. Invecchiando perde elasticità e l'irrigidimento può provocare screpolature piccole ma pericolose. Chiudete sempre la chiavetta del gas quando avete terminato di usare i fornelli. Se non avete lo scaldabagno a gas, chiudete il gas all'altezza del contatore prima di andare a dormire. Non lasciate per abitudine la stufa a gas accesa durante il sonno. Se sospettate una fuga di gas, areate subito la stanza, chiudete il rubinetto del gas e chiamate un tecnico. Quando sentite odore di gas provenire da una stanza chiusa, entrate senza accendere la luce, potrebbe provocare una scintilla, fino a quando non avrete cambiato l'aria. Fatevi allacciare e sostituire la bombola a gas da un fornitore o da un tecnico qualificato. Non controllate mai l'eventuale perdita di gas da una bombola accendendo un fiammifero. Non date mai colpi ad una bombola. Se dovete spostarla, evitate di trascinarla. Non tenete le bombole in cantina, nello sgabuzzino o in altre stanze non areate. Nemmeno le bombole vuote. Non tenete mai una bombola vicino a una fonte di calore o sotto il sole a picco. Se appena è possibile, sistemate la bombola di gas liquido in un piccolo vano all'esterno dell'abitazione, collegandola alla cucina con un cavo di gomma affrancato a un raccordo in rame che corre all'interno del muro. Procuratevi un rivelatore di fughe di gas, è un piccolo apparecchio che si può acquistare in qualunque negozio di materiale elettrico. Se c'è una fuga di gas proveniente da una qualunque fonte, lancia un segnale acustico a sirena. Per concludere, non sottovalutate tutti i pericoli che la vostra casa può racchiudere, ne va di mezzo la vostra sicurezza.
1: Avete ascoltato L'utile e il dilettevole, Vite pericolose di Clara Migliavacca.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Il 24 aprile 1986 la duchessa di Windsor è morta alle 10 di mattina nella sua meravigliosa dimora nel Bois de Boulogne, appena fuori Parigi. La donna che aveva fatto innamorare il giovane re Edoardo VIII al punto da farlo rinunciare al trono per sposarla aveva raggiunto la venerabile età di 90 anni.
1: Ripercorriamo insieme la favola di un re che abdicò per amore di una donna. Ma fu davvero un amore da favola? O forse è vero che il duca e la duchessa di Windsor rimasero per tutta la vita prigionieri di se stessi? Sentiamo che scrisse in proposito in un suo articolo Natalia Aspesi.

Era il 3 giugno 1937. Edoardo, duca di Windsor, che per 11 mesi era stato re Edoardo VIII d'Inghilterra, sposava finalmente la sua amatissima Wolliffe Warfield, americana della Pennsylvania, ex signora Spencer e da pochi mesi anche ex signora Simpson. Lui aveva 43 anni, lei 41, e il loro legame, che aveva scandalizzato e ossessionato gli inglesi, durava da due. La cerimonia avvenne in Francia, nel villaggio di Mont, vicino a Tours, in un castello preso a prestito. Era stato difficile trovare un prete anglicano disposto a sposare l'ex difensore della sua fede con una pluridivorziata, ma poi anche questo problema fu risolto.

Poche ore prima della cerimonia, come regalo di nozze, era arrivato un dispaccio del nuovo re, Giorgio VI, che autorizzava il fratello maggiore a fregiarsi del titolo di Sua Altezza Reale, cosa che non avrebbero mai potuto fare invece sua moglie né i suoi eventuali eredi. Per fortuna era arrivato anche il grande sarto parigino Membauchet con l'abito per l'ossuta sposa di seta blu acceso perché si accordasse con il colore delle pareti della casa. In quel giovedì di sole gli invitati a quello che davvero fu il matrimonio del secolo, perché era costato al cocciuto sposo il regno, erano 16, amici di mondanità e di non eccelsa aristocrazia. C'era anche Randolph Churchill, figlio di Winston, però in veste di giornalista, mentre il re, la regina e la regina madre, la più strenua oppositrice a questo matrimonio, inviarono telegrammi. Cecil Beaton era stato chiamato a fotografare il romantico evento. Nei suoi diari ricorda che lui era radioso ed eccitato, lei stanca, non certo al suo meglio. Si vede che Wallis lo ama, ma non ne è innamorata.

Certo, non era la cerimonia che l'ambiziosa signora americana, troppo angolosa, di modi non molto eleganti, di carattere fermo e dominatore e poco disposta a perdere tempo in sogni, aveva sperato. Anche per Edoardo quelle nozze senza splendore erano state un ripiego, perché sino all'ultimo aveva sperato e lottato per poter sposare la sua innamorata restando re, e come aveva detto al fratello, duca di York, che poi avrebbe preso il suo posto sul trono, incoronando Wallis regina d'Inghilterra e imperatrice d'India. A quest'idea si erano opposti fermamente non solo la regina madre Mary, ma soprattutto il primo ministro Stanley Baldwin, che stimava poco Edoardo anche per le sue dichiarate simpatie per il regime nazista e per Mussolini, e che non aveva simpatia per Wallis, non bella, non giovane, ancora sposata col secondo marito Ernest Simpson e considerata un'avventuriera.

Gli amici che ancora li frequentavano prima della morte per cancro di Edoardo, avvenuta il 28 maggio 1972, a 78 anni, ricordano che nelle loro conversazioni, sempre leggiadre e fatue, mai attraversate da un accenno alla realtà dei tempi, a un fatto culturale, a un personaggio non strettamente mondano, essi tornavano sempre al loro passato, a quel giorno di giugno frettoloso e sbadato, o anche alle immagini dei loro primi incontri, dei giorni trascorsi in crociera, patteggiati con il potente editore Lord Beaverbrook affinché i giornali non accennassero alla presenza della signora americana sul panfilo Nelin, della notte in cui moriva re Giorgio V e il primo gesto del figlio ed erede Edoardo fu quello di telefonare alla sua innamorata per rassicurarla che nulla sarebbe cambiato tra loro. Ma mai nella loro bella casa parigina, attorno alla tavola perfetta di argenti, bissi e porcellane, i due sposi accennavano a quel sogno interrotto di stare insieme sul trono, a quello che avrebbe potuto essere un modo di regnare diverso e impossibile, in cui più che il decoro e l'immagine della sovranità avrebbero regnato la futilità e il senso di un'eleganza mondana del tutto poco regale.

certo, i duchi di Windsor, lui altezza reale, lei solo duchessa, regnarono finché poterono nel mondo del bel vivere più superficiale e vanesio. Adorati dai grandi sarti che vedevano nella sempre più secca signora il simbolo ideale della femminilità aristocratica e astratta, e ricercati dai meno frequentabili arrampicatori sociali per i quali un invito nella casa di Neuilly o a Moulin de la Tuilerie a mezz'ora da Parigi rappresentava la massima meta. Ma nel loro libro Winston Story, due giornalisti americani raccontano con accurata spietatezza la discesa dal fulgore dei giorni d'amore e di lotta di un re e della sua eroina allo spegnersi giorno per giorno della romantica coppia nella dipendenza reciproca, nella solitudine, nella solidarietà fatta di ricordi, nel loro grande nemico, la noia, da cui non sapevano come liberarsi. Sia J. Bryan III che Charles Murphy sono stati per anni vicino ai duchi, aiutandoli anche a scrivere le loro svagate e imprecise autobiografie, Storie di un re e Il cuore ha le sue ragioni.

I duchi sono ricordati con indulgenza, senza affetto. Nessuno si considerava loro intimo, come del resto nessuno dei loro altri amici. Prudenza suggeriva che qualsiasi intimità sarebbe stata un legame azzardato, inutile. Stare con loro, o durante un cocktail party, attorno alla loro piscina al mulino, o attorno alla loro sfavillante tavola, o a bere il caffè nella libreria tappezzata di libri mai letti, era come assistere a una vivace commedia mondana, con un attore e un'attrice famosi incastrati nei ruoli che il loro amore fedele aveva assegnato.

La coppia di anno in anno si faceva sempre più patetica. La più celebre e contrastata storia d'amore del secolo si logorava sempre di più. La corte, attorno ai mancati regnanti d'Inghilterra, continuava a cambiare. Benché i favoriti fossero ricchi, come sempre, essi ormai erano soprattutto arrampicatori, opportunisti, sfruttatori, finti aristocratici, piccole celebrità. La gaiezza sembrava forzata, la fiaba se n'era andata. Con questa gente il duca aveva perso la sua regalità e anche la mancata regina non aveva più fascino.

Quando il duca, ormai vecchio, cominciò a stare male, la duchessa prese a ridicolizzarlo anche in presenza di altri per la sua mania di rinvangare il passato, di rileggere vecchie lettere o documenti della sua infanzia principesca. Formavano, a detta di quelli che li frequentarono ormai, una coppia molto noiosa. Solo i ricevimenti, i pranzi, i discorsi sulla moda o i pettegolezzi ravvivavano ancora la loro ricca vecchiaia.

0: La leggendaria seduttrice che aveva fatto abdicare un re d'Inghilterra ha vissuto sola per 14 anni. Il marito l'aveva lasciata erede di tutto, non ricordandosi di nessun altro, un parente, un amico, un collaboratore. Ricca, ma convinta di essere povera, Wallis a poco scelse di vivere sempre più isolata. L'unica sua lettura era Vogue, forse perché quando aveva tentato di leggere Ida, che Gertrude Stein le aveva inviato dicendole che raccontava la storia d'amore di Wallis e Edward, ne era rimasta totalmente prostrata dopo solo poche pagine. Ogni tanto si rompeva un osso cadendo e negli ultimi anni non mangiava quasi più. Le poche persone che andavano a trovarla l'ascoltavano parlare sempre del duca, ma ormai anche dei dimenticati precedenti mariti. L'ultima terribile fotografia scattata nel 1973 di nascosto mostrava uno scheletrico fantoccio tenuto in braccio dagli infermieri. Quella volta la duchessa, che avrebbe voluto essere regina, ebbe il suo ultimo gesto di orgoglio mondano. Fece causa ai fotografi per intrusione colposa nel suo privato e ottenne una montagna di soldi.
1: E aveva ragione. Lei era, e doveva restare, la visione che apparve agli occhi di suo marito quando si incontrarono per la prima volta. Una elegantissima dama, come disse lui, con gli occhi di zaffiro.

siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

Tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Alessano. Dare credito a chi non ha credito. Quando un giovane ha un'idea d'impresa ma non ha i fondi per realizzarla, quando non si hanno le garanzie per un prestito bancario e si rischia di essere travolti dalla piaga dell'usura, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis dà credito a chi non viene fatto credito. Don Lucio Ciardo racconta questa importante realtà.
1: Sono Don Lucio della Caritas diocesana Ugento Santa Maria di Leuca. Ecco, l'attenzione sia ai giovani e il lavoro e sia anche alle famiglie in difficoltà economica lo facciamo attraverso il nostro braccio operativo, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis. Cosa facciamo? Ecco, questa fondazione è nata nel 2012, è operativa dal 2012. In questo tempo abbiamo, prima di tutto, grazie anche all'8 per 1000, oltre all'impegno di noi sacerdoti del Vescovo, abbiamo costituito un fondo, progetto Tobia, che ha dato in questi anni, ecco dal 2012 fino ad oggi, alla nascita di una quarantina di attività lavorative, di piccole imprese, dalla macelleria alla B&B, a un piccolo bar, a un piccola bottega alimentare. Sono piccole realtà, però che nel tempo, certamente, ecco, non tutte oggi sono ancora vive, ma ecco, sono una trentina quelle chiaramente sviluppate con il progetto Tobia, quindi, e con il fondo 8 per 1000, grazie a questo fondo che ogni anno la diocesi, attraverso i fondi per la carità, destina una parte proprio per questo fondo di garanzia, no? Quindi aumentando anche le possibilità per i giovani. In tutto le imprese nate grazie a questo percorso, perché poi chiaramente la fondazione utilizza anche altri prodotti, sono una novantina di attività che sono nate, alcune anche grosse, e quindi questo è molto bello, perché una chiesa, certamente non stiamo a risolvere i problemi del lavoro, però noi siamo in un'area interna, un'area periferica, quindi con tante difficoltà, con i giovani che vanno via dal territorio, quindi il dare l'opportunità, far sì che questi giovani possano trovare lavoro sul territorio, questa è una cosa molto bella, è una cosa che, ecco, cerchiamo, no? Anche coinvolgendo poi tante altre realtà. In questo, negli anni che questa fondazione è anche diventata un'attenzione alle famiglie in difficoltà, è anche una fondazione dal 2019 di anti-usura. Ecco, sono state sostenute in questi anni, grazie, ho detto, all'8 per 1000, sono state sostenute più di 76 famiglie con un credito fatto a loro con un prestito quasi di più di 500.000 euro. Questo, ecco, per dire come l'attenzione a queste famiglie al diritto, chiaramente al credito, perché è un diritto, però molto spesso sappiamo quando si va in banca e non si ha alle spalle o una casa o non sei di famiglia potente, non ti danno nulla, e quindi questo, no, in questo momento stiamo sostenendo famiglie sovraindebitate o piccole attività economiche, grazie anche a un accordo con la Banca Mediolanum che ci sostiene, ecco, si prende in carico il 40% della perdita in caso, quindi è una banca, a differenza di molte altre, che condivide sul territorio questa attenzione alle famiglie fragili. Poi, ecco, grazie sempre all'8 per 1000 abbiamo aderito al progetto per il Giubileo 2025, Fidati di noi, no? Questa che partirà, ecco, questa azione della Chiesa italiana e di Caritas italiana, grazie all'8 per 1000, dove, ecco, sempre grazie al fondo 8 per 1000 per la carità, la nostra diocesi metterà 11.400 euro, a cui la CEI darà altri 11.400 euro per sostenere famiglie fino a un massimo di 8.000 euro. Non sono troppi, però, ecco, noi cercheremo di raccogliere di più, perché la CEI raddoppierà quello che raccogliamo. Quindi, ecco, certamente un grazie per il sostegno, già che viene dall'8 per 1000, ma a questo, ecco, cercheremo di sostenere altre entrate per dare maggiore attenzione a queste famiglie che sono sempre di più. Ecco, a questo impegno certamente è un impegno che svolgiamo, no, all'interno anche sempre di percorsi e delle, anche delle famiglie, dei giovani che hanno intrapreso, delle famiglie che vengono aiutate, sempre dando l'importanza a costruire, ecco, non assistenza, ma a promuovere le persone, quindi a dargli la possibilità di dire: voglio costruirmi un futuro che sia il mio futuro.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Siamo verso la fine della stagione di Torrazzo con Vista, ma l'inizio della stagione estiva, quindi puntata solare, spumeggiante, dedicata alla bicicletta sostanzialmente. Ne parleremo con tre ospiti come al solito. Siamo qui con Giorgio Coppiardi, in arte Jed, conosciuto da tutti come Jed.
1: Ciao.
0: Educatore della cooperativa Nazareth, e parte del tuo lavoro è alla ciclofficina La Garde Garde di Cremona.
1: Esatto.
0: Aggiungo, collaboratore di Riflessi Magazine.
1: Importantissimo.
0: Fondamentale, dovrei dire. E vivo in bicicletta, era la bio praticamente della presentazione, vivo in bicicletta. Poi abbiamo Filippo Bonali di Ciao. Biga Cremona, e ci racconterai questo termine, cosa esatto. Nasconde, tutte le sfumature certo. Che nasconde. E Mattia Bazzoni, giornalista, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno.
0: Un grande passato di ciclismo alle spalle, presente ma passato spumeggiante. Per te una bifora impegnativa, cioè spero impegnativa.
2: Inizio ad allenarmi.
0: Inizio, esatto. Comincia la fase preparatoria. Abbiamo tutti gli ingredienti, abbiamo i raggi, la catena, i pedali, ci manca solo la nostra sigla da lanciare, ma prima di tutto ci affacciamo? Ci affacciamo. Pronti via? Cosa rappresenta per voi la Biga? Dobbiamo partire da te, Filippo.
3: Biga è stato la ricerca di good vibration dopo il Covid, perché è nata così. Un po' di persone in città che già masticavano cicloturismo si sono incontrate grazie a chiacchiere fatte per strada, con già delle conoscenze avviate e amicizie, e in quel momento volevamo fare qualcosa di nuovo nelle nostre vite. Non abbiamo abbandonato il nostro lavoro, ma abbiamo provato a cominciare a crearne un altro, e da lì tante idee su come chiamare questa attività. È stata da fuori un po' di dialetto cremonese,
0: ma perché no?
3: Ma perché no? Però Biga è scritto con B, l'ape in inglese, e Biga, vabbè, in dialetto cremonese, proprio un po' a simboleggiare quello che fanno le api in giro per il territorio. Vanno a fare un giro in campagna di fiore in fiore, le nostre biciclette sono gialle proprio, diciamo, come le api, e quindi unisce un po' queste cose. Ovviamente è stato anche oggetto di battute questo termine, perché molti lo leggono in modi diversi.
0: Beh sì, diciamo che è libera interpretazione,
3: esatto.
0: Per certi versi. E invece per te, Jed, la Biga che cosa rappresenta? La bici?
1: La bici dipende dal periodo della settimana. Magari la mattina quando sono in ciclofficina è uno strumento con cui lavorare con i ragazzi, no? Per cui i ragazzi che vengono inviati o che arrivano spontaneamente alla ciclofficina sistemano una bicicletta, ma con loro magari facciamo anche un giro in biga, soprattutto adesso che si apre la stagione. Nella pausa pranzo invece è la mia passione, per cui prendo la bicicletta e mi alleno.
0: E si va.
1: E il fine settimana si gareggia.
0: E si fanno gare.
1: Esatto.
0: Ci racconti qualcosa sulle tue gare?
1: Allora sono un amatore, che è una razza
0: particolare.
1: Cioè vuol dire che ami andare
0: in biga?
1: Sì. Cioè vuol dire che lo faccio proprio per amore, nel senso che ci spendo energie, spendo soldi, vengo preso in giro dagli automobilisti che mi sorpassano, o dai motociclisti. Bisogna motociclisti, sì, praticamente è l'adolescente con la motoretta, quando ti supera in salita fa il gesto della pedalata, e io mi chiedo, ma io non è che sono in bici perché, cioè, non posso andare in macchina, io sono in bici perché lo scelgo, per cui vabbè,
0: non vogliamo sapere che gesto gli fai tu, di rimando.
1: No, ma di solito sono molto professionale, sono molto professionale e continuo a pedalare. No, niente, è una passione, insomma, che condivido con centinaia di persone nel cremonese, ma non solo, ecco, una grande famiglia, davvero, che io mi sento, diciamo, affiliato dalla signora con la graziella che vedo che va a ritirare la spesa, a quando invece magari vado con il gruppo del ponte e c'è quello che è già un professionista, per cui tutto acchittato nella maniera più professionale possibile. Ecco, però ecco, io mi sento parte di questa famiglia e è bellissimo.
0: Bazzo?
2: Bellissima la definizione di passione. Io dal mio punto di vista aggiungo racconto quasi epico il ciclismo. Io la mia passione per il ciclismo risale da quando ero piccolissimo. Ricordi col nonno di guardare un Giro d'Italia del 90.
0: Ma chi non ha ricordi col nonno legati alla
2: bici? Che è una cosa bellissima, è una tradizione. Giro d'Italia dal 90, Gianni Bugno resta in maglia rosa dall'inizio alla fine, solo maglia rosa, sempre primo in classifica, correva nella Gatorade, da lì mi sono innamorato di Gianni Bugno. La Gatorade aveva questa divisa verde, il verde esatto, ovviamente è diventato il mio colore preferito, e poi insomma ho avuto la fortuna, meno la ritengo così, di potermi occupare professionalmente del racconto del ciclismo insieme alla Gazzetta dello Sport negli scorsi anni, seguendo quelli che sono stati i grandi protagonisti italiani e non, e anche le grandi corse del calendario.

0: emozionalmente, professionalmente, un bel racconto.
1: Siamo partiti fortissimo, io direi che è subito il momento di aprire la nostra bifora, quindi pronti? Sigla. Pronto Jed, cominciamo da te.
2: Prontissimo.
1: Tu eri preparatissimo sulla bifora,
2: certo.
1: Prima di iniziare, allora c'è la
2: mi
1: bifora.
2: Mi sono anche già immaginato le bifore.
1: Attenzione.
2: Tipo salito discesa, mountain bike o corsa.
1: Non ci siamo.
3: Sarà più difficile.
1: Ce n'è un'altra che abbiamo fatto prima fuori onda, ma non la ripetiamo. Freni a bacchetto o a cavo?
2: No, a cavo.
1: Tutta la vita?
2: Sì, no, quelli a bacchetta vanno abrogati, come dice il nostro meccanico.
3: È vero. Non si aggiustano freni.
2: Ciao Fred.
3: Con freni a bacchetta.
1: Vanno abrogati, è stupendo. Scatto fisso o cambio?
2: Cambio. Nonostante il fascino, nonostante il fascino, scatto fisso.
3: Cambio la salita. Cambio la domanda.
1: Lavoro o passione, la bici?
2: Passione.
1: Senza dubbio passione. Facile.
2: Passione.
1: Filippo.
3: Pronti.
1: Tradizionale o e-bike?
3: Tradizionali.
1: Scoperta o racconto del territorio?
3: Scoperta.
1: In famiglia o in gruppo?
3: In famiglia è molto bello.
1: Non ha detto è meglio, però ha detto è molto bello. Bazzo, sei pronto?
0: Mi ha anticipato che erano difficili.
1: No, beh, dai, dipende. Allora, per me lo sono, però magari... La prima no. Pista o strada?
0: Strada, dico strada.
1: Rubeo o Sanremo?
0: Per il mio vissuto, Milano-Sanremo.
1: Sanremo.
0: Over the top, in assoluto.
1: Merckx o Pogacar?
2: Attenzione.
1: Ti ho detto che questa era difficile,
0: Dai, il fascino della tradizione, ne abbiamo parlato prima, dico Eddie Merckx.
1: Merckx. Pensa che ieri sera, prima di registrare, siccome anche mio papà è molto appassionato di ciclismo, gli ho detto, vabbè, ti anticipo la bifora di Bazzo. E lui ha scelto Pogacar, pur avendo più di 60 anni, però adesso si è...
3: Argomentando anche, mettendo su...
1: Lui guarda tutti i weekend in casa, anche quindi... durante la settimana, e dice, pur avendo sempre amato Merckx, lui dice, uno così... dominante, difficile vederlo, quindi
0: sono d'accordo, ma
1: forse ha più tempo di seguirlo adesso, non lo so.
0: Chi si sente un po' seppiato dentro, sì. Bianco e nero,
1: secondo me è solo perché ha più tempo di guardare il ciclismo adesso rispetto a prima, e quindi adesso si è appassionato. Allora ci spostiamo dalla nostra bifora, ce l'abbiamo davanti, continuiamo ad averla davanti, ma ci spostiamo verso il quadrante dell'orologio del nostro terrazzo, e quindi diamo qualche numero. Sigla. L'osservatorio Compass, dedicato alla mobilità in bicicletta, nel suo report del 2024 dell'anno scorso, evidenzia un uso della bici che viene fatto dal 40% degli italiani, con una crescita del mercato dal 2019 del 24%, quindi una crescita importante. Ecco. Sta tornando di moda la bici, come mai la si usa di più secondo voi? Chi vuole cominciare?
3: Vado?
1: Vai.
3: Un dato così tra l'altro attorno al periodo Covid, che parte da prima del Covid a dopo, diciamo è un po' falsato da quello che è successo dopo il Covid, dove la bici ha avuto una grossa esplosione, tant'è che non si trovavano bici da comprare.
1: C'è stato il bonus, poi
3: il bonus, sì, tantissimi acquisti. Adesso ci sono i magazzini invece pieni, quasi non si vendono bici, quindi siamo tornati a un livello un attimino più tranquillo. Sicuramente c'è stata un'impennata. Un'ondata green sicuramente ha coinvolto un po' la coscienza delle persone. Se dovessi parlare delle città, non siamo ancora a una svolta, se ne parla, ci sono buoni trend per quanto riguarda la mobilità urbana, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Il cicloturismo invece sta crescendo molto, perché sta crescendo l'arrivo di turisti in Italia, piace questa tendenza. Le regioni, le città si stanno attrezzando.
1: Cosa cercano gli italiani o i turisti anche dall'estero nell'esperienza cicloturismo?
3: Allora, dipende dalle regioni, perché ultimamente abbiamo proprio verificato che qui a Cremona cercano una cosa diversa da quello che cercano magari quando vanno in montagna o al mare, dove cercano un'esperienza forte, in montagna un po' la salita. Qui cercano la calma, la tranquillità, il pedalare lontano dal traffico e dal rumore. cioè vogliono la quiete, quella che
1: non è male.
3: No, certo, certo, quella che a volte magari i cremonesi dicono ma è un po' noiosa la campagna, si c'è niente, invece sale belle. Quindi...
0: Al contrario, diventa uno splendido isolamento. Che è un punto
3: sì,
0: di
3: sì, gli piace questa campagna tranquilla, e prima ti ho detto scoperta, perché secondo me all'interno, cioè attorno alla città, anche noi cremonesi avremo tanti piccoli punti ancora da scoprire, e con l'attività che facciamo ogni tanto cerchiamo di andare a scoprire queste piccole perle, e ne troviamo di nuove piano piano cercando.
1: Speriamo che valga per molti, ecco, turisti che si
3: piace.
1: Si affidano.
2: Io aggiungo che con la mia famiglia, un gruppo di famiglie cremonesi, abbiamo attivato un'accoglienza per cicloturisti che si appoggia a una piattaforma che si chiama Warm Shower, per cui ti scrivono cicloturisti, dicono guarda tra 2 giorni sono lì, ti va di accogliermi, metto la tenda in giardino, metto il sacco a pelo in sala, e quando chiediamo cosa piace, cioè com'è passano tutti a Cremona? Perché c'è la pianura, cioè che a me ciclisticamente proprio fa... Cioè non piace, non la apprezzo.
1: Potevi dirlo, guarda, non ti censura nessuno.
2: La pianura, proprio, difatti mio padre mi portò in bicicletta da piccolo e in montagna, perché mi annoiavo con mio nonno e mia mamma, e facevo la salita, bellissima, mi sono innamorato della bicicletta. Quando sono tornato a casa, pianura, mi sono iscritto a tennis e non ho più toccato la bicicletta fino ai 20 anni e passa. E comunque i cicloturisti quando ci dicono, cavolo che bello qua, tutto pianura, tutto dritto, non c'è un ostacolo, no? Per cui noi di pianura amiamo la collina, la salita. I cicloturisti invece
1: direi parla per te comunque. Cioè non è che dobbiamo generalizzare il discorso.
2: Ah no, scusate, a me piace la salita, vero?
1: Ti piace di più la salita o la discesa?
2: Salita.
1: Salita. Il gusto della fatica?
2: Tantissimo.
1: Scusa Bazzo, ti ho interrotto.
0: No, provo, se posso, ad aggiungere due aneddoti, perché è vero parlare di ciclismo, sarebbe bello anche parlare di ciclismi, cioè tante anime diverse, che quello probabilmente determina anche la crescita. Primo aneddoto, sono di natura personale, ma già che siamo qua. Il 2016, ricordo, eravamo in redazione una
1: non
0: sera.
1: Non picchiare sul tavolo, sennò Filippo ti sgrida.
0: Ops. Hai ragione.
1: Oh, perché guarda me, Cioè lui guarda me e dice di smettere di picchiettare sul tavolo.
0: Dicevo, nel 2016 siamo in redazione una sera, il periodo in cui potevi sapere quanti panini aveva mangiato Nibali in una tappa o quanti watt aveva fatto in allenamento Froome. Senza sapere nulla ci arriva da non ricordo dove una fotografia di Ignazio Moser, che è il figlio di Francesco Moser, che vince un criterium semiclandestino nel Parco Lambro. Il Parco Lambro sta dietro alla redazione della Gazzetta. Avevano fatto questa sorta di gara, dico semiclandestina, perché comunque non è chiuso al traffico, è un parco dove avevano usato le auto per illuminare le curve un po' più pericolose, e tu hai visto Ignazio Moser con questo body sgargiante, con grafiche particolarissime, alzare le braccia e vincere su questo traguardo.
1: Incredibile.
0: Dici, ma cosa sta succedendo? Era il mondo di un ciclismo urbano, che poi è quello della Reduc, che stava la scatto fisso, che stava pian pianino prendendo piede e affermandosi anche in ambito urbano. Nel 2018 l'UCI, la Federciclo Mondiale, decide di fare a Milano un grosso convegno, ospitate nella sede di Pirelli, e hanno definito Milano Cycling City on the Rise, cioè la città in cui il ciclismo era più in crescita, e di questo si parlava, di forme di ciclismo che non erano prettamente quelle agonistiche, cioè perché a volte c'è ancora l'idea dell'omino in licra degli anni 80 o 90, cioè il ciclista è il Pantani, passatemi il termine, di turno con la licra e la bandana che va a farsi i chilometri in
2: ho salita. La stessa pettinatura di Bandani Bandani che è un mix
0: e ti piace la salita
1: e ami la, quindi
2: esatto,
1: direi che
0: invece diventava un qualcosa di diverso, stava diventando un qualcosa di diverso il ciclismo, cioè più espressione di sé, qualcosa addirittura che entrava nell'ambito addirittura della moda, del lifestyle, e questo determina una composizione di ciclismi diversi. Una di queste, parlando di cicloturismo, è il gravel. Noi abbiamo visto, anche quando poi mi occupavo sia di abbigliamento che di bici, per un marchio di bici qua del territorio, l'enorme crescita nelle vendite di bici e abbigliamento per il mondo gravel, esatto. Perché le persone sempre più volevano allontanarsi dalla strada, dalla competizione, dai watt, da devo fare il mio personale in salita, a una forma più spensierata di stare insieme che si conclude o in tenda la sera o avere un bicchiere di birra.
3: anche per evitare poi le strade più trafficate, perché con la bici da strada devi stare sull'asfalto,
1: lì vai, cioè,
0: c'è poco con la motoretta
2: pericolosissimo, no, è pericolo, no, adesso a parte, cioè, è molto più piacevole, però effettivamente andare in bici l'allenamento in strada, cioè se mio figlio mi dicesse faccio bici, a parte che non c'è rischio che nessuno dei miei figli vuole sapere andare in bici,
1: perfetto,
2: però cioè, ci vanno a scuola, ma proprio perché però è pericolosissimo, è pericolosissimo, cioè io mi sono già studiato dei percorsi, vado a San Daniele, vado a Crotta d'Adda, che c'è anche l'argine asfaltato, per evitare le macchine, ma altrimenti ti dico, se fai 5 uscite alla settimana, una volta rischi di fare un incidente. Cioè le macchine che magari non ti danno la precedenza perché pensano di starci, quello che va sul bordo della strada, il trattore, trattoristi vi amo, qualcuno amico, qualcuno... occupa tutta la strada, camionisti vi amo, ma anche cioè poi il camion crea un risucchio spaventoso. Andare in bici da strada è, cioè, non dico che sia follia, però è molto pericoloso.
0: La condizione di certe strade,
2: sì, sì, ecco, anche, aggiungiamo, sì, sì, quello, aggiungiamo quello, cioè, le buche. Fortunatamente attualmente c'è un dispositivo di cui non dico la marca, ma prendetelo, che è una luce che si tiene attaccata dietro, rossa, che ha un radar che ti segnala quando arriva una macchina dietro, cioè proprio c'è un segnale luminoso e sonoro che ti
3: allerta, avverte di questa cosa, che magari sei nella fotta di pedalare,
2: esatto,
3: non ti accorgi. Oggi cosa arriva da dietro?
1: Stai facendo record, sei lanciatissimo, sì, verso, sì. Che belle riflessioni che stanno
3: comunque
1: facendo,
3: Nel 2020, quando ancora dovevano nascere queste good vibration di cui ho parlato prima, il ragazzo mi chiama, mi disegni un percorso da 250 km che vado a farmi la vacanza con la famiglia? Cioè io ho rimasto così, mi ho preso su con la famiglia, 4 bambini piccoli, Cremona, Mantova, Lago di Garda, Iseo, ritorno.
2: Confermo.
3: È stato
1: 250 km.
2: Sì, no, sì, poi sono stati 330. Infatti, ecco, i miei figli non vogliono più andare in bicicletta.
3: Erano pochi. È da lì che hanno scelto di non fare il ciclismo.
2: Voglio più sapere.
1: Dove sei andato a fare 330 km?
2: Ma guarda, allora, molto probabilmente, essendo Filippo molto preciso, si ricorda molto meglio lui l'itinerario.
3: Ah, beh, ma è il quadrilatero Cremona, Mantova, Lago di Garda, Iseo e ritorno lungo l'Oglio, più o meno,
2: più era o meno, sì.
1: Chi non l'ha fatto questo quadrilatero in bici almeno una volta?
3: Beh, alla fiera del cicloturismo di 2 settimane fa l'abbiamo proposto a vari tour operator stranieri insieme ad altri percorsi, e quello lì era quello che risultava più attraente perché attraversava ben 6 o 7 siti UNESCO, e questa cosa colpiva molto l'immaginario per essere venduto poi all'estero come percorso.
1: Certo, è piaciuto. Usciamo dal nostro quadrante, ci spostiamo in osservatorio, dovremmo dire andiamo su, ma in realtà l'osservatorio del Torrazzo è più in basso, quindi scendiamo dalle scale del Torrazzo, ci spostiamo in osservatorio. Il 16 settembre 2024 la provincia titolava così un suo articolo: partita la prima Bike Academy per 10 aspiranti professionisti della bicicletta. Interessante che a Cremona si parta con un'iniziativa così, e coinvolge diverse persone, anche ciclofficine e tutto il resto. La bici è inclusione, diventa inclusione? Magari parto più da te, Jed.
2: Sì. Beh, sicuramente. Allora, la bicicletta è un dispositivo che nell'immaginario comune ancora adesso comunque ti porta fuori, ti permette di percorrere una distanza maggiore che a piedi, per cui diciamo che l'adolescenza è la fase in cui esci da casa. Adesso tutti a monopattino, però a monopattino si buca, nessuno te lo aggiusta, giustamente, allora ritorni alla bicicletta, perché la bicicletta puoi aggiustartela da solo, e difatti per noi in ciclofficina l'aggancio con i ragazzi è proviamo a aggiustare una bicicletta, proviamo a costruirla, non sono con i ragazzi ma con persone che hanno diversi tipi di fragilità, perché per adesso la bicicletta è un dispositivo abbastanza semplice da poter essere, insomma, puoi apprendere le cose base per sistemarla. Difatti adesso ho preso l'ultima bici da strada, c'è il cambio elettronico, il freno a disco, sono già fermo, nel senso è un po' come se si alza la luce in casa mia, non so cosa fare, ecco. Però ecco, sì, è un dispositivo che ci permette non solo di lavorare con i ragazzi e i giovani in questa dimensione, ma anche su quello del turismo lento, nel senso che noi raccogliamo con Enrico e i colleghi 3, 4, 5, 6 ragazzi particolarmente agitati o che hanno situazioni difficili in vari campi, li mettiamo sulla bici, borse, si sta via 3, 4, 5 giorni, si dorme in tenda, e questo, la lentezza della pedalata, la stanchezza, l'incontrare tante persone, creano veramente qualcosa di unico e che può essere vissuto solo attraverso la bicicletta.
1: Bike Academy dice anche di una certa professionalità, cioè quanta professionalità c'è in tutto questo?
3: Ci vuole, può sembrare semplice dire vabbè, la bicicletta è un oggetto sì, meccanicamente che può sembrare semplice, in verità le attenzioni sono mille da avere, e spesso qualche turista molto esigente che ha l'occhio clinico fa notare subito se qualcosina non è stato messo perfettamente a posto. Però come diceva Jed, i ragazzi si spendono su questa necessità di aggiustare, imparare. È chiaro che è un processo leggermente, ha delle tempistiche diverse dal classico meccanico che mette facilmente a posto la bici, perché i ragazzi devono imparare e a volte sbagliano, non è un problema, e bisogna però seguirli. Tu prima parlavi di quanto può essere inclusivo come strumento, volevo citare due o tre episodi semplici. Abbiamo fatto un'uscita con le matricole dell'Università Cattolica, ragazzi quindi di circa 20 anni che al primo giorno di università, e gli hanno fatto scoprire la città, vengono da tutta Italia. C'era qualcuno che lo vedevamo barcollare in bici, ma come mai? Perché nella mia città ho smesso di pedalare a 8 anni, perché poi nella mia città non si usa la bicicletta e non sapevano più andare in bici.
1: C'è una sofferenza.
3: Oppure abbiamo una flotta di biciclette ristrutturata dal bike sharing di Cremona, e abbiamo portato una classe di prima superiore a fare una gita outdoor qua nelle campagne, e vedere questi ragazzi che sull'argine di Po mentre tornavano cantavano insieme, insomma sono quelle immagini che ti riportano alla classica gita scolastica in cui o cantavi sull'autobus o canti tutti insieme, e non è che si vede proprio spessissimo.
1: Non è così frequente.
3: No, infatti queste cose fanno parte di questa inclusione. Sta nascendo, come ultima invece sfaccettatura di questi ciclismi, anche una parte riguardante delle special bike, grazie ad altre associazioni che sono AMO, Occhi Azzurri, tutta una parte dedicata a chi ha delle difficoltà motorie, e offrire questa opportunità può essere davvero un ulteriore passo che può fare Cremona grazie a questa rete di associazioni di volontariato molto importanti. Perché anche quella è una fetta, chiamiamola di turismo, che non in tutte le città può essere fatta, e qua è tutto piatto, stiamo creando le ciclabili adeguate, cioè senza ostacoli, questa cosa si potrà fare, però bisogna
1: intercettare davvero tutti. Bella.
0: Un cicloturismo che a volte ha coinvolto anche i professionisti stessi, non sembra, perché si immagina il professionista come quello impegnato solo sulle sue gare, il suo calendario, ma io ricordo anni fa c'era Daniel Oss, eccellente ciclista italiano, stato gregario anche di Sagan, lui si ritagliava dei giorni durante la stagione nel calendario di gare per fare le sue ride, prendeva la bici, attaccava a bikepacking, attaccava le borse e andava in giro per l'Italia a fare queste avventure in bici di turismo vero e proprio. Thomas De Gent invece, un belga, ha vinto anche una tappa sullo Stelvio, ha vinto tappe al Tour de France. Un anno è arrivato all'ultima gara della stagione, che era in Lombardia, e ha detto adesso io ho finito la stagione, torno a casa, ma torno a casa in bici. Quindi lui si è fatto l'ultima classica monumento, ha preso la bici e è tornato a casa in Belgio.
3: Visto che era caldo.
1: Esatto.
0: Già.
3: Esatto, il warm up l'aveva già fatto.
1: Sì, sì, sicuramente più breve di un giro di una corsa a tappe. Cremona è territorio di professionisti anche, però dai, Cremona ultimamente abbiamo Marta, Jacopo Guarnieri,
0: è territorio di professionisti, hai citato Jacopo Guarnieri, Marta che in ambito di ciclismo femminile sicuramente è sta campionessa italiana, insomma un'eccellenza senza ombra di dubbio. Menzioniamo anche gli allenatori.
1: Marco Villa. Beh.
0: È stato veramente l'artefice della rinascita della pista in Italia, con una straordinaria passione, una straordinaria dedizione, contro i mille ostacoli che ci potevano essere. Si è creato il suo gruppo insieme a Delia Viviani al velodromo di Montichiari, e da lì sono nati Filippo Ganna e i Milan che celebriamo ancora adesso. Quindi,
1: bello che anche nell'aspetto del professionismo tu abbia sottolineato la grande passione che ci sta dietro, che poi forse è quello che muove tutto, no?
0: Senza ombra di dubbio, se non altro per un motivo. Anche qua ci arrivo con un aneddoto. C'è un film molto bello che vi consiglio di andare a recuperare e vedere, che si chiama Wonderful Losers, questi meravigliosi perdenti, di un regista lituano, Arūnas Matelis, che ha seguito i ciclisti nel Giro d'Italia del 2000.

0: attenti in quello che devono fare durante la tappa. E io penso che entrare nel ciclismo, parlando in questo momento del ciclismo professionistico, per poter stare a questo ordine cavalleresco, a questo genere di vita, di attese, di aspettative, di compiti, serva senza dubbio una gran dose di passione opportunamente miscelata col talento.
1: E con questa passione che ci accomuna, vi accomuna, chiudiamo la nostra puntata e, sperando di riuscire a riversarla ancora di più su chi ci ascolta e sul nostro territorio, come ci avete raccontato prima. Quindi davvero grazie a Jed, a Filippo Bonali e a Mattia Bazzoni per essere stati e tornati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Da oggi potete seguirci anche mentre andate in bici. Non è vero, potevate farlo anche prima, però un motivo in più per giro in bici. Intanto in cuffia si ascolta Torrazzo con Vista e tutte le bifore del nostro territorio. Quindi continuate a seguirci su Instagram, su YouTube, su Spotify, su Apple Podcast. Un grande grazie alla location che ci ospita. La prossima volta saliremo in bici 198 gradini che ci separano dalla piazza. Quindi grazie davvero a tutti. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, dove continueremo ad affacciarci. Ciao!

0: Dai, dai, dai.
1: Come?
0: Cazzo tuo.
1: Taxi!

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro delle Lamentazioni. Grida dal tuo cuore al Signore. Gemi, figlia di Sion. Fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace. Non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati. Grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità, io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora, io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va, avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito.
1: Il Vangelo odierno ci parla di servizio, mostrandoci due servitori da cui possiamo trarre preziosi insegnamenti. Il servo del centurione che viene guarito da Gesù e il centurione stesso al servizio dell'imperatore. Le parole che questi manda a riferire a Gesù perché non venga fino alla sua casa sono sorprendenti e sono spesso il contrario delle nostre preghiere. Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Davanti a queste parole Gesù rimane ammirato. Lo colpisce la grande umiltà del centurione, la sua mitezza. Avrebbe potuto convincere con insistenza, persino costringere Gesù a recarsi a casa sua. Non alza la voce e non vuole disturbare. Si comporta, forse senza saperlo, secondo lo stile di Dio, che è mite e umile di cuore. Dio, infatti, con noi è paziente, benevolo, sempre pronto e ben disposto, soffre per i nostri sbagli e cerca la via di aiutarci e renderci migliori. Questi sono anche i tratti miti e umili del servizio cristiano, che è imitare Dio servendo gli altri, facendoli sentire accolti a casa, nella comunità ecclesiale, dove non è grande chi comanda, ma chi serve.
2: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Eccoci arrivati all'ultima puntata della nostra avventura. L'unico compimento di un discernimento vocazionale o di qualsiasi altro discernimento è la Chiesa. Perché diciamo questo? Partiamo dal fare un riassunto un po' di tutto il nostro viaggio. Andiamo un pochino a vedere quali sono state le tappe della nostra avventura. Abbiamo iniziato a parlare dell'impostazione ambigua, ovvero sia il posto nella nostra vita non è una cosa fine a se stessa, cioè il centro della nostra avventura non è impostare tutto per realizzare noi stessi, ma l'uomo vive di relazioni e ci si realizza nelle relazioni, quindi ci si realizza nell'amore. Il problema è vivere secondo la comunione, non vivere secondo la narcisistica realizzazione del proprio ego. Inoltre dobbiamo ricordare questa cosa che anche in questa ultima puntata dovremo contemplare, che l'unica chiamata è la Chiesa, l'unica chiamata che ci realizza è appunto stare in questa relazione ed è questa cosa che è la chiamata per eccellenza, la parola Chiesa, come già detto altrove, ec kaleo, chiamati fuori, e questo significa, vuol dire proprio vivere come persone trascinate fuori dal mondo per vivere una realtà e in sé vivere già di per sé stesso è la chiamata. Vivere in Cristo è la nostra chiamata. Non, ancora una volta ripetiamo, arrivare a non so quale obiettivo, non so quale ideale, quale raggiungimento estetico o non so di quale possesso, quale piacere. No. Vivere in Cristo, vivere secondo Cristo, questa è la chiamata, l'unica chiamata. E quindi dobbiamo liberarci del clericalismo. Il clericalismo non è semplicemente il fatto di tifare per i preti o stare in un atteggiamento osseguiente verso la gerarchia ecclesiastica, è una sottovalutazione del battesimo. Il battesimo in se stesso è già la nostra chiamata dignitosa. È sufficiente vivere da figli di Dio, basta e avanza. La delega ai preti della vita specialistica religiosa è un impoverimento, è un'infantilizzazione, e soprattutto qui c'è una logica, quella del ruolo come punto d'arrivo, è un'impostazione invidiosa, vanagloriosa, non è qui il punto del nostro discernimento, e quindi dobbiamo capire che la valorizzazione della persona è il sentiero vero e proprio del piano di Dio su ognuno di noi. Noi non siamo fatti male, non ci si deve violentare, ma assecondare la grazia che è in noi. Non dobbiamo andare secondo modelli mondani e quindi non dobbiamo adeguare a stereotipi mondani la nostra persona. La nostra storia è preziosissima e la nostra storia detta i dati fondamentali del discorso. E Dio ha un modo di portare avanti la sua storia dirottandoci dai nostri errori, dirottandoci dalle nostre fissazioni. Noi tendiamo a farci un'idea delle cose e a cercare di adeguare la realtà alle nostre cose. San Tommaso d'Aquino parlava della verità come l'adeguamento della mente alla realtà. Invece Marx e prima ancora Hegel dicevano che la verità era l'adeguamento della realtà all'idea. L'idea era primaria, per San Tommaso la realtà era primaria. Ecco, se noi viviamo di realtà o di idee, cambia tutto. E Dio ci deve dirottare molto spesso non dalla nostra realtà, ma dalle nostre idee, perché noi ci innamoriamo di idee e diventiamo schiavi dei nostri progetti in maniera devastante. E la nostra verità la perdiamo, perché perdiamo la nostra relazione con la realtà. Quindi abbiamo dovuto attaccare il malinteso di fondo, la confusione fra quantitativo e qualitativo. Abbiamo parlato della pesca a strascico, cioè del fatto di pensare alla vocazione come al riempimento di caselle ecclesiali, a realizzazioni di organigrammi parrocchiali dove ognuno deve avere un ruolo perché dobbiamo far funzionare il baraccone. Questa cosa qui è un metodo che si ripete ossessivamente per garantirsi risultati, con effetto di una serie di mediocrità messe al posto sbagliato e quindi che da mediocrità diventano brutture vere e proprie, e l'ansia da vocazione di derivazione clericale
ci fa fare la confusione fra appunto quantitativo e qualitativo. La qualità è molto più importante della quantità. Vivere secondo una logica imperialistica, parastatale, dove la cosa importante è far funzionare la struttura, vuol dire violentare le persone dentro caselle predeterminate e questo è devastante per il rapporto con la vita biologica, proprio perché viene consumata una violenza reale e devastante verso la vita dei singoli fratelli e sorelle. Quindi abbiamo parlato di una integrità di lettura, un respirare a pieni polmoni, cioè non ridurci al chiesastico, non dimenticare e non assolutizzare anche nello stesso tempo il secolare, non metterci dentro i nostri ghetti religiosi e non diventare mondani e stupidi come questo mondo, essere aperti, organici, umani.

0: integrali e quindi saper respirare secondo la pienezza della nostra vita, un'integrazione, una logica organica della esistenza, dove tutto gioca per il bene e tutto si manifesta sempre più orientato alla vita e al bene. Sono queste le visioni, diciamo così, di fondo, anche se adesso in questo riassunto non possono che risultare un po' astratte, perché siamo entrati nelle singole puntate, nello specifico, e comunque tutto questo è una sfida molto difficile, perché un liberarsi da una mentalità efficientista e, se vogliamo, vanagloriosa, non si vive di cose che semplicemente ci appagano, si vive di grandi cose. La grande cosa è l'umanità, e la grande cosa è il mondo intero. Il vero nemico è il non amore, invece l'amico del discernimento è la carità. L'amore che prevale, c'è una cosa bella da fare da Cristo in poi: edificare la comunità cristiana, costruire relazioni, intessere una rete di relazioni che abbiano la qualità della vita che genera altra vita, genera bene, genera empatia, genera gentilezza, genera cura, genera adeguamento alla vera situazione delle persone. Abbiamo cercato di liberarci di tanti malintesi in tutto questo viaggio, ma puntiamo all'unica cosa che veramente conta. La nostra vera, inequivocabile chiamata è il paradiso, è quella la meta. Puntare a questa meta implica un sentiero, una strada che si dipana attraverso qualcosa di bello. Questo è costruire il bene, costruirlo insieme. Costruire la felicità delle persone, crescere nuove generazioni di cristiani, ci sono tante cose belle da fare. Queste sono le cose a cui orientare il proprio discernimento, perché noi potremmo anche cercare una cosa bella, un ruolo bello, come abbiamo già abbondantemente denigrato, potremmo cercare anche una cosa che faccia bingo con tutte le nostre aspettative o cose di questo genere, ma il problema è valutare con quale parametro il bene che procuriamo, la felicità, la vita che generiamo, la gioia di vivere che produciamo intorno a noi, la voglia di ricominciare che può trovarsi in chi ha sbagliato, la voglia di continuare a fare il bene in chi sta facendo il bene, la voglia di custodire i tesori ricevuti e di vivere di gratitudine per una vita bella, per una vita importante, per una vita che non è mai inutile, non è mai secondaria, non è mai banale. Ecco, questo è costruire la Chiesa. Infatti la Chiesa normalmente ha costruito società, ha costruito bellezza, ha costruito arte. Noi abbiamo, a partire per esempio dalla rivoluzione monastica di San Benedetto da Norcia, proprio l'edificazione dell'Europa, la bonifica delle paludi, la bonifica di zone come la pianura padana, fatta ad opera dei monasteri benedettini, la installazione di culture e di città e di vita e di paesi e di civiltà vere e proprie, operate dai monasteri che partivano dalla visione cristiana della vita di San Benedetto e si emanavano, si irradiavano intorno a sé con la vita di città, di villaggi, di culture. Ecco, edificare la Chiesa non è semplicemente edificare una cosa religiosa, ma edificare il mondo stesso, perché il bene poi è automaticamente espansivo e va a infettare col suo dolce virus anche chi non è cristiano. Noi vediamo l'arte, perché l'Italia è il paese a maggior concentrazione di opere d'arte del mondo? Semplicemente perché c'è stata la Chiesa Cattolica che ne ha fatte fare tante di opere d'arte. Il più grande mecenate della storia è la Chiesa Cattolica, che ha dato spazio in sé a tanta bellezza. La musica parte dalla Chiesa, parte dall'esperienza cristiana, l'oratorio musicale inventato dal discepolo di San Filippo Neri, Pierluigi da Palestrina, piano piano si evolve fino all'esistenza dell'opera. E noi pensiamo anche a tutta la musica che si dipana dai versetti alleluiatici, dove il cantore variava nella gioia pasquale, dopo il tempo della Quaresima e cantava con melismi che piano piano diventavano sempre più articolati fino a sviluppare la musica per se stessa e a svilupparsi la musica strumentale autonoma, a partire da questa gioia, da questa felicità, la gioia della vita nuova, la gioia della salvezza. Se noi costruiamo la Chiesa, costruiamo molto altro, costruiamo la vita interiore, perché costruiamo le buone abitudini della vita. La vocazione passa per l'interiorizzazione del bene che si chiama buona abitudine. Ecco, quella cosa per cui si diventa usi al fare le cose bene, abituati a vivere secondo strategie costruttive. Questo è ciò che diventa un ottimo parametro di discernimento. Ciò che mi fa fare cose buone è sicuramente la volontà di Dio per me, perché la volontà di Dio per me è vivere bene, vivere felice, è vivere con la pienezza ed essere amministratore di una cosa meravigliosa che è questo mondo in maniera equilibrata, saggia e produttiva e nello stesso tempo che difende la vita in ogni suo manifestarsi. Il non amore è il contrario, è rinnegare la vita, rinnegare la generatività, non diventare padri, non diventare madri, rifiutare la propria capacità di generare vita è contro la vita. Il messaggio del cosmo è direzionato alla vita. Il cosmo si manifesta sorprendentemente organizzato verso qualcosa che poi diventa il suo frutto maturo. Noi su questa terra abbiamo esperienza di questa fruttuosità del cosmo. Pensiamo che sia abbastanza probabile che con un mondo così vasto, con un universo così pluriforme e con questa quantità di galassie che ubbidiscono bene o male alle stesse leggi fisiche che poi troviamo qui nel piccolo della nostra realtà, abbia prodotto vita anche altrove. Questo non è da escludere, non è una cosa per nulla incompatibile con la nostra fede, ma quello che noi abbiamo, come dire, come messaggio, è che la vita è il centro di tutto, vivere. Questa priorità della materia che finisce per produrre questa cosa che è il contrario del caos. Il caos produrrebbe dispersione, invece la vita, nella sua organicità, produce bellezza, produce organicità per l'appunto.
1: Proviamo ad imboccare il rettilineo finale di questa serie di trasmissioni, non sottovalutando una forma di antipatia che sappiamo essere nella sensibilità odierna. Dire che l'unica vera vocazione di ogni uomo è la Chiesa e costruire la Chiesa può non essere gradevole, può essere controintuitivo per tanta gente che pensa alla Chiesa come un'istituzione, non pensa alla Chiesa come un'assemblea, come una serie di relazioni organiche che portano a far presente nel mondo la vita secondo Cristo. Ecco, noi tendiamo ad essere condizionati da una serie di valutazioni superficiali e estranee all'esperienza della vita cristiana, cose tipo Cristo sì, Chiesa no, ovvero sia Cristo è simpatico, ma la Chiesa non tanto. Sarebbe come a dire che i Beatles sono stati il più grande gruppo di musica popolare, ma le loro canzoni non valgono niente. Cristo ha fondato la Chiesa, non ha senso dire questa cosa qua. Cioè, Cristo e la Chiesa sono la stessa cosa, sono la stessa realtà. E potremmo un pochino dire una cosa che ha una rilevanza molto molto grande. Chi porta una persona a Cristo senza portarlo alla Chiesa, probabilmente viene dal nemico, viene dal demonio, viene da Satana, perché separa l'uomo dall'uomo, l'uomo da Dio. Se la salvezza di Cristo non si è trasmessa all'uomo, è impossibile creare una comunità di uomini che si vogliono bene così come Cristo ci ha amato. Cioè, la Chiesa è l'unica dimostrazione reale che Cristo veramente ha salvato l'umanità, perché la sua vita è passata da lui a noi. Altrimenti, se lui resta un esempio unico e irripetibile, se lui resta l'unico portatore di questa vita, conseguentemente questa vita non ci riguarda, questa vita non ci interessa, meglio seguire altre cose, vuol dire che è stata una bella utopia, ma non è una cosa che ci salva veramente. Perché in sostanza dobbiamo fare un discernimento vocazionale che porti alla dimensione cristificata della nostra vita, dove e in che modo siamo la Chiesa, siamo il suo corpo, siamo la sua realtà, perché altrimenti non è passata a noi la vita di Cristo, altrimenti stiamo facendo discernimento su un non so quale narcisismo spirituale di che tipo. Tutto questo è molto importante, cioè non è possibile continuare a pensare la salvezza come una dimensione individuale. La salvezza è l'amore, l'amore è sempre relazionale, fraterno, connette, unisce, integra nel consesso umano e crea bellezza, che è la bellezza soprattutto dell'amore, della relazione, compagina in famiglia. Cristo dalla croce ha detto: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, ovvero sia, ha creato una nuova relazione sulla base della sua parola. In un certo senso Maria diventa per la seconda volta madre, anche questa volta virginalmente, la prima volta per la parola dell'angelo, la seconda volta per la missione che gli dà Cristo: ecco tuo figlio. Cioè è il momento in cui si connettono i discepoli di Cristo con la Vergine Maria, con la parentela carnale di Cristo, per diventare un popolo solo, e quindi il popolo ebraico con i nuovi discepoli che arriveranno. È una parola profetica quella lì, logicamente, ha tanti altri aspetti. Se io non sono dentro questa relazione, se non sono nella relazione con Maria, con la Chiesa, io non sono un discepolo di Cristo. Nella Chiesa e solo nella Chiesa si può compiere quello che Cristo ci ha regalato. Lui edificherà questa Chiesa e quando ci chiama a questo, non ci chiama a fare un nostro percorso narcisistico individuale o cose di questo genere. Ribadiamo, l'idea di portare le persone a Gesù Cristo senza portarle ad una comunità concreta vuol dire lanciare le persone in un'assurdità e in una tortura, perché non troveranno Cristo. Chi cerca Cristo senza i fratelli non trova Cristo, trova il demonio. Chi cerca Cristo con i fratelli troverà Cristo, perché Cristo è in mezzo ai fratelli. Dove sono due o tre, io sarò in mezzo a loro, perché di fatto la realtà è che Cristo ci ha compaginati fra di noi, come dicevamo poco fa, come famiglia, come comunità, come tralci collegati alla vite. Io sono la vite, voi i tralci, la vite è Lui. Noi siamo questi rami che si dipanano portando il dolce frutto della vite, l'uva e tutto quello che ne consegue, tutto il bene che è collegato a queste cose qui, perché siamo connessi tutti alla stessa radice. E allora avviene che gli uomini sono di fronte a Dio nella loro nuova dimensione di figli suoi e quindi fratelli. E questa realtà che il Padre nostro, la preghiera del Signore, ha questo plurale insistente: i nostri peccati, i nostri debiti, il nostro pane quotidiano, le nostre tentazioni, tutto è plurale. La vita o è plurale o non è vita. La vita o è relazione o è un inganno. Quindi, questo è l'ultimo punto che vediamo in questo viaggio. La nostra ricerca di discernimento è sempre nell'ambito dell'amore, è sempre una chiamata a qualche cosa che riguarda qualcuno che non siamo noi, qualcosa che ci faccia trascendere in un processo di autotrascendenza, di superamento del nostro io solitario, unico, assolutizzato, per entrare, per disperdersi nella fraternità. E poi sono le cose più belle della vita, le cose da soli non sono divertenti. Le cose belle si condividono, naturalmente quando c'è una cosa bella uno vuole dirla a qualcuno, e la cosa bella è generare vita, è vedere la vita crescere, è vedere qualcuno che è felice intorno a noi, a causa nostra. È questo quello che veramente dà valore alla nostra vita. Quindi la vera chiamata è la Chiesa, cioè la vera chiamata è l'amore, cioè la vera chiamata è costruire relazioni redente. Quindi cosa devo fare io nella vita? Qual è la mia missione? Ciò che Dio mi permette di fare per poter generare intorno a me vita, per poter generare intorno a me fraternità, comunità cristiana. Dobbiamo stare molto attenti a salvarci da questo io frammentato e solipsistico, individualista di questa epoca, perché questo io non ce la fa più, non regge. La ricerca di spiritualità senza una ricerca di carità è una ricerca del nulla. È una ricerca di cose senza senso, senza consistenza, senza utilità, senza prospettiva, senza futuro, perché non c'è discendenza, perché non c'è oltre, perché si resta incastrati dentro il noioso sopravvivere. No, far vivere vuol dire diventare spiriti che danno la vita, che generano la vita, diventare padri, diventare madri, diventare fratelli. Implica che qualcun altro sia importante, che siamo decentrati da noi stessi, e questa è la cosa più bella. La cosa più bella è innamorarsi, la cosa più bella è amare qualcuno, la cosa più bella è tenerci a qualcuno, voler bene a qualcuno. Quanti santi che hanno visto qualcuno in una necessità e si sono mossi per aiutare questo qualcuno, quanti santi della carità nei secoli scorsi che sono stati di fronte alle emergenze sociali di una realtà in evoluzione, in sviluppo, e si sono occupati di poveri, di morenti, di abbandonati, di giovani da educare. Ecco, l'amore di San Giovanni Bosco per i giovani è la sua vocazione, è tutto ciò che lui ha fatto. Vedere questi giovani e avere a cuore la loro felicità è la vocazione. La vocazione è l'amore, la vocazione è qualcosa di bello da fare, qualcosa di bello da fare per qualcuno, non per realizzarsi personalmente. Lo abbiamo sufficientemente ripetuto in tutte queste trasmissioni. Possa il Signore muovere il nostro cuore verso l'amore. E allora ci si muoverà verso il discernimento, perché il discernimento poi è la relazione con Dio, è l'amore verso Dio, è la tenerezza verso Dio, è l'esperienza del suo amore sconvolgente e commovente. E da lì nasce ogni nostra intuizione sana della vita, del prossimo e di noi stessi.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi nella puntata ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, nella puntata, parleremo di un grande pontefice, Papa Luciani, Giovanni Paolo I. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, vi porto a Canale d'Agordo, in provincia di Belluno, dove ad attenderci c'è il dottor Loris Serafini, direttore del museo e della casa natale di Papa Luciani. Loris, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno e grazie per...
0: Grazie a te anche per essere anche questa mattina con noi. Sono sicuro che ciò che dirai sarà prezioso per tutti noi, ci farà conoscere meglio questo grande pontefice. E Loris, il pontificato di Papa Luciani è tra i più brevi della storia. La morte avvenne dopo solo i 33 giorni dalla sua elezione al Soglio di Pietro, il 26 agosto 1978. Perché Giovanni Paolo I viene ricordato con gli appellativi di Papa del Sorriso e Sorriso di Dio, Loris?
1: Ma si usciva da un periodo davvero terribile in Italia, anzi non si usciva ancora, erano gli anni 70, gli anni del piombo, l'anno dell'uccisione di Aldo Moro, e la morte di Paolo VI aveva aggiunto ulteriore tristezza in quell'anno, annus horribilis quasi. Ecco, l'elezione di un Papa che si presentò alla folla in maniera sorridente, quasi gioiosa, serena, portò davvero una specie di arcobaleno nella Chiesa, e il modo suadente, dolce di presentare le sue catechesi, gli Angelus, le sue udienze, colpirono subito il cuore di milioni di fedeli. Quindi fu davvero un raggio di sole che venne a illuminare un periodo buio della storia della Chiesa, della storia, diciamo, dell'Italia, ma anche forse anche della Chiesa in quel momento lì.
0: Ecco, Papa Luciani parlava con disarmante spontaneità. Non a caso sul stemma campeggiava una sola parola: umiltà. Annotò fin dai primi giorni: i miei discorsi saranno pochi, alla portata di tutti. Il suo proposito era meno discorsi, più testimonianze, Loris.
1: Sì, ecco, anche se questo non deve essere confuso con povertà di contenuti, anzi, lui aveva una cultura vastissima, una conoscenza delle lingue classiche, delle lingue moderne davvero encomiabile, ma nello stesso tempo era consapevole che era un pastore d'anime, pertanto tutta quella cultura grandissima che lui aveva doveva essere resa semplice, alla portata di tutti, e doveva essere un servizio alla pastorale, alla sua pastorale di pastore, al suo servizio pastorale di pastore universale.

0: della Chiesa. Ecco, ecco perché scelse pochi concetti, ma tutta la vita anche da vescovo, anche da patriarca, pochi concetti ma chiari e che restino impressi e che siano soprattutto molto evangelici, legati proprio alla catechetica. E questa era la sua grande preoccupazione.
1: Ecco, fu anche il primo pontefice ad usare il pronome alla prima persona singolare anziché plurale, io invece che noi.
0: Esatto, lo fece subito e c'è un particolare un po' simpatico, ecco, siccome poi chi curava i testi nella curia non era abituato a questo genere di cambiamento, spesso veniva ricorretto nel noi, nel plurale maiestatis, ecco, perché lui voleva con questa rottura far apparire il Papa come uno di noi, no? All'interno della stessa Chiesa, come al servizio del popolo. L'uso del noi distanziava troppo, era troppo arcaico ormai, era diventato desueto e distanziava il Papa dal popolo, per cui lui rovesciò questo uso ormai inveterato da tanti decenni, anche secoli, e cominciò da subito a parlare con la prima persona singolare, con l'io. Ecco, faccio notare quanta differenza c'è tra il modo di esprimersi di Luciani, che diceva mia mamma, e qualche papa precedente che parlava della mamma chiamandola l'Augusta nostra genitrice. Ecco, per dire che lui amava uno stile giornalistico diretto, semplice.

0: Uno dei passi del Vangelo preferiti da Papa Luciani era l'appello di Gesù: se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. In una delle quattro udienze generali tenute in Vaticano disse: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Loris, queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede, della sua grande fede.
1: Sì, infatti mai l'avanzare nel grado del suo servizio nella Chiesa lo fece cambiare, ma lo rese sempre più consapevole dell'immensa responsabilità che via via andava ad accollarsi per rispondere alla chiamata del Signore. Ecco perché lui amava dire che anche quando era vescovo amava ritirarsi in silenzio, togliersi lo zucchetto, togliersi l'anello e dire che davanti a Dio si sentiva piccolo come davanti alla propria mamma. Ecco che allora, diceva lui, anche l'anello, la mitria, lo zucchetto, la croce pettorale scompaiono per lasciare posto al bambino davanti alla mamma. E così noi dobbiamo sentirci tutti davanti a Dio, dal Papa al più umile alla più umile delle persone, piccoli davanti a Dio. Ed è il segreto della fede. Solo nell'umiltà e nel riconoscerci bisognosi dell'aiuto di Dio, Dio si apre a noi, ecco, e noi apriamo il cuore a Dio. Questo era il significato della sua umiltà.
0: Ma poi sottolineata la devozione che Giovanni Paolo I nutriva verso la Madonna. Quando era patriarca di Venezia ebbe a scrivere: è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario e le feste mariane. È bello accogliere il suo invito e trovare, come egli fece nell'umile affidamento a Maria, il segreto di una quotidiana serenità e di un fattivo impegno per la pace del mondo.
1: Sì. Lui infatti amava moltissimo, era molto devoto a Maria, amava un santuario in particolare, che è il santuario di Pietralba in Alto Adige, dove fin da piccolo andava a piedi e dove da vescovo volle passare tutte le estati per le sue meditazioni personali, almeno una decina di giorni nei mesi di luglio normalmente. La figura di Maria è per lui stata sempre un punto fermo di riferimento. In questo vediamo sia la madre celeste sia anche la madre terrena. Ecco, da piccolo lui ha avuto la figura della mamma molto presente, perché il papà era sempre all'estero e la mamma si affidava molto alla Madonna, pregando per il papà lontano, pregando per tutti i bisogni della comunità e della sua famiglia. Quindi fin da piccolo lui ha succhiato col latte materno anche questa devozione a Maria, e lo ha accompagnato tutta la vita e lo ha rasserenato, ecco, anche di fronte alle gravi responsabilità che ha dovuto affrontare in varie fasi della sua vita.
0: Starei ore e ore ad ascoltarti, Loris. Ho ancora qualche domanda, posso rubarti qualche minuto?
1: Sì, certo.
0: Grazie. <Loris.
1: ride> Volentieri.
0: Ecco, nel breve discorso tenuto prima della preghiera mariana dell'Angelus il 10 settembre del 1978, Papa Luciani disse: noi siamo oggetti da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra ci sia notte. E papà, più ancora, e madre. Ecco, tutto ciò suscitò grande stupore. Perché?
1: Perché noi associamo ancora oggi l'idea di Dio al maschile, mentre Dio non è né maschio né femmina, ecco, è padre e madre. E lo dice già il profeta Isaia. Lui non faceva altro che riferirsi al profeta Isaia, che nel passo in cui dice: l'amore di Dio può mai dimenticarsi una mamma del suo bambino, ma anche se succedesse, mai Dio si dimenticherà di me, no? E Dio si commuove fin nelle viscere materne, ma quelle viscere materne sono proprio il grembo di una madre, no? Quando sta attendendo la nascita del proprio figlio. E per descrivere questo amore, l'amore di padre e di madre di Dio, lo ha fatto utilizzando un concetto del profeta Isaia. Quindi è uno scandalo dovuto un po' alla poca conoscenza dei riferimenti biblici che a cui lui attingeva. Ma poi c'è un altro aspetto: da piccolo lui aveva un parroco davvero molto, molto bravo, molto profondo, e recentemente da una studiosa è stata scoperta una omelia nella quale negli anni 20 il parroco del futuro papa, parlando in chiesa, parlava della maternità di Dio. Ecco, Dio che ha dei sentimenti come quelli di una madre. E forse Luciani ha attinto a questa memoria dell'infanzia anche per quell'Angelus.
0: Ecco, Papa Luciani, come abbiamo sentito dalle tue parole, era sorretto da una grande libertà di spirito e da ricca spiritualità. E possiamo affermare era un convinto assertore del ruolo insostituibile della catechesi.
1: Sì, perché la catechesi è un metodo semplice, antico tra l'altro, fin dai primi secoli della Chiesa, per trasformare le più grandi verità del Vangelo in briciole appetibili e digestibili a qualunque persona. Infatti lui ha scritto un libretto che è stato un bestseller negli anni 50, Catechetica in briciole, proprio volendo significare con queste briciole non uno svilimento delle grandi verità della fede, ma una messa a disposizione di tutti delle grandi verità della fede, perché la tendenza spesso era quella di fare grandi discorsi teologici o di rimanere troppo astratti, e mentre le briciole ci ricordano proprio le cose più semplici, il mangiare comune, la tavola, la famiglia che si riunisce intorno. Ecco, questa catechetica in briciole è essenziale per far diventare pane quotidiano la parola di Dio per lui. Ecco.
0: Loris, io ti ringrazio ancora una volta, è stato veramente un piacere ascoltarti, e ti strappo una promessa: ci risentiremo spesso.
1: Certo.
0: Grazie a Loris Serafini, direttore del museo dedicato a Papa Luciani a Canale d'Agordo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per un'alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucarestia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo il segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, in te Cristo, tuo uomo. Beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici per ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia,
1: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita. Guarda, o Madre, al numero sconfinato di bambini cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile vivere.

la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, la civiltà della verità e dell'amore, a lode e gloria di Dio, creatore ed amante della vita.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro delle Lamentazioni. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i pascoli di Giacobbe, ha abbattuto nella sua ira le fortezze della figlia di Giuda, ha prostrato la terra, ha profanato il regno e i suoi capi. Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion, hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco, curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte. Si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo, mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. Alle loro madri dicevano: dove sono il grano e il vino? Intanto venivano meno come feriti nelle piazze della città, esalavano il loro respiro in grembo alle loro madri. A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina, chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni di cose vane e insulse, non hanno svelato la tua colpa per cambiare la tua sorte, ma ti hanno vaticinato lusinghe, vanità e illusioni. Grida dal tuo cuore.

0: cuore al Signore, gemi, figlia di Sion. Fa scorrere come torrente le tue lacrime, giorno e notte. Non darti pace, non abbia tregua la pupilla del tuo occhio. Alzati, grida nella notte, quando cominciano i turni di sentinella, e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore. Alza verso di Lui le mani per la vita dei tuoi bambini, che muoiono di fame all'angolo di ogni strada. Parola di Dio.
1: Ripetiamo insieme: non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
2: Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.
1: O Dio, perché ci respingi per sempre, fumante di collera contro il gregge del tuo pascolo? Ricordati della comunità che ti sei acquistata nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tua proprietà, il monte Sion, dove hai preso dimora. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne. Il nemico ha devastato tutto nel santuario. Ruggirono i tuoi avversari nella tua assemblea. Issarono le loro bandiere come insegna. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Come gente che si apre un varco verso l'alto, con la scure nel folto della selva, con l'ascia e con le mazze frantumavano le sue porte. Hanno dato alle fiamme il tuo santuario, hanno profanato e demolito la dimora del tuo monte. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri. Volgi lo sguardo alla tua alleanza. Gli angoli della terra sono covi di violenza. L'oppresso non ritorni confuso. Il povero e il misero lodino il tuo nome. Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa a letto paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola il mio servo sarà guarito, pur essendo anch'io un subalterno dei soldati sotto di me. E dico: uno va ed egli va, un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Ascoltandolo Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera gli portarono molti indemoniati ed egli scacciava gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Parola del Signore.

Beh, credo che tutti noi abbiamo questo grande compito di compiere, secondo me, il più grande gesto di carità, che è quello di affidare al Signore, con le nostre preghiere, i nostri ammalati. Come ha fatto il centurione: Signore, il mio servo è a casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Il centurione chiede, o meglio, informa Gesù, e poi chiede a Gesù di guarire questo suo servo che è a casa. E al tempo stesso il centurione, di fronte alla risposta perfetta del Signore, verrò e lo guarirò, il centurione subito risponde: Signore, io non sono degno che tu vieni a casa mia, mi basta solamente una parola. Mamma mia, che atto di fede! Mamma mia, che presa di coscienza della situazione. Noi a volte nei confronti del Signore avanziamo dei diritti, pretendiamo delle cose, ma no, ritorniamo davvero ad essere persone umili, persone, certo, che parlano con il Signore, che lo pregano, che avanzano delle richieste. Gesù è lì apposta, ma ricordiamoci sempre la famosa frase che diciamo nella nostra preghiera quotidiana: sia fatta la tua volontà, né? E quindi ecco, chiediamo al Signore questa grazia di portare sempre i nostri ammalati a Lui con le nostre preghiere, e al tempo stesso di tenerci sempre persone umili, di pregarlo, ma davvero sia fatta sempre non la nostra volontà, ma la volontà del Signore. E noi sappiamo che il Signore per tutti, nessuno escluso, ha in mente un piano d'amore, un piano di salvezza. Noi sappiamo che la malattia, la sofferenza, i momenti tragici della vita non sono castighi di Dio, né? Proprio lì, in quella esperienza, il Signore è lì, né? A portare speranza, a portare vita, a portare conforto.

0: Fratelli e sorelle, al Re dei secoli, immortale e invisibile, innalziamo la nostra preghiera e diciamo:
1: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché Dio abbia compassione dell'umanità, la conduca a un sincero pentimento e allontani da essa le conseguenze del peccato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i malati nel corpo e nello spirito che si rivolgono con fede a Dio ottengano soccorso e speranza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché ogni uomo accolga la chiamata al regno di Dio e trovi la salvezza attraverso la croce e la resurrezione del Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la pace, la giustizia e la prosperità delle nazioni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ha preso su di sé le nostre debolezze e si è caricato dei nostri peccati. Grazie a lui soccorri quelli che soffrono e dona loro di trovare nella tua parola la consolazione della speranza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Amen.

Facciamo una parola. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero, l'universo è pieno della tua presenza, ma è soprattutto nell'uomo creato a tua immagine, ha impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano al progetto della creazione e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo uomo nuovo diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo, della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare in la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Libraci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Vaya, Dios.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

sappiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Per chi desidera stasera dalle 19:30 a San Luigi la cena in onore del Santi Pietro e Paolo. Si può mangiare sia all'esterno o all'interno in un locale climatizzato. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie e buona giornata.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel primo mistero di Gaudio contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Lasci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
2: Amen.
0: Nel quarto mistero di Gaudio contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
2: Amen.
0: Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace.
0: Amen.
1: Salve, o Regina.
0: Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia e il nostro affetto ai familiari di Maria che stanno soffrendo. Al dolore per la sua malattia si aggiunge ora il buio e il freddo della morte. Ma com'è strana la morte! Mentre ci fa sentire la lacerazione del distacco, può ancora diventare una forza che unisce e riunisce. Entriamo in questa liturgia di saluto e di speranza, rafforzando la nostra fede nella misericordia di Dio, che tutto sostiene e tutto perdona. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero.

0: opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che hai chiamato la nostra sorella Maria a comunicare alla passione del tuo Figlio nella sofferenza del corpo e dello spirito, donale di raccogliere il premio nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sappiamo che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna, nei cieli. Dunque, pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Andiamo con gioia incontro al Signore.
1: Andiamo con gioia incontro al Signore.
0: Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
1: Andiamo con gioia incontro al Signore.
0: È là che sorgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
1: Andiamo con gioia incontro al Signore.
0: Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
1: Andiamo con gioia incontro al Signore.
0: Per i miei fratelli e i miei amici io dirò, su te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
1: Andiamo con gioia incontro al Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, quando Maria, sorella di Lazzaro, giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Mentre ci siamo riuniti per esprimere la nostra vicinanza ai familiari di Maria che stanno soffrendo per questa rapida malattia che l'ha portata alla morte, siamo anche invitati ad ascoltare parole che ci aiutino a vivere questa esperienza non semplicemente su un piano umano. Umanamente sappiamo dire la vita della nostra sorella, ciò che l'ha portata alla morte, sappiamo dire la nostra vicinanza, la condivisione di una sofferenza, perché bene o male tutti siamo stati provati dalla perdita di una persona amata e conosciuta e sappiamo l'esperienza della sofferenza che è legata a questa, una sofferenza che anche Gesù ha sperimentato e condiviso. Davanti alla morte dell'amico Lazzaro piange. Certo, poco dopo lo fa risorgere, ma la realtà della morte porta dentro di sé un'esperienza di profonda sofferenza. Oltretutto, per Gesù, la morte dell'amico Lazzaro annuncia la sua morte che avverrà pochi giorni dopo. E il pensiero della morte sempre ci rattrista, perché ci mette davanti, diremmo così, una esperienza, un pensiero che non riusciamo a indagare. Al di là della morte nessuno si è spinto. E ci piace in un certo senso pensare che tutto si fermi lì, perché l'indagare al di là della morte non abbiamo gli strumenti per farlo. La parola che abbiamo ascoltato, mentre annuncia la risurrezione, che non è il tornare a questa vita, ma l'entrare in un'altra dimensione di vita, la parola che abbiamo ascoltato vuole invitarci a ribaltare i nostri pensieri. E che fatica facciamo! Abbiamo ripetuto, andiamo con gioia incontro al Signore, ma l'incontro col Signore si compie solo dopo la nostra morte. Sì, certo, possiamo sperimentare la gioia dell'incontro con Lui in certi momenti di particolare intimità con il Signore, in un momento di preghiera che ci ha particolarmente sostenuto, affascinato, ma dura poco. Quell'esperienza dell'incontro stabile con il Signore, quello che Paolo nella prima lettura chiama la casa, perché adesso qui siamo in una tenda e la tenda a un certo punto si smonta e si tira via, non è per sempre. E allora, come dire, l'entrare in quella dimensione è sorgente di gioia. E questo pensiero il cristiano vuole assiduamente coltivare per dare la giusta prospettiva alla propria esistenza. Che è poi la riflessione che Paolo ci ha offerto. Lui dice, ma preferiamo andare via da questo corpo, perché di là stiamo meglio, di là c'è l'incontro col Signore, di là c'è la vita eterna. Però dice, la dinamica, diremmo così, che dà senso alla nostra esistenza nella giusta prospettiva della morte e della vita dopo la morte è l'essere graditi al Signore, cioè coltivare quella sintonia con il Signore che accompagna i passi della nostra esistenza umana e si pone come compimento e gioia eterna della nostra vita al di là della morte. E in questo senso allora l'essere a Lui graditi vuol dire coltivare quella sintonia con il suo modo di fare, col suo modo di essere vicino ad ogni persona, vicino alle sorelle di Lazzaro che piangono per la morte del fratello, ma vicino anche ad ogni esperienza umana, sia di gioia che di tristezza, perché Lui tutto ha sperimentato e in tutto si è mantenuto fedele alla volontà del Padre. Anche noi allora dobbiamo continuamente cambiare la nostra prospettiva, che non è semplicemente coltivare i giorni che ci sono dati da vivere quaggiù, ma vivere quei giorni quaggiù in sintonia con il Signore. È anche una consolazione pensare che la nostra sorella Maria, ricevendo l'unzione degli infermi poco prima di morire, è stata anche nell'esperienza della sua malattia, per quanto non consapevole, per il grave danno che aveva ricevuto, però in quel momento lei è stata unita alla passione di Cristo, alla sofferenza di Cristo, ed è morta insieme a Cristo. Ed è questo il pensiero che ci consola. Non è stata abbandonata, non è perduta. Certo, rimane il vuoto perché lei non è più qui, ma rimane la consapevolezza che adesso lei è nella gioia. E allora lì
possiamo trovare consolazione, mentre riprendiamo il nostro cammino sapendo che va incontro al Signore.

0: Sostenuti dalla fede in colui che ha detto «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà», eleviamo a Dio la nostra fervente preghiera dicendo «Ascoltaci, o Signore».
1: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo perché il Padre raccolga la sofferenza della nostra sorella Maria. Per noi la sua lotta è finita con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lei e faccia vincere la vita che mai avrà fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa dove vivere per sempre nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino guariti a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Signore, nulla potrà mai separarci dal Tuo amore. Questa certezza ci conforti nel nostro cammino, fino al giorno in cui Tu toglierai il velo dai nostri occhi. E con la nostra sorella Maria e con tutti i nostri fratelli defunti, loderemo in eterno la Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché la nostra sorella Maria sia associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Signore, del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. O Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra sorella Maria, che oggi hai chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio, non si perda nella morte questa nostra sorella Maria, che Dio ha scelto come figlia nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Maria giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La comunità cristiana si congeda da coloro che hanno concluso il pellegrinaggio terreno compiendo alcuni gesti di fede e di speranza che illuminano questo estremo saluto e lo trasformano in un fiducioso arrivederci. Il richiamo del battesimo e della cresima che ci hanno fatti figli di Dio e Tempio dello Spirito Santo ci assicura che la vita non è tolta ma trasformata, e che in un giorno senza tramonto potremo ricostituire in pienezza quei legami d'affetto che oggi la morte ha profondamente ferito.

0: Signore Dio, la morte ha tragicamente spezzato la vita della nostra sorella Maria. Con la fede del Cristo risorto, espressa visibilmente dalla fiamma di questo cero pasquale, noi innalziamo a te la nostra fervente e fiduciosa preghiera, con la sicura speranza che la luce del giorno senza tramonto dissiperà per sempre le tenebre del dolore e della morte e inonderà di gioia la nostra vita con te e con tutti coloro che nel pellegrinaggio terreno in te hanno sperato e creduto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
2: La nostra sorella Maria sarà ricordata con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 29 giugno, alle ore 20:45, nella Chiesa di San Pietro.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la bellezza della diversità, raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Cosa significa prendersi cura? Lo sa bene la grande famiglia di iCare, la cooperativa sociale di comunità nata qualche anno fa a Cerreto Sannita, un paese della provincia di Benevento. Fortemente voluta dall'allora vescovo Monsignor Mimmo Battaglia, oggi cardinale e arcivescovo di Napoli, iCare vuole prendersi cura di tutte le fragilità esistenti sul territorio, in particolar modo di coloro che vengono meno attenzionati dalla società, ossia degli adulti con disabilità e delle loro famiglie, come ci spiega Don Matteo Prodi, presidente della cooperativa.
2: Questo è un territorio che fa parte delle aree interne, c'è una questione di spopolamento, di mancanza di lavoro, di povertà educativa, molti disabili presenti sul territorio. E quindi quando poi lui mi ha anche parlato della cooperativa iCare, in qualche modo che aveva già creato da qualche mese, alcuni tasselli si sono messi insieme, quindi io sono come rimasto folgorato da questa realtà, onestamente parlando, che la presenza di questi ragazzi è il tesoro più prezioso che abbiamo, nel senso che la loro vita qui rifiorisce. Sono tutti ragazzi adulti, cioè sono usciti dalle scuole superiori, perché purtroppo in Italia funziona così, che finché vai a scuola sei seguito, quando esci dalla scuola sei abbandonato completamente. E quindi la disabilità adulta è un problema grandissimo. E quindi c'è assolutamente bisogno, non solo per fargli passare la giornata, ma anche per, sperando che davvero questo si possa fare, possa essere educato a un lavoro, possa avere le abilità per un lavoro, perché poi c'è il tema della sussistenza di queste persone dopo i genitori. In Italia si sta lavorando molto intensamente su questa questione del dopo di noi. Noi vorremmo portare un piccolo contributo, cioè fornire a questi ragazzi la possibilità anche di essere assunti in qualche forma e quindi non avere solo la giornata occupata, ma anche possibilità di sostenersi, proprio perché il lavoro anche per loro è assoluta dignità.
1: Diverse sono le attività e i laboratori che iCare porta avanti, come il corso di ceramica, quello di musica e quello di pasticceria. Il laboratorio Dolcemente oggi è diventato una realtà conosciuta e diffusa sul territorio, come racconta il giovane Marco, responsabile del laboratorio coinvolto nel progetto sin dal principio.
3: Ad oggi abbiamo un gruppo di circa 30 ragazzi che si alterna nei vari turni con cadenza settimanale o bisettimanale. Alcuni dei nostri ragazzi, dopo aver fatto un percorso di ormai 5-6 anni, dall'anno scorso hanno cominciato anche a lavorare, ad apprendere qualcosa in più attraverso il servizio di refezione scolastica. Noi ci occupiamo delle mense di diversi istituti scolastici e i nostri ragazzi che hanno fatto un percorso all'interno del laboratorio sono diventati pronti per poter occuparsi sia della cucina che del servizio all'interno delle scuole.
1: Accanto ai laboratori ci sono attività di agricoltura sociale, ma anche una casa di accoglienza per donne vittime di violenza e un progetto di valorizzazione dei beni culturali del territorio.
2: Noi abbiamo varie attività, abbiamo una casa rifugio dove abbiamo alcune stanze in cui le donne vittime di violenza allontanate dal nucleo familiare, eventualmente con i figli se ci sono, possono essere ospitate proprio per ricostruire la vita da capo. Partendo sempre dal territorio c'è un'altra bellissima cosa che è il MILA, Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani. Quindi è un museo ma itinerante, perché si colloca a Sant'Agata de' Goti, che è importantissimo per due motivi. Uno, perché è un borgo bellissimo da tantissimi punti di vista, ha origini anche romane, quindi ci sono tantissime storie da raccontare, ci sono musei, chiese che sono assolutamente delle perle preziosissime da visitare, e più c'è la perla preziosissima che è Sant'Alfonso Maria de' Liguori, vescovo nel 700 di questo borghetto. Lui è nativo di Napoli, avvocato, ha lasciato il foro perché aveva perso una causa e si è dedicato alla giustizia di altro tipo, cioè quella, alla giustizia che viene da Dio. È uno dei più grandi teologi italiani mai esistiti, soprattutto si è occupato di morale. E questo è importante perché vuol dire anche che attraverso la riscoperta di Sant'Alfonso si può lanciare anche un messaggio molto importante sulla misericordia di Dio, su un Dio che ci viene sempre incontro, che si cura dei poveri e della fragilità delle persone.
1: Partire dalle ferite del territorio, sapendo che queste sono comunque abitate da bellezza, e rendere le opportunità di crescita, di sviluppo e progresso umano. Questo è il sogno di iCare, di quella chiesa che davvero può accompagnare da vicino la vita delle persone per fare nuove tutte le cose.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del territorio del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, anche una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Intanto avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, sentita anche a Caracas. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio. Un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano. Non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Folle violazione del cessate il fuoco, ha detto Trump. Il pericolo che viene dall'uso di droghe è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese. Così il capo dello Stato Mattarella nella cerimonia ieri al Quirinale in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Ascoltiamo il Presidente della Repubblica.
2: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Ma ecco, curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo. Il pericolo che è stato così ben descritto poc'anzi dal sottosegretario Mantovano nelle rilevazioni sui giovani è talmente grande che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato, delle istituzioni, della società, delle sue varie componenti. È per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche. È un ringraziamento convinto e molto alto.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna. In Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Indagini in corso per far luce su un triplice omicidio avvenuto a Roma nella zona di Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati. Accanto a loro ferito gravemente l'altro figlio minorenne che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Squicciarini. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla nostra città e sul territorio. Un grande grazie ai Musei Diocesani di Cremona che ci ospitano in questa location straordinaria che per noi ormai è diventata casa. Siamo in un momento saliente dell'anno, l'estate sta arrivando, ma per tanti studenti arriva il momento della maturità, di quello che viene definito l'esame di maturità. Quindi proprio su questo ci concentriamo oggi, guardandolo da diversi punti di vista. Infatti abbiamo con noi Vanna Poli, di Spazio Agio Cremona, responsabile d'area del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze della SST di Cremona.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivata.
1: Grazie.
0: Abbiamo Filippo Giazzi, giovane collaboratore della redazione di L'Ora Buca.
2: Esatto, buongiorno a tutti.
0: Di Crotta, però.
2: Di Crotta d'Adda,
0: di Cremona, di Crotta d'Adda. Emilio Giazzi, docente di latino e greco del liceo Manin di Cremona.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Ben arrivato.
3: Grazie.
0: Ci siamo. Abbiamo tutti gli ospiti, siamo pronti per iniziare il nostro esame, possiamo dire, ma prima di tutto il nostro consueto rito di apertura. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo prima, arriva un momento impegnativo per qualsiasi studente e anche per tanti insegnanti. Come lo si attende questo momento? Filippo, partiamo da te che l'hai vissuto 2 anni fa, no?
2: 2 annetti fa è successo questo momento magico.
0: È accaduto
2: nella vita di ogni ragazzo, ogni studente, questa cosa succede, capita e forse è un bene, secondo me. Sono partito in quinta con tutti i professori che
0: scuola hai fatto?
2: Ho fatto il liceo classico al liceo Vida.
0: Okay.
2: I professori chiaramente ci davano avvertenze su questo momento della fine dell'anno, quindi l'esame di maturità, con anche un po' di pressione psicologica, che in realtà è anche giusta, perché comunque è un momento non da prendere sotto gamba, non perché dal mio punto di vista sia particolarmente difficile, ma perché è quasi un segnalibro della vita, no? Crea un ricordo ed è giusto viverlo al 100%, a pieno. Poi sicuramente un'altra cosa che ha contraddistinto quel periodo è l'ansia, perché tutti gli studenti hanno l'ansia, però secondo me l'ansia può essere vissuta in 2 modi diversi. Può essere un'ansia che ti spinge a dare il meglio, quindi può essere un'ansia formativa da quel punto di vista lì, e mi immagino sempre questa immagine, non so se avete presente, a volte mi capita di vederle alle Olimpiadi, quelli che fanno i tuffi sincronizzati, no? Sono 2 persone che in realtà poi si mischiano perfettamente, diventano
0: di fianco,
2: sono uguali, no? E quindi io mi ricordo di essermi immaginato quel periodo lì con la mia ansia tangibile, palpabile di fianco a me, no? Saliamo gli scalini e poi diventiamo 2 individui, no? Allo stesso quando siamo sul trampolino, perché alla fine lì ti devi buttare. E quindi la vedo un po' così. Poi chiaramente c'è chi l'ansia la vive in modo più complicato, può effettivamente diventare un blocco, e quindi lì dipende un po', secondo me, da persona a persona. Io ti parlo poi della mia esperienza.
0: Certo.
2: Sono riuscito fortunatamente a vivermi la maturità in modo giusto per me, e quindi sono abbastanza contento.
0: Su questa cosa torniamo anche con Vanna, che è un po' un po' il tuo mondo, un po' il panorama che scopri.
1: In effetti le 2 parole, narrando la sua esperienza, le 2 parole che prendo sono pressione psicologica e ansia, perché comunque sono i 2 riferimenti che hanno dominato la narrazione.
0: Corrispondono alla finestra che tu hai sul territorio?
1: Corrispondono alla finestra che ho sul territorio, corrispondono, ahimè, a una non così sempre chiara capacità di gestire queste 2 condizioni, non solo nel momento della maturità, ma anche negli anni precedenti o nell'anno stesso a quello che accompagna a quel momento. E spesso il confronto tra pari è quello che aiuta nel gestire questo altro io in fianco che ci accompagna sul trampolino per fare il tuffo. Ecco, viene bene il tuffo, come l'immagine che ha riportato è fantastica, quando il sincrono permette di creare un tutt'uno, e quindi l'ansia anticipatoria diventa la spinta propositiva. Diventa un problema quando le 2 immagini non vanno alla stessa velocità, e quando l'ansia va troppo avanti blocca, e quando l'ansia tiene troppo indietro allo stesso modo blocca senza permettere di andare avanti. E in questo senso credo che ci sia la necessità che tutti intorno, non solo gli adulti ma anche i pari, sappiano cogliere chi non riesce ad andare in maniera sincrona con questa immagine che bene ha rappresentato.
0: Adesso ci torniamo con alcuni dati, alcuni numeri. Tanto, prof, come si arriva alla maturità?
3: Dalla parte dei prof. Ma allora, generalmente ho classi quinte, ne parlo ogni tanto perché è giusto, però cerco anche di adottare nel mio comportamento in classe una sorta di equilibrio, nel senso che secondo me è importante prima di tutto che i ragazzi imparino e che imparino in modo sereno e con il desiderio di

0: imparare, cioè con l'interesse per quello che fanno. È chiaro che in quinta la maturità poi va a coronare, no? Tutto questo percorso e quindi ci si prepara a questo momento. Poi dipende dall'anno, ad anni alterni, io in quinta faccio o italiano oppure latino-greco. Quindi la prova di italiano, parlo dell'indirizzo in cui io insegno, è un po' meno temuta,
1: Fa meno
0: diciamo,
1: paura.
0: fa meno paura. Poi normalmente sono ragazzi che sono comunque abbastanza portati per la scrittura, per la lettura, eccetera. La prova di traduzione invece è più impegnativa, cioè indubbiamente
1: Ce lo confermo.
0: confermo,
1: C'è la voce.
0: genera un
1: Confermo
0: pochino più di
1: pienamente.
0: ansia, però ecco, la questione è proprio quella di affrontare, no, questo percorso in modo da costruire qualche cosa, cioè la maturità è un momento. È il momento finale, è un momento importante perché si traduce in una valutazione fondamentalmente, no? Una valutazione che per i ragazzi viene ad essere un po' come dire, il lascia passare, no? E anche magari il coronamento dei loro sforzi. Cioè, facciamo presto tutti a dire il voto non è importante. Non è così vero, cioè per loro è importante. Il voto finale è importante e questo può generare ansia. Io devo dire, dal mio punto di vista, dal punto di vista appunto di chi sta
1: Insegnante.
0: dietro la cattedra, duole dirlo, però la generazione di oggi è parlo in modo generale, naturalmente,
1: Certo.
0: rivela diverse fragilità nella gestione. Anche dell'insuccesso che può esserci, che può essere, cioè sto parlando anche di insuccessi molto piccoli, cioè una verifica che non va come vorrebbe l'alunno, una valutazione che è un po' inferiore rispetto a quello che si aspetta. Secondo me è difficile per loro vedere anche il momento della valutazione come, e quindi anche quello della maturità, come un momento formativo, ma quello è. Cioè, quello deve essere. Il voto non corrisponde a persona, non è quello che sei. Almeno secondo me è così. Poi
1: Dovrebbe esserlo,
0: dovrebbe essere
1: diciamo.
0: così. Ecco, io lo dico sempre ai ragazzi: guarda che questa verifica magari non è sufficiente, però non sei tu insufficiente, è questo compito. Non sei tu incapace. Cerca di migliorare. Insomma, quindi, ecco, su questo passaggio, secondo me, bisogna lavorare molto.
1: Ci facciamo sulla nostra prima rubrica di oggi, che è il quadrante, quindi diamo i numeri. Un'indagine condotta da Scuolanet insieme agli psicologi e psicoterapeuti dell'associazione DITE nel 2024 riporta che 6 studenti su 10 hanno dichiarato di aver modificato le proprie abitudini alimentari a causa dell'ansia da esame, quindi prima della maturità. Ancora di più, il 70% sono quelli che segnalano disturbi nel sonno e che poi di conseguenza fanno uso di sostanze in grado o di mantenere attivi oppure di riposare meglio. Ce l'accennavi un po' prima, Vanna. Cosa succede in questo quinto anno o anche prima, negli anni precedenti?
2: Sì, non è il quinto anno. Il quinto anno offre degli stimoli, degli spunti che slatentizzano una condizione che, interiore che accompagna, perché ciò che avviene solo in quel momento lì probabilmente è una situazione occasionale che potrebbe non ripetersi, come ahimè potrebbe essere l'avvio di qualcosa. Disturbi alimentari, disturbi del sonno. L'indagine condotta dagli psicologi, consideriamo che già questa indagine va a intercettare soltanto una minima parte, perché non tutti gli studenti avranno voluto rispondere. Nonostante gli sportelli psicologici presenti all'interno delle scuole da anni sono non frequentati anche per un pensiero di stigmatizzazione da parte del resto degli studenti nei confronti di chi si rivolge, perché c'è una scarsa cultura sia da parte dei ragazzi che da parte delle famiglie, della positività che può derivare dal rivolgersi allo psicologo. Dobbiamo distinguere l'alterazione del comportamento sia alimentare e del sonno con quella che è una situazione del qui ed ora da quelli che sono invece i veri e propri disturbi. Tuttavia non vanno mai sottovalutati, in nessuno dei casi vanno osservati e anche la persona che in quel momento sta cambiando, Quindi lo studente, il ragazzo, la ragazza che in quel momento stanno cambiando le loro abitudini devono riuscire a concretizzare il fatto che avviene in quel, se avviene in quel momento o se poi è una condizione che possono portarsi addosso a lungo, e allora in questo caso necessita di un ascolto e di avere un aiuto, e anche nel momento in cui si concretizza capire se prima di quel momento ci sono state delle avvisaglie o comunque se in occasione di situazioni stressanti quello è stato il comportamento tipico che la persona ha incontrato per reagire all'ansia. In questo caso a volte i ragazzi si confrontano tra di loro e si autosupportano, e va bene nel momento in cui all'interno del gruppo di pari c'è qualcuno che però è sufficientemente forte per accompagnare fuori da questo da questa difficoltà l'amico o l'amica, insomma.
1: Come insegnanti, come scuola, quali sono gli strumenti positivi che si mettono in campo? Un po' ce lo anticipavi prima.
0: Sì, allora noi come scuola abbiamo naturalmente uno sportello un sportello, chiamiamolo psicologico, insomma, che si occupa proprio di gestire le problematiche che emergessero chiaramente soprattutto da parte dei ragazzi, perché sono loro che si rivolgono, no, appunto a questo servizio di loro iniziativa. Poi è chiaro che gli insegnanti, il consiglio di classe, la dirigenza della scuola comunque monitora situazioni che possono emergere anche, no? Semplicemente nella gestione normale, quotidiana della classe. Però noi stiamo parlando qui, non voglio dire di casi limite, però di casi che purtroppo magari evidenziano qualche complessità, qualche difficoltà, qualche sofferenza. Sì, è giusto chiamarla sofferenza, perché sono forme di sofferenza. Però c'è anche, ecco, io la vedo anche dal punto di vista della gestione gruppo, perché io ho davanti comunque 20, 22, 23, 25 ragazzi, no? C'è anche una questione di gestione della, chiamiamola, ansia collettiva, no? Cioè, che è una, come diceva prima Filippo, può essere anche una mossa, una spinta in positivo, no? Io tendo sempre a sdrammatizzare, ecco, cioè tendo sempre ad essere uno che lì, come dire, che un po' non è uno sminuire, cioè lo sdrammatizzare non è uno sminuire, infatti è difficile
1: stare su questo equilibrio,
0: perché occorre mettere in atto una certa dose di equilibrio, cioè bisogna capire fino a dove si può sdrammatizzare, fino a dove invece è necessario intervenire, ecco. Però secondo me il compito dell'insegnante è quello di usare un po' il bastone, la carota, no? Come si suol dire. Cioè, laddove è necessario intervenire anche con un pochino di durezza, secondo me bisogna farlo, perché è educativo anche quello. E laddove invece emergono alcune difficoltà, accoglierle. Perché la cosa fondamentale, secondo me, è accogliere. Cioè, il ragazzo va accolto per quello che è. E da lì ci si può lavorare. Se non si accolgono i ragazzi, è difficile creare un rapporto positivo in quello che è chiamato il dialogo educativo.
1: Del tuo rapporto, insomma, privilegiato con il tuo alter ego ansioso di fianco, ci hai raccontato prima. Hai qualche aneddoto interessante su questa ansia collettiva, su questo, oppure magari in positivo, cioè abbiamo avuto un momento di difficoltà prima dell'esame, ma poi
3: allora,
1: si è sdrammatizzato.
3: Allora, sì, ci sono vari flashback quelli che si possono raccontare. Allora, di ansia collettiva, beh, sicuramente l'ho vissuta più prima degli iscritti, diciamo, perché poi secondo me l'esame orale è una cosa che va vissuta un po' anche a livello individuale, non so, la vedo un po' come un duello personale con la scheroplitica di professori poi. Quindi quello lì sì, invece per gli iscritti sentivo proprio la comunanza, proprio il disagio di tutti noi studenti.
1: Forse si crea una comunanza che mai prima d'ora si è vista.
3: Sì, forse sì anche, forse sì. E comunque arrivi all'esame di maturità dopo 5 anni, non è poco tempo. Quindi le persone le hai conosciute e sai comunque nel bene o nel male dove andare a parlare con quella determinata persona, un pochino, poi c'è chi si conosce meno, c'è chi si conosce di più, però è questo il bello e secondo me è quello, come dicevo prima, che poi ci porteremo dietro, perché tra tanti anni, quando sarò anziano, non so cosa mi ricorderò, sicuramente mi ricorderò dell'esame di maturità, magari neanche di cosa ho parlato, del voto in sé, però di quel momento lì e di averlo vissuto con i miei compagni e magari e con i professori, che comunque anche loro ti seguono da 5 anni, quindi anche lì si instaura un rapporto. Però ho un aneddoto divertente, molto Vai. Veloce, di questo mio amico. Lui è entrato nell'aula, tra l'altro è l'unico esame orale a cui ho assistito, okay, lui entra con un fare molto da sceriffo nel vecchio West, nel vecchio West, si siede proprio con un grande nonchalance, lo guardiamo, gli danno il foglio perché c'è l'immagine, no? C'avevamo l'immagine noi, guarda l'immagine, proprio gli leggo negli occhi che non aveva idea di cosa parlare, proprio lo guarda, fa, poi inizia a parlare, si crea dei castelli, eppure ha funzionato. Quindi anche questo, secondo me, questo non vuol dire che è una tecnica da utilizzare, però l'ansia a volte, secondo me, in questo caso, se, come dicevamo prima e come dicevano anche loro, se utilizzata nella maniera giusta e calibrata soprattutto, può permetterti di superare proprio magari un tuo limite. E quindi questo, secondo me, può essere un grande valore aggiunto, perché comunque la maturità, vuoi non vuoi, è un ostacolo e è forse il primo grande ostacolo degli studenti, perché poi mi capita adesso all'università tutti gli esami orali, in questo caso, sono così alla fine, poi ci sono quelli meno pesanti, più pesanti, però il livello di stress io lo percepisco molto simile e quindi secondo me è un ostacolo che è giusto superare.
1: Non tutti sono d'accordo, ti dirò. E ci spostiamo nella seconda nostra rubrica, ci spostiamo nell'osservatorio del nostro Torrazzo. Cristina Gazzi, che è una docente, un anno fa scriveva sul quotidiano La Ragione: dopo 30 anni di maturità, da interna, esterna e presidente, ribadisco con forza e dolore che questo esame non ha più alcun senso. Sono stati raggiunti livelli di contraddizioni, aleatorietà, superficialità e falsità che fanno star male chi ha il coraggio di essere onesto. Una visione ottimistica sulla maturità. Prof, partiamo da te, una tua collega sostanzialmente. Allora, leggendo l'articolo, lei puntava molto sul fatto della fase preparatoria all'esame in sé, cioè diceva si vedono voti gonfiati per alzare la media perché così il volto della scuola è diverso, chiaramente parlava evidentemente della sua esperienza, le esperienze che ha incrociato lei, e poi diceva che effettivamente, lo accennavi già tu anche prima, quel voto con le università che fanno spesso i test in quarta, quindi l'anno precedente, ha un valore che a livello pratico è molto basso, quindi questi erano un po' i temi caldi dell'articolo.
0: È un discorso estremamente complesso, io cerco di essere molto sintetico perché dico come
1: noi discorsi
0: penso.
1: Semplici non piacciono.
0: No, ho notato, e ovviamente dico quello che penso io, c'è un'opinione personale, certo. Questa di uno che insegna al liceo Vanin, ma che
1: da qualche anno
0: da 23 anni o 20, no di più 24 anni qui e poi un po' di anni prima, quindi insomma sono 30 anni anch'io che insegno, quindi un pochino di esperienza ce l'ho. Allora, io non sono così pessimista, anzi secondo me l'esame di maturità ha ancora un valore che un pochino prima Filippo ha lasciato trapelare, potremmo definirlo una sorta di, tra virgolette, rito di passaggio. Secondo me è un momento importante in cui il ragazzo si mette alla prova, comunque, no, davanti a qualche cosa, si mette alla prova con qualche cosa che in qualche modo lo sollecita a dare il meglio di sé. Secondo me è un passaggio importante, questo io, e l'ho visto in tanti anni di insegnamento e in tanti anni di esami di maturità perché onestamente non ne scampo uno, se non c'è un anno in cui io riesca a scampare l'esame.
1: Se non è interno, è esterno.
0: Ultimamente, in questi ultimi anni, sono stato molto interno. In realtà a me piace molto andare esterno, perché mi piace confrontarmi con altre realtà e anche con realtà diverse dalla mia, tanto è vero che io di solito faccio domanda per fare il presidente. In questo modo così finisco nei professionali, finisco nei tecnici, cioè c'è una posso osservare, no, una situazione molto, molto ampia. Quindi però insomma, tornando a noi, io a quello che avete chiesto, io non sarei così pessimista, cioè è vero qualche voto un pochino, lei parla di voti gonfiati, secondo me non è vero che sono gonfiati, almeno per l'esperienza che faccio io normalmente, cioè è un sistema difficile da spiegare. I ragazzi si presentano alla maturità con un credito scolastico, cioè con un, diciamo, un pacchetto di punti che entrerà poi nella loro valutazione finale. È chiaro che in quinta si cerca un attimino allo scrutinio finale di essere oggettivi, ma nello stesso tempo anche non troppo severi, cioè quel mezzo punto magari lo si dà in modo tale da fargli ottenere quel punticino in più.
1: Beh, di premiare anche una certa costanza in un percorso.
0: Ma certo, per premiare un percorso, quindi io non sarei così disfattista, anzi mi sento di essere più costruttivo e più ottimista. Poi il valore del voto finale è il valore che è, ha il valore che ha, anche perché l'esame, come si sa, è un terno al lotto, cioè ti può anche capitare, puoi essere molto bravo e poi in quel momento essere sfortunato, perché ti capita quella domanda che tu, a cui tu non rispondi bene o non sai rispondere, non siamo perfetti, no?
1: Per fortuna.
0: Esatto.
1: Banna, l'osservatorio che hai di Spazio Agile è molto particolare, privilegiato sicuramente. Si riesce, al di là delle fatiche che ci raccontavi prima, anche a far emergere la positività e la bellezza di alcuni momenti nel percorso scolastico, come questo che forse è l'ultimo rito di passaggio che è rimasto per i ragazzi?
2: Allora, innanzitutto chiariamo, Spazio Agio A sta per adolescenti e Gio per giovani adulti, perché raccoglie, ha la finalità di raccogliere ragazzi dai 14-15 anni fino ai 21-24 anni. E il nostro osservatorio su Spazio Agio si sta formando in questo momento, perché come è difficile far arrivare agli sportelli psicologici delle scuole i ragazzi, è difficile accompagnarli verso un punto di riferimento dove potersi confrontare. I nostri servizi della salute mentale delle dipendenze con la psichiatria adulti, con la neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, con le dipendenze e il consultorio che ha uno sportello giovani da diversi anni cercano di intercettare quello che è il disagio. Quella dimensione è già una dimensione di conclamato disagio, di difficoltà importante. Ecco, Spazio Agio ha l'intenzione di intercettare prima queste condizioni e di fare proprio quello che hai detto tu, di probabilmente anche cambiare la visione di quello che è quel momento di disagio e di ansia, spostandolo sugli aspetti positivi, così come stanno facendo adesso diversi gruppi di tra pari, che sono gestiti anche dal consultorio di Cremona, per favorire il riorientamento del pensiero negativo verso un qualcosa di positivo e soltanto se davvero è una situazione di disagio conclamato arrivare ai servizi. Vogliamo attraverso questo spazio dare la possibilità fuori dal contesto istituzionale, quindi è lontano da quella che potrebbe essere pensata lo stigma della psichiatria, della neuropsichiatria infantile, delle dipendenze, offrire attraverso i nostri professionisti al di fuori, quindi in uno spazio decontestualizzato.
1: Uno spazio neutro, possiamo dire.
2: Uno spazio neutro, in questo caso è vicino alla scuola di seconda opportunità in piazza Papa Giovanni XXIII, al martedì pomeriggio lo sportello è accessibile a chiunque, diffonderemo e stiamo diffondendo anche la locandina con un numero di telefono dove ci sarà sempre qualcuno che risponde, e la nostra intenzione è anche quella di arrivare nelle scuole agli insegnanti per dare loro anche a loro una visione differente di quello che può essere a volte il comportamento dei ragazzi. ahimè, vuole dirlo che c'è a volte una difficoltà anche a saperlo leggere correttamente e rischia di essere non accompagnato e non chiaramente letto, e si rischia di vedere soltanto l'aspetto negativo e non le caratteristiche positive. Personalmente

0: Filippi, in una battuta perché il tempo non ci aiuta, un augurio a tutti i ragazzi che si stanno preparando la maturità.
1: Allora, ragazzi, io vi auguro di vivere questo momento nel bene o nel male, ma al massimo vostro, insomma, di cercare di fare il meglio possibile. Poi, non l'ho detto prima, però questa qui è la mia esperienza. Chiaramente c'è chi vive la maturità molto diverso da come l'ho vissuta io. In ogni caso, secondo me, è un qualcosa che da soddisfatti o non soddisfatti vi ricorderete. Quindi creare ricordi in questo periodo che è un po' troppo veloce, secondo me, è bello.
0: Grazie davvero per questa lettura positiva e secondo me è bello che abbiamo concluso la nostra puntata ragionando sugli aspetti positivi e sul valore che questo momento può avere per tutti. Quindi grazie davvero a Vanna Poli, Emilio Giazzi e Filippo Giazzi,
1: Grazie
0: che
1: mille.
0: citiamo in serie apposta.
1: Grazie.
0: E un augurio di buon esame di maturità a tutti e noi continueremo ad affacciarci nelle prossime settimane. Ciao a tutti e grazie!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sarà ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre dispersi sono oltre 50.000. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani, una donna di origini siciliane che risultava dispersa dopo che il marito era stato estratto vivo dalle macerie. Avvertita una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran, dice il premier israeliano Netanyahu, mentre per il libanese Aoun il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, Hezbollah però respinge l'intesa. Torna a salire la tensione intorno allo stretto di Hormuz dopo diversi attacchi iraniani alle navi in transito. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid di Washington. Una folle violazione del cessate il fuoco, ha commentato Trump. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio per i 46 anni della strage di Ustica. La ricostruzione di quanto è accaduta è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente. Aumento del 4,6% per gli utenti vulnerabili che hanno deciso di non passare al mercato libero a incidere sulle bollette, il clima e la crisi internazionale.
2: Aumenta la bolletta elettrica nel terzo trimestre per i clienti vulnerabili, serviti maggior tutela, cioè quelli over 75 o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate o che ha una disabilità che non hanno deciso di passare al libero mercato. Gli aumenti, spiega l'autorità dell'energia e il gas, l'ARERA, saranno del 4,6% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto all'aumento atteso dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per effetto dei maggiori consumi previsti nel periodo estivo e soprattutto per il persistente quadro di incertezza che si respira a livello internazionale con ripercussioni sulle quotazioni delle materie prime energetiche. Con le nuove tariffe ARERA la bolletta media per gli utenti vulnerabili salirà dal 1 luglio per l'Associazione dei Consumatori a quota 632 euro l'anno, con una maggiore spesa di 28 euro circa su base annua. Per il Codacons, come purtroppo previsto, la crisi in Medio Oriente si è riversata sulle tariffe energetiche, portando ad un'impennata delle bollette. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. Intanto l'ondata di calore continua a colpire l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Germania e Gran Bretagna. In Francia l'AFA ha causato la morte di 55 persone, tra loro anche un altro bambino di un anno e mezzo morto per il caldo a Marsiglia dopo essere stato lasciato in auto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine Blu 2000 Weekend con Marta Spicciarini.
3: Magazine in Blu 2000, ancora Marta Squicciarini con voi per un'ultima mezz'ora, e prima dei saluti sentiremo la nostra Daniela Lami, non solo per avere anticipazioni sui suoi programmi, ma anche per una sorta di passaggio del testimone. Oggi è l'ultima puntata di stagione condotta da me e da sabato prossimo troverete invece lei alla conduzione del Magazine in Blu 2000 del sabato mattina. Detto questo, proseguiamo in musica e ritroviamo Anastasia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: In Blu 2000 News.
2: Ancora scosse in Venezuela, la terra trema ancora nella notte sisma di magnitudo 4.9, il bilancio dei morti continua a salire, almeno 920, oltre 50.000 le persone che risultano disperse. Accordo trovato, firmata a Washington l'intesa di pace tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa. Pronti al dialogo, abbiamo mandato le nostre proposte a Putin, siamo disponibili a parlare con Mosca, dice il presidente ucraino Zelensky, ma intanto non si fermano gli attacchi con nuovi raid incrociati. Italia nella morsa del caldo, tra domani e lunedì il picco dell'ondata di afa che attanaglia il paese, ancora 18 le città da bollino rosso, temperature torride anche in Germania, Gran Bretagna e Francia. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto in Venezuela, almeno 920, mentre i dispersi sono oltre 50.000 nella notte. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, avvertita anche a Caracas. Clara Iatosti.
3: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani, trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, linea allo studio.
2: Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, Hezbollah però respinge l'intesa e resta tensione anche sul fronte con l'Iran, con attacchi di Teheran e degli Stati Uniti. Marco Burini.
4: Quando sembra potersi chiudere un fronte, si riapre l'altro in questa guerra che si trascina da 4 mesi. Il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi statunitensi di ieri sera contro alcune aree costiere. Sono una violazione della Carta dell'ONU e del memorandum d'intesa firmato il 18 giugno, accusano da Teheran. Mentre Washington parla di ritorsione per il raid iraniano del giorno prima su una nave porta container nello stretto di Hormuz. E l'accordo quadro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, è solo un primo passo. Forse il più difficile, come dice il presidente libanese Aoun. E finalmente i due stati hanno riconosciuto la rispettiva sovranità, ma resta da fare quasi tutto. Anzitutto disarmare Hezbollah, che si oppone. Ieri sera i suoi sostenitori sono scesi in strada a protestare contro l'accordo, per il quale l'esercito israeliano deve ritirarsi progressivamente dal sud del paese. Ma Netanyahu ha subito precisato che Tzal rimane nella fascia di sicurezza. Marco Burini, linea allo studio.
2: Un'altra guerra, quella in Ucraina, disponibile al dialogo con Mosca. Abbiamo mandato le nostre proposte agli amici di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, mentre non si fermano però gli attacchi. Vito Dettore.
5: L'Ucraina è pronta al dialogo, ma anche la Russia deve fare un passo in questa direzione. A dichiararlo il presidente Zelensky, che in un videomessaggio ha ringraziato l'esercito ucraino per la precisione, sono le parole del presidente, nel colpire obiettivi militari in Russia. Ieri sera i missili ucraini Flamingo, ordigni a lungo raggio, hanno colpito un impianto militare a Volgograd, a circa 600 km dal confine tra Ucraina e Russia. Il complesso industriale, secondo quanto riferito da Zelensky, produceva sistemi di artiglieria e attrezzature militari specializzate. Il Cremlino finora non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto, ma secondo quanto riferisce l'agenzia Reuters, i falchi della classe dirigente russa stanno facendo pressione sul Cremlino perché intensifichi le ostilità. Alcuni esponenti russi hanno persino chiesto al presidente Putin di prendere in considerazione l'uso di armi nucleari tattiche. Vito Dettore, linea allo studio.
2: Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concistoro straordinario, il secondo dal pontificato di Papa Leone. Paolo Fucili.
6: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
7: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il Presidente della Repubblica. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale, termometro alle stelle oggi in Gran Bretagna e Germania, in Francia l'afa ha causato la morte di 55 persone. Giuseppe Caporaso.
8: L'afa assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Cresciuta in 3 anni del 127% la modalità di acquisto immediato con pagamento in rate senza interessi, il cosiddetto buy now, pay later, il credito istantaneo incorporato negli acquisti, una modalità che però crea un credito invisibile, specie per le famiglie, come evidenzia l'ultimo report Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini.
9: Confcooperative ci consegna un'Italia che si indebita senza accorgersene e che non riesce a investire quando ne avrebbe bisogno. 3 rate senza interessi sembrano gratis, ma in realtà non lo sono. Il buy now, pay later, compra oggi, paga dopo, è cresciuto del 179% in 3 anni e un richiedente su 5 non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento, su uno smartphone o un capo d'abbigliamento, e diventa visibile solo quando non è più sostenibile. Sul fronte imprese, 4 aziende su 10 sono già classificate vulnerabili da Banca d'Italia. E il paradosso è crudele: il credito si contrae esattamente per chi ne avrebbe più bisogno. Ci si indebita per sopravvivere e non per crescere.
2: La cronaca, indagini in corso per far luce sul triplice omicidio avvenuto a Roma. Padre, madre, figlia di 5 anni sono stati trovati morti, accoltellati, ferito gravemente ma non in pericolo di vita l'altro figlio. Le vittime sono originarie del Bangladesh. Si cerca un connazionale, amico di famiglia. David Murgia.
10: Si scava nel passato di Kamaluddin, l'uomo ucciso con la moglie e la figlia nella serata di ieri a Roma nel quartiere Casalotti, una strage familiare che si è consumata dentro casa tra le mura di un appartamento diventato all'improvviso teatro dell'orrore. A perdere la vita sono stati Kamaluddin, 39 anni, la moglie e la figlia di appena 8 anni, tutti originari del Bangladesh. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiore Amir, 20 anni, rimasto ferito perché avrebbe sorpreso l'assassino e ricoverato in prognosi riservata al gemelli. L'allarme è stato dato dai vicini dopo aver sentito urla provenire dall'appartamento, alcuni avrebbero anche anche visto fuggire un uomo in strada, forse con una maglia blu. Da quel momento è partita la caccia al killer. Gli investigatori della squadra mobile seguono una pista precisa, l'ipotesi del delitto passionale. Nell'appartamento la polizia scientifica ha sequestrato una mannaia ritenuta la possibile arma del delitto. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Davide Murgia, linea allo studio.
2: Lo sport, mondiale di calcio di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna batte l'Uruguay 1-0, elimina di fatti i sudamericani. Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno per Capoverde. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, mentre l'Egitto passa il turno dopo l'1-1 con l'Iran. Passa anche la Francia, che batte 4-1 la Norvegia. Il surf, Leonardo Fioravanti è il nuovo leader del ranking mondiale, diventa il primo italiano di sempre a vestire la licra gialla di numero 1 del circuito. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

non so mai chi sono io, sono per la gente. Coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

0: nella diocesi di Santa Clara a Cuba la missione interdiocesana di Chiavari e Genova.
1: La missione nasce intanto 20 anni fa, quest'anno sono i 20 anni della missione, nata dal desiderio di due sacerdoti, uno della diocesi di Chiavari, Don Federico Tavella, e uno della diocesi di Genova, Don Marino Poggi.
0: Il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Chiavari, Don Maurizio Prandi, ci spiega le motivazioni che hanno spinto 20 anni fa due sacerdoti liguri ad intraprendere un cammino missionario a Cuba.
1: Questa missione permette di portare avanti quello per cui una missione nasce, cioè portare a tutti l'annuncio del Vangelo, la parola di Dio, le parole, i gesti, le scelte di Gesù, che speriamo possano diventare sempre di più parole, gesti e scelte della Chiesa intera.
0: Il vescovo della diocesi di Santa Clara, Monsignor Marcelo Arturo González Amador, esprime gratitudine per l'attività dei missionari.
2: Hola, un saluto a tutta la Iglesia de Chiavari.
0: Un saluto a tutta la Chiesa di Chiavari, grazie per la vicinanza alla missione nella Chiesa di Santa Clara che compie 20 anni. Non posso non ricordare il Vescovo Tanasini e ora Monsignor Giampio, che ci hanno appoggiato molto inviando missionari, sacerdoti e giovani.
2: Inviando missioneros e sacerdoti, poveri.
0: L'esperienza missionaria ha coinvolto anche alcuni giovani come Flavia Momi e Francesco Basso.
3: Oggi siamo stati nella parrocchia del Buon Viaje e entrando c'era un altare su cui era ricamato la scritta "fate quello che egli vi dirà", e vi ha colpito tanto che poi siamo andati subito dopo al colloquio col vescovo e lui ci ha detto in pratica cosa fare, ci ha detto di ascoltare, di vedere.
4: Mirar y escuchar, vedere e ascoltare. Ci ha chiesto di far questo in queste settimane di missione, di ascoltare e di vedere, vedere le situazioni, vedere le storie ed ascoltare.
0: Oggi l'isola sta vivendo una delle crisi più drammatiche della sua storia. I giovani fuggono da Cuba, mentre adulti e anziani quotidianamente affrontano difficoltà economiche ed energetiche.
1: Oggi si parla di blackout che durano anche 24 ore, quindi la situazione è molto difficile e molto complicata.
0: Con l'aiuto della Chiesa e dei missionari è stato possibile realizzare una mensa che offre un pasto caldo ai più bisognosi.
1: In una delle comunità abbiamo quello che si chiama un comedor, ovvero una mensa dei poveri, e attraverso il contributo dell'8 per 1000 che la diocesi di Chiavari riesce a dare alla missione di Cuba, questa mensa dei poveri, dove per 7 giorni su 7 40 persone ringraziano per il cibo che ricevono, riesce ad andare avanti per un anno intero.
0: Il contributo di tante persone, ci spiegano Don Maurizio e il Vescovo Arturo, è una luce di speranza per gli abitanti di Cuba.
1: Io non conosco i volti delle persone che aiutano attraverso il loro 8 per 1000 la missione di Cuba. Però sappiamo che dietro ci sono le storie di tante persone e che sanno e hanno fiducia che questi soldi vengano spesi nel modo migliore possibile.
0: Grazie per l'aiuto e la vicinanza. Grazie per averci accompagnato nella fede e nel lavoro. Dio vi benedica.
2: Dio lo benedica.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela continua la ricerca delle vittime dopo il violento terremoto di due giorni fa. Sono 990 i morti accertati secondo il governo venezuelano, oltre 3.300 i feriti, più di 50.000 persone restano ancora disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche tre italo-venezuelani. Continuano anche le scosse di assestamento. Sono arrivati intanto nel paese sudamericano i soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone a ridosso del fiume Litani. La firma, arrivata dopo 4 giorni di negoziati, è stata accolta positivamente dal presidente del libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'accordo. Intanto nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. E prosegue l'offensiva ucraina. Nella notte, attacco missilistico di Kiev ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. I residenti hanno riferito di esplosione di un incendio in città, mentre le autorità hanno diramato un allarme per la minaccia missilistica nella regione. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco allo stabilimento che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa russa. Secondo giorno di lavori in Vaticano per il concisoro straordinario, il secondo del pontificato di Papa Leone.
2: Un'enciclica continua infatti il suo cammino quando viene accolta, interpretata e incarnata nella vita concreta delle chiese.
3: Lo ha chiesto ieri così Papa Leone ai cardinali riuniti in concistoro di approfondire la sua enciclica Magnifica Humanitas, tema della sessione di stamattina. È il passaggio che invoca il superamento della teoria della guerra giusta, ha già ispirato ieri la relazione del cardinale Fernandez rispetto ai criteri di legittima difesa del catechismo. Gli interventi israeliani a Gaza e in Libano sono stati sproporzionati, accusa il prefetto del dicastero per la dottrina della fede. Poi contesta le guerre preventive sulla base di semplici supposizioni su cosa un altro paese potrebbe fare. Ultimo punto, no all'incoerenza come strategia, ad esempio come fa anche l'Unione Europea, sanzionare un paese, inviare armi e denaro ad un altro e ignorare invasioni dalle conseguenze ancor più crudeli per intere popolazioni. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono 18 le città da bollino rosso. L'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale. Termometro alle stelle oggi in Germania, Gran Bretagna, in Francia. L'AFA ha causato la morte di 55 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela si continua a scavare fra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento 920 le vittime accertate, 50.000 i dispersi. Fra i morti anche 4 italo-venezuelani arrivati soccorritori dall'estero.
1: La situazione si fa sempre più drammatica in Venezuela. Lo sciame sismico non si arresta ed oltre 50.000 persone mancano ancora all'appello. Nella notte italiana una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita nel centro del paese, facendo tremare anche la capitale Caracas. Tra le vittime accertate anche 4 italo-venezuelani. Trovato infatti il corpo senza vita della donna di origini siciliane data per dispersa. Intanto si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. La solidarietà internazionale si è messa all'opera immediatamente all'indomani delle prime scosse, valutate di un devastante 7.5, i paesi vicini hanno inviato squadre di soccorso. La Caritas, la Chiesa, la Croce Rossa, tutti sono mobilitati per questa tragedia, oltre 1.600 soccorritori specializzati da 17 paesi, commovente l'arrivo di personale e tonnellate di aiuti arrivati dall'Italia a Maracay. Clara Iatosti, allo studio.
0: Nel Golfo resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace. Intanto il governo israeliano e quello libanese hanno firmato un accordo in 14 punti a Washington che obbliga Israele a un ritiro parziale da due zone rosse a ridosso del fiume Litani. L'accordo è stato accolto positivamente dal presidente libanese Aoun, mentre Hezbollah, che continua a occupare il sud del paese, ha condannato l'intesa. Droni ucraini hanno colpito una stazione di pompaggio petrolifero nella regione russa di Vladimir, un'infrastruttura che rifornisce di carburante l'area di Mosca, e la difesa aerea russa ha abbattuto nelle ultime 24 ore 511 droni ucraini e 3 missili Flamingo, lo ha riferito oggi il Ministero della Difesa del Cremlino. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace, ha detto il presidente Zelensky. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne della coppia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo sui 45 anni con nazionale delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Magistretti e bentrovati con le parole del weekend di oggi, e siamo insieme per l'ultimo weekend di giugno, che è anche l'ultimo weekend della stagione, diciamo così, primavera, autunno-primavera, ecco, autunno-inverno-primavera della nostra radio. Dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo, dove mi ritroverete, ma questo ve lo racconto poi alla fine. Ma iniziamo con un po' di musica, poi vi racconto che cosa abbiamo cucinato per oggi. Ci sono i Beatles, questa è Come Together.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Una sirena va e il suo lamento

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Continua la ricerca delle vittime dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. 920 il bilancio dei morti accertati, oltre 50.000 le persone che restano disperse. Tra le vittime accertate ci sono anche 4 italo-venezuelani e continuano anche le scosse di assestamento arrivati nel paese. Soccorritori dall'estero, anche un aereo dell'aeronautica militare italiana con a bordo 97 operatori della protezione civile. Medio Oriente, il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha respinto l'accordo quadro fra Libano e Israele definendolo umiliante e vergognoso e una rinuncia alla sovranità. Per il leader del gruppo sciita filo-iraniano, l'intesa firmata ieri sera a Washington legittima la continua occupazione israeliana nel sud del paese dei cedri. Tra domani e lunedì il picco del caldo in Italia, dove sono le 18 le città da bollino rosso, intanto l'ondata continua a colpire anche l'Europa occidentale.
2: L'ANFA assedia ancora l'Europa. La situazione più grave sembra esserci in Francia, dove sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure, e non si ferma alle catombe dei bimbi con la morte a Marsiglia di un piccolo di 18 mesi ritrovato in un'auto surriscaldata. Difficoltà in Francia anche nella gestione degli ospedali, così come in Gran Bretagna. L'ondata di calore ancora ai massimi livelli dovrebbe vedere, secondo il meteo francese, una revoca degli allarmi rossi da domani sera sul paese transalpino. Anche in Italia il clima appare sempre più rovente. Un fine settimana con ben 18 città da bollino rosso, il livello più alto di allerta, una situazione, quella del bollino rosso, che prevede condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane e attive, e non solo su persone a rischio come gli anziani, bambini e soggetti affetti da malattie croniche. Le temperature massime percepite arriveranno a 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma, 35 a Torino e Venezia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, così il capo dello Stato Mattarella nel messaggio a 46 anni dalla strage di Ustica. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa, la via della ricerca della verità tuttavia è stata percorsa e ha portato a risultati significativi, scrive il capo dello Stato. La polizia indaga sul triplice omicidio scoperto nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Montiglio a Roma. Ferito il figlio 18enne, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime sono tutte di nazionalità bengalese, padre, madre, figlia di 8 anni. La polizia è sulle tracce di un uomo, sì, 43 anni, connazionale, amico di famiglia delle vittime, che è stato visto allontanarsi dalla casa dopo il triplice delitto. È tutto, grazie per l'ascolto.

parli di donne, da buon costume, di questo han voglia se ne

amato, ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Come here. Got something for you.
1: Sexy.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario. E a seguire, la Santa Messa.
1: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, Don Gabriele Filippini celebrerà la Santa Messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
2: Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
1: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della pace e della famiglia,
2: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
2: prega per noi.
4: San Giuseppe,
2: proteggi.
4: San Michele Arcangelo,
2: difendi.
4: San Carlo Acutis,
2: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo,
2: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
1: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo».
5: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, le sue intenzioni, il suo pontificato.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre.

0: regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni Spirito Santo,
1: vieni per mezzo della potente intercessione
0: del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe il mondo intero, l'umanità intera, perché cessino tutte le guerre, perché non ne nascano di nuove, ma soprattutto la pace nei nostri cuori e la pace nelle nostre famiglie.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre

0: a Dio, Regina della pace della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, madre e regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni Spirito Santo,
1: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone anziane, le persone malate, tutte le loro famiglie, le persone che abbiamo nel cuore e tutte quelle persone che si raccomandano alle nostre preghiere e tutti noi qui presenti che stiamo recitando il Santo Rosario.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia
1: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, madre e regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutta la Chiesa universale, la nostra Chiesa locale, diocesana e la nostra parrocchia, per tutti i battezzati, ma ricordiamo anche i non battezzati, in particolare i bambini.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, madre e regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
6: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, sacra nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
1: Signore pietà,
2: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
2: Signore pietà,
1: Signore pietà,
2: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
2: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
2: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi. Per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
2: Splendente dimora di Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
2: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Per le anime dei fedeli defunti, l'eterno riposo,
1: dona loro, Signore,
2: splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: L'eterno riposo, dona loro, Signore,
2: splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
1: L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
2: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
4: Ricordiamo tutte le persone morte nel terremoto in Venezuela. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
4: Tutte le famiglie smembrate che non si ritrovano più. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
4: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Prepariamo il canto d'ingresso, che è il numero 64, La creazione giubili.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Fratelli e sorelle, possiate camminare in una vita nuova e la gioia del risorto sia sempre con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: La liturgia di questa domenica ruota attorno a due parole: seguire e accogliere. Seguire il Signore camminando dietro a Lui nella strada che Egli percorre sino alla croce. Accogliere il Signore presente in coloro che sono inviati da Dio e nei piccoli e poveri del Vangelo. La misericordia di Dio, alla quale ora ci affidiamo, porti a perfezione il nostro cammino di configurazione a Cristo, che ha perduto la sua vita per noi e l'ha ritrovata nella risurrezione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Santo dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del Tuo Spirito, perché, seguendo Cristo sulla via della croce, siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la Tua presenza d'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava da Sunem, dove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia». Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà.

0: Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia.
1: Canterò per sempre l'amore del Signore.
0: Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

due sottolineature che Gesù fa in questo brano di Vangelo. La prima sottolineatura si trova nella prima parte di questo brano di Vangelo, dove Gesù dice qualche cosa che può sorprenderci, ma in realtà è quello che lui effettivamente chiede a ciascuno di noi. Nella nostra vita il primo posto è il suo. La nostra vita ha bisogno di essere ancorata totalmente al Signore. E le relazioni che noi viviamo con le altre persone, le relazioni che noi viviamo con le persone che ci vogliono bene, hanno bisogno proprio di essere vissute con il filtro della presenza del Signore, il filtro dell'amore del Signore. Ma se noi prima del Signore mettiamo tutti gli altri e il Signore lo mettiamo in un angolo, è chiaro che questo non è ciò che il Signore vuole da noi. Attenzione che quello che Gesù chiede non è quello di mettere in un angolo le altre persone, ma è vivere il rapporto con loro attraverso di Lui, attraverso la sua presenza, attraverso il suo amore, attraverso la sua misericordia. Allora sì che le relazioni con le altre persone saranno delle relazioni vere, profonde, sincere. E ci rendiamo conto che le persone che ci stanno accanto, le persone che noi incontriamo, sono doni che il Signore ci fa. Ma se prima del Signore mettiamo le altre persone, diventiamo schiavi. Siamo delle persone che appoggiano la loro esistenza, costruiscono la loro esistenza sulle altre persone. E quando queste persone vengono meno, noi crolliamo. Se invece la nostra esistenza poggia totalmente sulla presenza del Signore, allora anche quando le altre persone se ne vanno o si allontanano, noi non crolliamo, rimaniamo in piedi. Perché? Perché la nostra vita è costruita sul Signore, sulla sua presenza, sul suo amore, sulla sua misericordia. E poi abbiamo anche la sottolineatura che Gesù ci fa riguardo alla nostra esistenza, riguardo alla nostra vita. La vita è dono di Dio e si realizza, si completa, diventa piena nel momento in cui anche noi impariamo a donarla agli altri per amore suo, non perché ci piace. Non perché così siamo incensati dagli altri, non perché così gli altri ci possono giudicare bene, ma perché comprendiamo che la vita che ci è stata donata dal Signore ha bisogno proprio

di essere vissuta donandola agli altri per amore suo. Allora sì che la mia vita è completa, allora sì che la mia vita ha senso, allora sì che la mia vita ha un gusto particolare, perché questo gusto particolare viene dato proprio dal fatto che è il Signore che è presente nella mia esistenza e mi chiede proprio di spendere la mia vita per gli altri. Non dimentichiamoci anche che il Signore ci chiede comunque di prendere la nostra croce e di portarla. Su questa cosa c'è un equivoco potente in giro, anche tra i fedeli. Io prego il Signore, quindi il Signore mi toglie problemi, sofferenze, malattie. Ma se noi pensiamo questo, allora crediamo in un Dio che è un mago, non è Dio. Il primo che ha donato la sua vita, il primo che ha offerto e sofferto per la nostra liberazione, per la nostra redenzione, è proprio Lui, eccolo in croce. Allora, la sofferenza ha un significato se io imparo a viverla nell'amore di Dio, se io imparo a offrirla al Signore. Se io imparo a dare uno scopo a questa sofferenza, e questa sofferenza ha uno scopo se la vivo nell'amore, nella fede, nella grazia di Dio. E ricordiamoci che per entrare proprio nella vita eterna, per entrare nella gloria eterna, noi abbiamo bisogno di passare dalla croce, come ha fatto Gesù Cristo. Niente di più, niente di meno. E la seconda sottolineatura invece è l'ultima parte del brano di Vangelo, dove Gesù sottolinea proprio il fatto che abbiamo bisogno di riconoscere i profeti, abbiamo bisogno di riconoscere chi effettivamente ci parla in nome di Dio. Non perché parla bene, non perché dice quello che mi piace, non perché dice quello che ho bisogno di sentirmi dire, non perché compiace a quello che io penso, a quello che io voglio, perché dice le cose di Dio. Proprio come abbiamo sentito nella prima lettura, quella donna che riconosce in Eliseo proprio il profeta e quindi si occupa e si preoccupa di lui. I profeti hanno bisogno di amicizia e hanno bisogno di sostegno e di nient'altro. Però per riconoscere i profeti occorre immergersi nel Signore, occorre imparare ad ascoltare il Signore, anche se alcune volte quello che ci dice non ci piace o punge la nostra coscienza. E se la nostra coscienza viene punta, vuol dire che ha bisogno di cambiare qualcosa. Allora prendiamo in mano questa settimana questo brano di Vangelo e proviamo a chiederci: ma la mia vita l'ho costruita, la sto costruendo su chi, su che cosa? Mi rendo disponibile a portare la croce oppure cerco di evitare la croce? E la terza domanda: sono capace di ascoltare quello che il Signore mi dice? Sono capace di rendermi conto che ci sono dei profeti che stanno parlando al mio cuore? Rispondendo a queste domande, noi abbiamo la possibilità di pregare, ma soprattutto di chiedere al Signore di aumentare la nostra fede.

0: alziamo in piedi e facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Rivolgiamo a Dio le nostre richieste per la Chiesa e per l'umanità. Come ascoltò la preghiera del profeta Eliseo, così Dio stesso renda vera la nostra preghiera. Diciamo, ascolta Padre la nostra preghiera.
1: Ascolta Padre la nostra preghiera.
2: Per tutti i cristiani, perché sappiano prendere ogni giorno la loro croce e seguire Gesù, preghiamo.
0: Ascolta Padre la nostra preghiera.
2: Per la pace e la tranquillità delle nazioni in guerra e del mondo intero, preghiamo.
0: Ascolta Padre la nostra preghiera.
2: Per quanti soffrono, per i poveri, per gli immigrati, perché incontrino accoglienza e ospitalità, preghiamo.
0: Ascolta Padre la nostra preghiera.
2: Per Vittoria, Martina, Allegra, Jacopo, Bianca, Ludovica Mia e Clarissa, nuovi cristiani per il dono del battesimo, perché accompagnati dai genitori coltivino il dono della fede, preghiamo.
0: Ascolta Padre la nostra preghiera.
2: Per noi che celebriamo questa Eucaristia, perché rinnoviamo la nostra adesione vitale al Signore, preghiamo.
0: Ascolta Padre la nostra preghiera. Per i nostri fratelli Merisio Angelo, Cattaneo Gianni e Letizia, Merisio Domenico e Teresa e Cattaneo Giacomo, defunti della via Dondapri, coniugi Zuccotti Pierino e Toffetti Giuseppina, Pasc, Brambilla Pino e Bosis Caterina, e tutti i nostri cari defunti, perché morti in Cristo rivivano in Lui. Preghiamo.
1: Ascolta, Padre, la nostra preghiera.
0: Padre della vita e fonte di ogni dono, Tu conosci le nostre necessità e sai che abbiamo bisogno di molte cose, ma oggi Ti chiediamo la cosa più necessaria. Donaci di seguire Gesù con tutto noi stessi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Alcuni avvisi in questa domenica. Raccoglieremo per la carità del Papa al termine delle messe e il nostro contributo per il Papa perché possa aiutare la Chiesa Cattolica dove ce n'è bisogno. Inizia la quarta settimana del Grest, sempre da lunedì a venerdì alle ore 7 la Santa Messa in Santa Elisabetta. Domani ci sarà un ricordo particolare di Don Franco Perdomini nell'anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Ci sarà una elevazione musicale alle ore 16:30 e alle ore 18 la Santa Messa in San Bernardino. Festa di San Pietro, ieri sera, stasera e domani sera c'è la possibilità di cenare in oratorio e domani sera, dopo cena, intorno alle ore 21, c'è la possibilità di partecipare all'estrazione dei premi della lotteria. Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, o Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Prendete ogni giorno la vostra croce e seguite Cristo sulla via della risurrezione. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica.
2: Grazie anche a lei. 12, andrò a vederla un dì.

Le partite.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a conoscere, a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto, insomma, anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi, insomma, si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma, birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche, insomma, dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava a Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede, quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è anche un gesto d'amore verso Caserta. Nel mese di novembre del 2024, la Caritas della Diocesi di Caserta, grazie al sostegno dell'8 per 1000, ha avviato un nuovo servizio, la colazione solidale. Un altro tassello che va ad aggiungersi a tutti gli altri servizi già attivi per dare aiuto ai più bisognosi, ce lo spiega Don Antimo Vigliotta, direttore della Caritas di Caserta.
1: Ci troviamo nella Cappella di Montevergine, che fa parte della sede della Caritas diocesana di Caserta, qui a Caserta, e nello scorso novembre, in occasione della settimana dedicata alla Giornata Mondiale dei Poveri, è stata inaugurata la colazione solidale, questo punto di ristoro dove per i senza fissa dimora tre volte a settimana diamo accoglienza per una colazione calda. Era l'unica opera segno che mancava all'interno della nostra Caritas diocesana. Vuole essere sempre un'occasione per poter accogliere, ascoltare queste persone, per dare loro dignità e per accompagnarle come sempre nel loro percorso di vita.
0: Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, diversi i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, ma c'è anche chi sta cambiando la sua vita e sta diventando una persona migliore grazie al suo rendersi utile agli altri, come Gaetano, che sta scontando la sua pena prestando servizio in Caritas e servendo la colazione, come ci racconta.
2: Cioè, prima uscivo sui giornali solo perché mi arrestavano, facevo dei guai, non ero me stesso, mi drogavo. E sui giornali uscì sempre quelle cose brutte. E oggi sto uscendo sul giornale con una cosa bella, perché comunque appartiene alla mia vita. E per me penso che ho fatto un passo, ma parecchi passi avanti in questo momento, perché dal buio mi sono trovando a trattare la luce. E questo per me è bello. Sono 10 anni che sto bene, ho creato una famiglia, ho una bambina piccola e mi sento responsabile oggi. Grazie anche alla Caritas che mi ha attirato, ho sempre le porte aperte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, Luce tra le vele, raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Oggi vi chiediamo di ascoltare il suono del vento. Vi portiamo a Napoli e particolarmente nel quartiere Scampia. Negli anni 60 e 70 sono nate tre vele. Avrebbero dovuto, nell'idea di chi le ha costruite, portare avanti di qualche generazione la città di Napoli. Nel tempo però queste vele sono diventate segno di degrado, segno di quasi anche emarginazione sociale. E mentre queste vele sono andate giù, perché due di queste sono state addirittura abbattute proprio per il loro segno di degrado, nello stesso quartiere invece negli anni è sorta una nuova vela ed è quella della parrocchia. Da qualche decennio è iniziata la costruzione di una chiesa che anch'essa ha come segno distintivo quello di voler essere una vela sospinta dallo spirito e che aiuta una comunità a rinascere e a risorgere. Ed è così che negli ultimi anni questa comunità un poco alla volta è diventata segno di comunione.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore. Oggi abbiamo iniziato la nostra puntata con un richiamo ad una giornata speciale per il mondo cattolico. Questa domenica, 19 aprile, infatti, si celebra l'annuale giornata dell'Università Cattolica. Abbiamo visto insieme il video realizzato per l'occasione dall'Istituto Toniolo che ci ricorda il tema scelto di questa 102esima edizione della giornata, l'esperienza del sapere. È un'occasione per ricordare ogni anno l'importanza della presenza dell'Università Cattolica in Italia per la formazione delle nuove generazioni con uno stile che integra conoscenza critica, valori e impegno sociale per promuovere una crescita integrale della persona. Come sottolineato nel messaggio di Monsignor Delpini e del rettore Elena Beccalli, la missione dell'Università Cattolica è quella di educare uomini e donne liberi, capaci non solo di eseguire con competenza, ma anche di interrogarsi sulle finalità e sui metodi, di esercitare uno sguardo critico e di immaginare alternative. Per questo la giornata in cui si ricorda e si promuove l'attività dell'Ateneo Cattolico è un'occasione per guardare al futuro ed è un'occasione vissuta con particolare intensità nelle città che ospitano le sedi dell'Ateneo e quest'anno soprattutto a Cremona con il campus di Santa Monica, scelto questa domenica come sede per la messa presieduta da Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Ateneo. Il tempo liturgico della Pasqua continua fino alla Pentecoste. In questa terza domenica del tempo di Pasqua ci mettiamo in ascolto della parola con il commento al Vangelo a cura di Don Luigi Donati Fogliazza, incaricato diocesano della pastorale catechistica e del servizio catecumenato.

In quello stesso giorno due discepoli erano in cammino. L'inizio di questo brano di Luca è talmente famoso che subito abbiamo capito che il nostro tempo pasquale in questa terza domenica continua al seguito di Cleopa e del suo compagno che vanno verso Emmaus. Ci colpisce che questi due discepoli, che conoscono così bene la vicenda di Gesù, che l'hanno seguito, si facciano compagni di viaggio di questo viandante, ma compagni di viaggio che annunciano cattive notizie. Ci sembra proprio fuori luogo nel Vangelo, eppure forse anche noi qualche volta abbiamo la tentazione, pur essendo discepoli convinti del Signore, di annunciare i fallimenti, fallimenti del Vangelo, i fallimenti delle nostre comunità o i nostri fallimenti personali. Ecco che allora questo misterioso viandante rieduca altri sensi dei discepoli, perché la loro professione di fede pasquale sia piena. Rieduca prima di tutto l'ascolto, un ascolto non più superficiale ma che scalda il cuore, di quella parola che sola sa interpretare davvero le nostre vite. E poi rieduca anche il gusto, li mette a tavola. E quel gesto che Gesù prediligeva è il gesto con cui Gesù in qualche modo riassume tutta la sua vita donata, versata per noi. Mi viene in mente ad un affresco, l'ha dipinto Romanino per un monastero del Bresciano e si vedono i due discepoli a tavola con Gesù che sta per spezzare il pane e quindi tra poco scompare la loro vista e hanno già i piedi levati. Di nuovo, quando il Signore irrompe nelle nostre vite e si fa riconoscere, non si può star fermi. Questi Vangeli pasquali ci dicono sempre un movimento, dobbiamo tornare dagli altri, dire come l'abbiamo riconosciuto, dire che esperienza ne abbiamo avuto, come l'abbiamo ascoltato, come abbiamo gustato il pane e il vino che lui ha preparato per noi. Di nuovo è l'esperienza domenicale, quella che fonda la nostra professione di fede pasquale. È l'esperienza che il Signore prepara per noi ogni domenica e anche noi allora diventiamo annunciatori di quella gioia, di quella vita piena che solo Lui può darci.

E ci spostiamo ora a Bozzolo per un'ampia pagina dedicata alle annuali iniziative nella memoria di Don Primo Mazzolari in occasione dell'anniversario della morte avvenuta il 12 aprile 1959. Nello scorso weekend ad aprire le due giornate di iniziative è stato l'annuale convegno

0: Microfoni a margine del convegno. Sentiamo la sua voce insieme a quella del presidente di Fondazione Mazzolari, Matteo Truffelli.
1: Il convegno annuale della Fondazione Don Primo Mazzolari quest'anno è dedicato a riflettere sull'attualità del cristianesimo di Don Primo e il titolo ha non casualmente un punto di domanda perché non lo dobbiamo dare per scontato. È innegabile che molte posizioni, molte idee di Don Primo Mazzolari siano di straordinaria attualità. Basti pensare al tema del rifiuto della guerra, della impossibilità di riconoscere una guerra come giusta, sia nelle sue cause che nei suoi mezzi che nelle sue conseguenze. E tuttavia un convegno storico deve anche riflettere sul fatto che Don Primo, naturalmente, giustamente, era un uomo del suo tempo, quindi pienamente collocato nel suo tempo, nella mentalità, nella spiritualità, nella cultura del suo tempo e per cui alcune cose sono inevitabilmente datate. Ecco, io direi che forse più che le singole questioni, le singole posizioni, le singole idee, veramente di attuale c'è il modo di vivere la fede dentro la storia di Don Primo Mazzolari e questo credo che sia la sua grande eredità, una fede che vuole fare la storia, che vuole immergersi e cambiare la vita del mondo.
2: Come storico, sono sempre molto perplesso quando si parla di attualità di un personaggio, perché il personaggio, qualunque esso sia, va sempre collocato nel suo tempo, nella sua cultura e non può essere distorto con gli schemi mentali dei posteri. È anche il caso di Don Primo Mazzolari. Don Primo Mazzolari rimane un uomo del suo tempo, quindi della Chiesa del primo Novecento, della Chiesa post-tridentina, pur venata dalle tensioni degli anni del modernismo. E quindi alcuni schemi mentali di Mazzolari sono decisamente pre-Vaticano II. Però lui ha anche la capacità di intuire alcune novità, di avere alcune idee. Penso a un diverso rapporto tra il prete e il laico, penso alla concezione del prete non come amministratore di sacramenti o di servizi, ma come pastore attento ai lontani. Penso anche ad alcune intuizioni in tema di rapporto con le donne, con la famiglia, pur sempre, ripeto, dentro uno schema del passato. Quindi in questo senso l'attualità di Mazzolari, se vogliamo usare questo termine, è di capire e di valorizzare queste intuizioni, queste aperture che sono ancora decisamente interessanti anche nel nostro 2026.
0: E domenica 12 aprile è stato il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, a presiedere la messa del 67° anniversario della morte di Don Primo Mazzolari nella chiesa parrocchiale di Bozzolo, dove sono custodite le spoglie del sacerdote cremonese. Insieme stiamo vedendo proprio le immagini della celebrazione. A concelebrare con l'arcivescovo, il vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoglioni, e numerosi sacerdoti diocesani, tra cui il parroco di Bozzolo, Don Francesco Cortellini, e il vice postulatore della causa di beatificazione, Don Umberto Zanaboni. Anche quest'anno, come da tradizione, prima dell'inizio della celebrazione sul sagrato della chiesa, il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio, ha portato il saluto della comunità civile, sottolineando il forte legame tra Don Mazzolari e il territorio e il valore attuale del suo messaggio. È stato quindi Monsignor Antonio Napoglioni ad esprimere il ringraziamento di tutta la diocesi al cardinale Repole per aver accolto l'invito a presiedere la messa, che come sempre si è conclusa con un momento di preghiera sulla tomba di Mazzolari. Ma sentiamo proprio dalle voci del cardinale Repole un richiamo al valore di questa giornata e uno spunto di riflessione suscitato dal ricordo di Don Primo Mazzolari.
3: Per me è molto bello essere qui perché è la prima volta che vengo in questo posto, ne ho sentito parlare evidentemente a partire dagli scritti di Don Mazzolari e di altre persone che lo hanno studiato. Essere qui, aver potuto visitare la sua tomba, poter presiedere l'Eucaristia è davvero un grande dono che sento e che spero di far fruttare anche nel mio ministero. Penso che la figura di Don Primo Mazzolari sia molto interessante anche per il tempo di oggi. Intanto è un prete, ed è un prete che

0: è profondamente ancorato nella vita del suo tempo, della sua umanità. Molto spesso rischiamo di avere l'idea che i preti siano un po' disincarnati, disancorati dalla realtà. Invece lui mostra di essere pienamente incarnato in quello che vive la gente che serve con il suo ministero. E proprio per questo è stato capace di grande profezia, la profezia di una chiesa che è capace di rinnovarsi per essere continuamente testimone del Vangelo, la profezia di una chiesa che è capace di guardare l'umanità a partire dai più poveri, dai più semplici, e poi la profezia che viene dalla Pasqua di Cristo, di un'umanità che si pacifica. C'è un testo molto bello che ha scritto in Adesso dove coglie con estrema lucidità un punto serio. I motivi della guerra, così come i motivi della pace, in fondo nascono nel cuore degli uomini. Se gli uomini non combattono con il male, con l'odio, con tutto ciò che è disumanizzante, allora non ci può essere la pace. La pace c'è dalla milizia. Dalla lotta che ogni uomo conduce con la parte tenebrosa di se stessa.
1: E ci avviamo alla conclusione della nostra puntata segnalando due appuntamenti di animazione culturale del Polo Museale Diocesano. Dal Torrazzo, con la puntata di questa settimana del podcast Torrazzo con Vista, un approfondimento sull'arte della fotografia e sul suo valore sociale. In studio con Andrea Bassani, Laura Covelli, curatrice del Festival della Fotografia Etica e della mostra The Nature of Hope, allestita proprio dentro il Museo Diocesano, ed Enrico Madini, medico e fotografo, autore di reportage da ogni parte del mondo. L'altro appuntamento è un grande evento culturale annunciato in cattedrale per il prossimo 6 maggio. Ospite della serata sarà l'attore Tony Servillo, che porterà in scena Le voci di Dante. In una serata di grande intensità, Tony Servillo torna all'opera dantesca attraverso la chiave di lettura dello scrittore Giuseppe Montesano. Dopo le tappe internazionali, Le voci di Dante approda a Cremona all'interno di un ciclo di appuntamenti prodotti dal Piccolo Teatro di Milano in collaborazione con Agenzia Teatri, grazie al sostegno di Fondazione Monte di Lombardia. La serata del 6 maggio nella Cattedrale di Cremona sarà a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria sui circuiti del Piccolo Teatro di Milano. Con questa notizia si conclude questa puntata, quindi grazie per averci seguito. Il giorno del Signore torna la prossima settimana. A tutti voi, una buona domenica!

0: Carissimi amici, il Vangelo di questa domenica è davvero importante e ci chiede di fare un passo in più. Un passo che può sembrare difficile nel nostro cammino di fede, ma che in realtà è una delle cose più liberanti che un essere umano possa fare. Gesù dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Sembra duro questo linguaggio. Sembra quasi che Gesù voglia separarci dalle persone che amiamo. Ma non è così. Innanzitutto dobbiamo capire il contesto in cui Gesù dice queste parole. Matteo scriveva per comunità cristiane che vivevano in un tempo di persecuzioni. C'erano famiglie divise, qualcuno credeva in Gesù, qualcun altro no. E chi seguiva Cristo rischiava di perdere davvero tutto, il lavoro, la reputazione, a volte anche la famiglia. In quel contesto Gesù diceva: anche se tutto intorno a te vacilla, anche se le persone più care non capiscono la tua scelta, tu tienimi al primo posto. Ecco, quel linguaggio che inizialmente ci sembrava duro, in realtà non lo è, perché Gesù vuole essere al primo posto per aiutarci, per venirci incontro, per offrirci la soluzione dei problemi che troveremo. Ed è ancora attuale, fratelli e sorelle, cioè quante volte ci troviamo in situazioni in cui seguire davvero Gesù costa qualcosa. Non sempre si tratta di grandi martiri, come accadeva, o accade anche oggi, in qualche parte del mondo dove la Chiesa cristiana è perseguitata, dove ci sono martiri. Spesso si tratta anche di piccole scelte quotidiane. Dire dei no a qualcosa che non va bene. Stare dalla parte di chi è nel giusto anche quando non conviene. Nella vita, nelle relazioni, nel lavoro, nella famiglia. Ma anche trovare il coraggio di dire io credo in un ambiente dove non c'è la fede. E poi Gesù dice qualcosa che sembra un paradosso. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Perdere la vita per trovarla sembra illogico, ma è profondamente vero. Quando Giovanni Battista predicava nel deserto, diceva di Gesù: egli deve crescere, io invece diminuire. Questa è la logica del Vangelo. Non si tratta di disprezzare se stessi, di rinunciare alla propria personalità, di essere di meno. Si tratta di dare a Gesù il primo posto e di lasciare che sia Lui il centro e che tutto il resto si organizzi intorno a Lui. E quando farai questo, quando davvero metterai Gesù al primo posto in tutta la tua vita, nel tuo cuore, qualcosa di straordinario accadrà. Le relazioni migliorano perché le ami con un amore più puro. Ami tuo marito, tua moglie, i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi colleghi con un amore che viene da Dio. E il lavoro ha più senso, perché lo fai come servizio e non come un'ossessione o qualcosa di imposto. La vita avrà più sapore perché sarà orientata verso qualcosa di grande che Dio prepara per te. Ecco allora, Gesù chiude con una promessa bellissima. Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa, anche solo un bicchiere di acqua. Gesù non chiede gesti eroici a tutti, chiede fedeltà nei piccoli gesti, chiede presenza attenzione all'altro. E oggi chiedo a te, c'è qualcosa nella tua vita che ti stai tenendo troppo stretto? Qualcosa che stai mettendo al posto di Gesù? Qualcuno? Non necessariamente si tratta di qualcosa di cattivo, magari anzi sicuramente una cosa, una persona bella, ma è diventata nella tua vita più importante di Gesù, tuo maestro. Allora prenditi un momento in questi giorni, in questa settimana e parla a Gesù dicendogli: Signore, voglio metterti al primo posto, il resto viene dopo. Donami il tuo Spirito Santo, donami il coraggio di intraprendere questa scelta, questo stile di vita. Donami di innalzare il tuo nome al di sopra di ogni altro nome nella mia vita. Donami la gioia di chissà che ha trovato il tesoro più grande e non ha bisogno di aggrapparsi a tutto il resto. E a te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo che il Signore in questo tempo ci benedirà, perché lo abbiamo innalzato sopra ogni altro nome.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Arzenton.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, seconda ed ultima giornata del concistoro straordinario dei cardinali con il Papa in Vaticano. Nuove scosse di terremoto in Venezuela, è corsa contro il tempo per salvare le persone sotto le macerie, arrivano aiuti da tutto il mondo, tensioni ad Hormuz, l'Iran attacca un mercantile nel Golfo, gli Stati Uniti un deposito di missili in Iran, per Teheran violato il memorandum d'intesa per la tregua. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Come avete sentito, oggi seconda giornata del concistoro straordinario dei cardinali, in tutto 178 convocati dal Papa in Vaticano. È atteso per stasera l'intervento conclusivo di Papa Leone. Ieri, nell'intervento introduttivo, il Papa ai porporati ha chiesto franchezza e lealtà e un sostegno forte, esplicito e pubblico, e nella messa di apertura di ieri ha sottolineato l'importanza di essere costruttori della comunione di Cristo. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
3: Chiede franchezza, lealtà, un sostegno forte, esplicito e pubblico Papa Leone ai cardinali riuniti per il secondo concistoro del suo pontificato.
4: Ho bisogno di sentirmi sostenuto da voi come da fratelli.
3: Il Papa si sofferma sui quattro temi al centro delle sessioni: lo sguardo sul mondo, la pace, la sinodalità, la Magnifica Humanitas. Proprio l'enciclica, sottolinea, offre preziose chiavi di lettura per questo tempo in cui nessuno è estraneo alle molte forme di conflitto che attraversano le nostre società.
4: Mi interessa soprattutto ascoltare come queste pagine risuonano nelle vostre chiese, quali interrogativi suscitano, quali passi suggeriscono.
3: Lo sguardo del concistoro non è quindi solo alla vita interna della Chiesa, ma volto a capire come annunciare oggi il Vangelo con libertà e credibilità, dice il Papa ai cardinali, a cui domanda un aiuto particolare, e cioè di sostenerlo nel ministero affidatogli da Dio.
4: Aiutatemi ad ascoltare ciò che emerge nelle chiese, a riconoscere i segni di speranza che spesso crescono nel silenzio, ma anche a non ignorare le fatiche, le incomprensioni e le resistenze che possono rallentare il cammino.
2: Gli esteri, torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. I morti al momento sono 920, circa 50.000 i dispersi, un centinaio gli edifici crollati alla Guaira, epicentro del sisma. Aiuti stanno arrivando in Venezuela da tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni e mandato i Marines al lavoro, un centinaio di operatori anche della missione italiana. Ce ne parla Eugenio Bonanata.
5: Con il passare delle ore si affievoliscono sempre di più le speranze di trovare qualcuno ancora in vita. Gli ospedali sono al collasso, molti risultano inagibili e in nottata due nuove scosse hanno colpito il paese, una di 5,4 gradi in mare aperto, l'altra di 4,9 gradi è stata avvertita anche a Caracas. L'opposizione intanto denuncia ritardi nei soccorsi, mentre ieri la presidente ad interim Rodriguez è stata contestata dai residenti durante la sua visita in uno dei quartieri colpiti della capitale. Drammatico il bilancio provvisorio, che è salito ad almeno 920 vittime e 50.000 dispersi, sebbene quest'ultimo sia un dato incerto. Di sicuro ci sono centinaia di cittadini stranieri tra i morti, ed ora c'è da fronteggiare anche il dramma dei senza tetto, con migliaia di famiglie impossibilitate a fare rientro nelle loro abitazioni. Sul campo si contano 1.000 soccorritori provenienti da 18 paesi nell'ambito di una mobilitazione globale coordinata dall'ONU.
2: E la presidenza della Chiesa italiana ha stanziato 500.000 euro per le prime necessità, coordinate da Caritas Italiana in contatto con Caritas Venezuela. Michele Raviar ne ha parlato con Ettore Fusaro, coordinatore delle emergenze di Caritas Italiana.
6: Caritas ha subito attivato la propria presenza. Fondamentalmente in questa prima fase si sta occupando di aiutare le persone che dormono fuori, si trovano nelle piazze o nelle strade perché non possono o più rientrare nella propria abitazione distrutta, perché comunque ancora non c'è una certificazione della situazione del danno degli immobili.
7: Di cosa c'è bisogno in questa prima fase dell'emergenza?
6: L'assistenza alla popolazione sfollata, che sono diverse decine di migliaia di persone, soprattutto nelle grandi città, che non possono rientrare attraverso un'assistenza di distribuzione di beni di prima di necessità, soprattutto accesso all'acqua potabile e anche una serie di distribuzioni di medicinali. Ovviamente la situazione del Venezuela non era semplice già prima di questa emergenza, quindi anche la reperibilità del materiale e la distribuzione è un elemento di complessità in più con questa ulteriore emergenza.
2: È un momento difficile, Papa Leone, informato della situazione, prega con tutta la Chiesa, ha inviato aiuti per la prima emergenza. Ora è il momento della carità, della solidarietà e di aiutare. Lo ha sottolineato il nunzio apostolico a Caracas, Monsignor Ortega Martin, in un video messaggio dedicato alla situazione dopo il sisma. Domani a Roma, nella chiesa di San Nicola in carcere, alle 18, ci sarà una messa in spagnolo per il Venezuela. E andiamo in Iran, dove torna la tensione con gli Stati Uniti dopo gli attacchi reciproci contro una nave mercantile nello stretto da parte di Teheran e contro una fabbrica di missili da parte americana. Il Ministero degli Esteri di Teheran afferma che sono stati violati la Carta delle Nazioni Unite e il Memorandum d'intesa. Droni iraniani contro il Bahrain nelle ultime ore. Il servizio di Marina Tomarro.
8: Risale la tensione a Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi, folle violazione del cessate il fuoco, ha detto il presidente americano Trump. Ma l'Iran accusa Washington di aver violato la tregua. Una petroliera è stata colpita da uno sfidante non identificato nello stretto, lo ha riferito il centro operativo marittimo del Regno Unito dall'esercito britannico, affermando che l'equipaggio della nave era al sicuro e che non sono stati segnalati danni ambientali. Nessuno ha rivendicato l'attacco. Intanto il Bahrain ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrain ha condannato l'attacco in flagrante violazione della propria sovranità. Intanto i guardiani della rivoluzione, i pasdaran iraniani, questa mattina hanno annunciato di aver attaccato obiettivi USA nella regione dopo le operazioni americane contro il territorio della Repubblica Islamica.
2: Israele e Libano affermano il diritto di ciascuno Stato ad esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano dichiarano la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto attraverso negoziati bilaterali, è quanto afferma il primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Stati Uniti, il cui testo è stato diffuso dal Dipartimento di Stato americano. E nella notte un attacco missilistico ucraino ha preso di mira una struttura militare russa nella città di Volgograd. Il presidente ucraino Zelensky ha confermato l'attacco a una fabbrica che produce lanciatori per missili, uno dei principali complessi dell'industria della difesa di Mosca, parlando di un obiettivo legittimo. Ed ora l'emergenza caldo nei pronto soccorso italiani. Accessi in aumento del 10-15% nelle grandi città per l'ondata di caldo eccezionale che ha investito in queste ore tutta l'Europa, con temperature sopra la media. In Francia sono salite a 55 le vittime degli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure. E ora la pagina della cultura, un cantiere destinato a diventare anche un laboratorio internazionale di formazione e ricerca sulla conservazione del patrimonio artistico, è il restauro della Loggia di Raffaello presentato nei giorni scorsi ai Musei Vaticani. Ce ne parla Paolo Ondarza.
9: 5 anni di lavoro, oltre 20 restauratori coinvolti, 1300 metri quadri di superfici decorate. È il grande progetto di restauro della Loggia di Raffaello. Situata nel Palazzo Apostolico e affacciata sul cortile di San Damaso, la loggia è uno dei massimi capolavori del Rinascimento. Il direttore dei Musei Vaticani, Barbara Iatta.
10: Le logge traghettano la cultura e la civiltà e l'estetica dell'antica Roma nel nostro Rinascimento, quindi sono un punto cruciale di passaggio tra l'antico e il contemporaneo.
9: Il restauro nasce dall'esigenza di contrastare fenomeni di degrado aggravatisi negli ultimi anni. I lavori si avvarranno di tecnologie avanzate, tra cui sistemi laser. Al termine dell'intervento saranno installate nuove vetrate e un nuovo impianto di illuminazione, finalizzati a garantire corretti parametri climatici per la conservazione delle opere d'arte. Il progetto prevede inoltre attività di formazione specialistica per restauratori provenienti da altri paesi.
2: Ed è tutto, l'appuntamento con l'informazione alle 3.
11: Le classifiche del weekend. Cinema, musica, libri. Le classifiche del weekend con Max Occhiato.
12: Ripartiamo con un altro appuntamento delle classifiche del weekend per questo fine settimana del 27-28 giugno. Ormai siamo alla fine del mese, quindi anche l'ideale fare il punto della situazione di tutto quello che vi abbiamo raccontato sì in settimana, ma anche in questo weekend ci possono essere delle sorprese per quanto riguarda anche l'andamento di classifica di R1 oppure l'Airplay radiofonico nazionale, che vi racconteremo poi anche nella prossima settimana con diciamo le canzoni, i tormentoni, quelli che una volta si chiamavano tormentoni, adesso non ce n'è più soltanto uno, ma ce ne sono veramente tante di canzoni, l'imbarazzo della scelta, e ce ne siamo accorti anche durante questa settimana partendo proprio dalla Chart Italia. E alle classifiche del weekend recuperiamo proprio quella top 10 di lunedì scorso. Al numero 10 abbiamo incontrato Madame con Marrakesh per Volevo capire con Marrakesh, in posizione stabile. Tra le canzoni italiane più ascoltate anche quella di Rama con Cabana in salita alla numero 9. Ci ascoltiamo invece la posizione numero 8 in salita, occupata da Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare

Video danzerino abbinato alla canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera, numero 8 questa settimana all'interno delle classifiche del weekend. Questo è il riassunto, riepilogo della Chart Italia. In quest'ora vivremo tante emozioni anche legate alle vostre letture preferite oppure ai film che avete visto in sala, ma ci concentreremo di più sui libri, quindi attenzione, avete un libro particolare, vi invito già da adesso a segnalarci la vostra lettura preferita, non necessariamente libri nuovi ma anche del passato, a diretta at radiumblu.it. Ma ritorniamo alla bella musica di casa nostra. Al numero 7 in salita Samurai J con Flamenco Paranoia. La più alta nuova entrata di questa settimana nella Chart Italia la incontriamo alla numero 6, New Entry, Partenope featuring Serena Brancale e The Colors con Merck & Cremont.

Dopo Rolling Stones, il loro precedente singolo, ci hanno messo lo zampino anche The Colors e anche Serena Brancale, che non si fa mancare nulla, neanche le puntatine al suo paese, canzone che ascolteremo più tardi all'interno del nostro appuntamento del riassunto della settimana, le classifiche del weekend. Merck & Cremont producono il tutto, la canzone Partenope, New Entry alla numero 6 appena ascoltata. Alla numero 5 qui su Blu 2000 nella chart Italia c'è Francesco Gabbani con Summer Funk, stabile in salita invece Saif con Buona Domenica alla 4. Numero 3 in salita ancora Gaia con Bossa Nostra, la numero 2 in discesa per quanto riguarda la coppia Jovanotti Alfa con Buon Vento. Ci ascoltiamo la nuova numero 1 in salita della chart Italia. Questa settimana salgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: La musica.
1: Salutiamo Flavia e Michele tra gli amici che ci hanno scritto negli ultimi minuti proprio qui su Inblu 2000 attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Ricordo anche a Michele che ci chiedeva se siamo presenti sul DAB. Sì, lo siamo, caro Michele, e lo dico anche a tutti gli amici e le amiche che ci stanno seguendo in questo momento, ma ci potete seguire anche in TV dal canale digitale terrestre 728 e poi vi aspettiamo scaricando la nostra app, la vostra app preferita che è Play 2000. Ci portate in vacanza o durante l'estate, anche al lavoro, in ogni luogo, davvero scaricandola gratuitamente. Poi c'è anche il sito play2000.it dove ci potete ascoltare anche in questo momento in streaming. Momento in cui stiamo vivendo le classifiche del weekend di questa fine di giugno, e abbiamo la classifica internazionale di Billboard, la Billboard 800, che vi abbiamo raccontato martedì scorso. E iniziamo dal numero 10, dove è in salita Tame Impala nel remix di Dracula con Ginny, mentre al numero 9 sale ancora Ella Langley con I Can't Love You Anymore. In questo caso è un duetto insieme a Morgan Wallen. La numero 8 ritroviamo uno dei protagonisti della scena musicale internazionale di quest'ultimo periodo in America. Parliamo di Drake, che è appena uscito con un nuovo album e ha spalmato praticamente tutte le sue canzoni dell'album all'interno della top 20. In questo caso lo incrociamo alla numero 8 in discesa con Shabang. Numero 7 per Olivia Dean, stabile con So Easy. Ascoltiamo Olivia Dean con doppia canzone in top 10. La numero 6 è in salita, questa è Man I Need.

Quante volte l'abbiamo ascoltata e canticchiata questa canzone di Olivia Dean, merita tutto il successo del mondo, ovviamente lo ha ottenuto grazie anche al Grammy Award quest'anno come rivelazione di questo 2026. Parliamo di Olivia Dean, inserita al numero 6 nella chart di Billboard. Numero 5 arriva Mr. Bruno Mars, questa è I Just Might, in salita.

I Just Might, è uscito anche il nuovo singolo di Bruno Mars nel frattempo, ma gli americani sono legati al primo singolo d'esordio, quello di lancio praticamente del suo ultimo album The Romantic. Numero 5 in salita Bruno Mars, la numero 4 per Ella Langley che scende con Be Her, scende anche Drake alla numero 3 con Janice. Numero 2 conferma la sua posizione stabile nella chart di Billboard Ella Langley con Choosing Texas, e c'è una nuova numero 1 questa settimana che svetta lì alla posizione principale, quella più importante, ovvero il nuovo singolo di Ariana Grande. La canzone che ascoltiamo è Hate That I Made You Love Me, numero 1 Ariana Grande negli Stati Uniti d'America nella chart di Billboard.

0: libri.
1: E già che ci siamo, che ne dite all'interno dell'appuntamento delle classifiche il weekend di fare un bel riepilogo di quello che è successo con i libri questa settimana? E quindi andiamo a riscoprire questa settimana per la prima volta in versione estesa, quindi non ci occuperemo del cinema, perché poi ci saranno anche delle sorprese a partire da lunedì prossimo, ovviamente qui su Imbru 2000, ma attenzione, parliamo di libri, i libri da voi preferiti, quelli più letti, 10 libri nella top 10 appunto dei libri più acquistati, i dati che abbiamo rivelato e rilevato soprattutto dal web e anche dalle librerie fisiche. Iniziamo proprio dal numero 10, dove abbiamo Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni. Saliamo direttamente alla 9, c'è un libro che praticamente si riconferma in questa posizione oggi, di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, mentre Col show di Emmanuel Carrer continua a rimanere stabile alla posizione numero 8 questa settimana. La numero 7 abbiamo Il giallo dell'estate per risolvere la più grande scena del crimine, libro scritto a quattro mani da Modesto Garcia e Javi De Castro, che hanno cercato di ricreare proprio un coinvolgimento con lo stesso lettore che deve indovinare praticamente l'assassino protagonista di un delitto che si consuma all'interno delle pagine di questo libro. Il giallo dell'estate ovviamente risolve la più grande scena del crimine, si ritrova in posizione numero 7, stabile rispetto a 7 giorni fa. E noi passiamo anche alla nostra classifica ufficiale, quella di Imbru 2000, con la top 10 che ci aspetta tra i più programmati della nostra vostra radio preferita, quindi anche in questo momento che ci state seguendo magari dallo streaming della vostra app Play 2000, sappiate che al numero 10 ci sono Clara e San Giovanni, e li ascoltiamo con Le ragazze.

0: ragazze.
1: Clara San Giovanni con Le ragazze, posizione numero 10 della classifica di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato questa settimana e che ritorna nel riassunto di questo weekend. Al numero 6, tra i libri più letti in assoluto nell'ultima settimana, abbiamo Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Giancarlo De Cataldo. Ancora una volta il lettore tipo italiano si appassiona tantissimo al genere crime, noir o giallo, quindi il colore preferito anche di quest'estate 2026 per quanto riguarda le vostre letture del momento. Al numero 5 sale Cristina Cassar Scalia con Le termine dell'indirizzo. Sappiamo che la Scalia ha realizzato questo personaggio iconico che è ormai considerato tale anche per quanto riguarda la serie TV, ovvero Vanina. Tra poco scopriremo anche le prime 4 posizioni, ma ritornando alla classifica ufficiale, quella nostra di Blue 2000, saliamo alla numero 9 dove troviamo Fra Quintale Stabile con Aranciata, alla numero 8 in discesa Saif con Buona Domenica. Numero 7 sale Cabana, la canzone di Rama, mentre al numero 6 sale anche Lisa. Questa è Amore è.

Era Elisa con Amore, numero 6 della chart ufficiale di Blu 2000. Ritorniamo velocemente ai libri, lo facciamo con una new entry di Ilaria Tuti ed È un po' con la notte, un po' con l'alba, libro tra i più apprezzati questa settimana. È molto apprezzato anche il libro di Omar Bartov, che mantiene la posizione stabile alla numero 3 con Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Mentre al numero 2 è stabile il romanzo nuovo di Antonio Manzini, nuovo già da qualche settimana, che insomma riscuote grande successo tra i bastardi di Pizzo Falcone e i fan di questo tipo di lettura. I tre mezzini di Rocco Schiavone è il libro che ritroviamo alla posizione numero 2, stabile questa settimana. Prima di scoprire la vetta andiamo avanti ad ascoltare le vostre canzoni preferite tra le più programmate nella chart di Blu 2000. Abbiamo lasciato Elisa alla numero 6, saliamo di un gradino alla 5 per ascoltare Drop Dead di Olivia Rodrigo.

mantiene la sua posizione stabile rispetto a 7 giorni fa alla 5, Olivia Rodrigo nella chart di Blue 2000. Stiamo scalando anche la classifica dei libri più letti questa settimana. Non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa e rispetto anche alla settimana precedente, perché il libro più letto in assoluto è di Leone XIV, il nostro Papa, ovvero Magnifica Humanitas, che è la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E questa è la vostra lettura preferita al momento, secondo i dati che abbiamo raccolto questa settimana per la classifica dei libri. Andiamo avanti con la nostra classifica, la chart di Blue 2000. Numero 4 perde la vetta Francesco Gabbani con Summer Funk, ma la perdeva già la scorsa settimana, quindi mantiene questa posizione stabile. Alla numero 3 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, canzone che abbiamo ascoltato prima. E al numero 2 troviamo in salita Jovanotti Alfa con Buon Vento. La numero 1 di questa settimana si riconferma ancora una volta Gaia con Bossa Nostra.

0: La musica.
1: È accaduto qualcosa di insolito, ma neanche tanto questa settimana, perché ogni tanto andiamo a vedere, a sbirciare nelle altre classifiche, quelle che abitualmente non tocchiamo durante la settimana all'interno dell'appuntamento dalle 14 alle 15 qui su Blu 2000. Questa settimana ci siamo concessi il lusso, come si dice in questi casi, venerdì scorso, di andare a spulciare ancora una volta nella classifica di Amazon, quella di Amazon Music, che ci sorprende perché ci sono lì canzoni anche che a distanza di anni contengono ancora il successo e la chiave giusta per piacere al pubblico e agli ascoltatori, a quelli che masticano di musica e soprattutto scaricano questo tipo di canzoni che piacciono continuamente. Troviamo sì delle novità, ad esempio in nuova entrata alla numero 20 Shakira con Burna Boy, Dai Dai, poi ci sono tante canzoni nuove all'interno, come ad esempio gli ultimi singoli legati non solo al Festival di Sanremo di quest'anno, ma anche queste canzoni estive che insomma ci hanno raggiunto in questo periodo, come Saif e Buona Domenica. Ma attenzione, perché Saif lo scopriamo anche con una canzone del suo recente passato. Quindi la top 10 ufficiale di Amazon Music la apriamo oggi al numero 10, dove troviamo Ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E se pensavamo che fosse statica la classifica di Billboard 800 di settimana in settimana, beh, quella di Amazon sicuramente è un mattone per qualcuno, perché potrebbe dire anche il primo arrivato che va a sbirciare su questa chart che è tutto uguale da settimane, anzi da mesi, e non c'è movimento. In realtà questa è una delle nuove entrate di Ultimo, Romantica, numero 10, che è anche un brano molto recente. Per Sempre Sì, la canzone che ha vinto Sanremo quest'anno di Salda Vinci al numero 9, Buon Vento di Jovanotti Alfa li ritroviamo al numero 8, mentre al numero 7, ed è qui che scatta la versione Amarcord di questa classifica, c'è il vincitore di Sanremo dello scorso anno, ovvero Olly insieme a Giuli con Balorda Nostalgia. E Olly con Giuli li ritroviamo praticamente in quella che è stata la canzone di grande successo dopo Sanremo dello scorso anno, ovvero Questa Domenica. L'ascoltiamo, la posizione numero 6 questa settimana della chart di Amazon.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: domenica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ritorno al passato per questa canzone Olly e Giulie con Questa domenica, che ci ricorda molto lo scorso anno, l'inizio di questo 2026. Questa domenica alla numero 6 nella chart di Amazon, che vi stiamo raccontando all'interno delle classifiche del weekend. Altra canzone che abbiamo ascoltato oggi in questo fine settimana, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, li incontriamo alla posizione numero 5, mentre alla numero 4 sono stabili Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese. Mi sento

saranno gli artisti protagonisti delle prime tre posizioni della classifica di Amazon di questa settimana. Andate in rete per scoprirlo subito, real time, in tempo reale per l'appunto. Ma se volete ve lo diciamo noi all'interno delle classifiche del weekend, dove abbiamo incontrato Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese alla numero 4. La numero 3 ve la raccontiamo, anzi ve la facciamo ascoltare in chiusura tra poco. La numero 2 di Fred De Palma con Anita e Mischilla. Vedete, una canzone che magari ad esempio nella chart di R1 non è neanche entrata nella top 20, qui la troviamo direttamente alla numero 2. Il singolo si intitola La testa gira, mentre la numero 1 resiste ancora con grande ossessione per tutti noi dall'ultimo festival di Sanremo. La canzone di Samurai J si intitola appunto Ossessione ed è la numero 1 di Amazon Music. Noi vi lasciamo qui, grazie per averci seguito, ma ovviamente c'è ancora una canzone da ascoltare, quella che troviamo nella zona del podio al numero 3 e che rimanda invece all'ultimo festival di Sanremo, il grande successo di Saif dal titolo Tu mi piaci tanto, e con questa vi auguriamo buon weekend.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi parliamo di un festival di cinema che veramente ci sta molto a cuore, perché è il Lecco Film Fest, l'edizione appunto del 2026, che si svolgerà dal 2 al 5 luglio, appunto naturalmente nella città di Lecco. E ne parliamo con il suo direttore, Don Davide Milani, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, intanto partiamo dal tema, no, di quest'anno, che è Con tutte le sue creature, che naturalmente ci ricorda un anniversario fondamentale quest'anno.
1: Sì, è una frase presa dal Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, negli 800 anni della sua morte. Scopo del nostro festival non è quello di ricordare San Francesco o di ripercorrere la sua straordinaria avventura umana, spirituale, ecclesiale, ma è al contrario, umilmente vogliamo lasciarci ispirare da un riflesso del suo pensiero, dalla tradizione che ha saputo suscitare. E abbiamo appunto preso questa frase dal Cantico, probabilmente il primo componimento poetico della lingua italiana, con una licenza. Francesco appunto lo dava a Dio per tutte, parlando direttamente con il creatore, per tutte le tue creature. Noi abbiamo appunto trasformato questo tue in sue, ovviamente riferendoci a Dio, riferendoci appunto a ciò che Dio ha creato, ma allargando il campo delle possibilità anche a altre creature, le creature del cinema, le creature artistiche. San Francesco, in maniera straordinaria, forse unica, ha saputo da 800 anni, per 800 anni, ispirare tutte le arti, la pittura, Giotto da subito appunto ne rimane colpito, la musica, la letteratura, anche il cinema fin dalla sua nascita si è interrogato, si è confrontato con Francesco, tant'è che appunto apriremo il Lecco Film Fest proiettando il primo film che la storia del cinema dedica al Santo di Assisi, appunto Il Poverello di Assisi, di Enrico Guazzoni, girato nel 1911, quando ancora la durata del film si misurava in metri e non in minuti, 450 metri di pellicola.
0: E c'è una particolarità che lei ha sottolineato durante la conferenza stampa di presentazione del Lecco Film Fest, e cioè il fatto che in qualche modo la figura di Francesco, di San Francesco, sia stata in qualche modo adottata anche da esigenze, istanze che magari appartenevano più al periodo storico in cui la figura di San Francesco veniva in qualche modo riscoperta e, se vogliamo, riadattata, no, a certi schemi o a certe istanze.
1: Sì, è sempre stato un po' così, dicono gli storici della Chiesa, gli studiosi anche laici, a proposito della figura di Francesco. Appunto ogni tempo ha avuto bisogno di adattare Francesco, questo gigante della storia della Chiesa, della storia dell'umanità, possiamo dire, alle proprie istanze. Oggi appunto dovessimo fermare per la strada una persona qualunque, un uomo della strada, come si dice nel linguaggio figurato, magari anche un po' banale, appunto direbbe che Francesco è ecologista, pacifista, e appunto avremmo tanti ismi da applicare a Francesco, ma possiamo facilmente smentire questa visione, cosa fosse l'ecologismo 800 anni fa, quando appunto questa categoria ancora non esisteva, non esisteva questo problema. Francesco non era ecologista a suo tempo, ma dentro le creature vedeva la mano, il segno, la presenza di Dio, e ogni creatura aveva il proprio valore, le creature umane e anche le creature diciamo degli altri regni. Ecco, è stato così anche col primo film, quello che citavamo prima, sì, quello di Assisi, nel 1911, il percorso che stava conducendo alla sostanziale unificazione del nostro paese, che appunto era già una nazione sola nel 1861, però appunto fatta l'Italia c'erano da fare gli italiani. Ecco che con questa operazione, di questo film prodotto dalla Cines, si cerca di trasformare Francesco in una sorta di appunto patrono del nostro paese, poi lo sarà, riconosciuto dalla Chiesa, ma appunto come figura dell'elite nazionale. E ogni epoca appunto ne ha fatto così. Zeffirelli lo fa diventare appunto, pur conservando qualche aspetto della verità storica, in un film comunque che abbiamo apprezzato, Fratello Sole e Sorella Luna, lo fa diventare una sorta di hippie, di persona controcorrente, niente di scandaloso, però diciamo una persona libera che contrasta i suoi tempi, letto con i nostri occhi. Liliana Cavani i suoi bellissimi Francesco, soprattutto il primo, fa un'altra operazione, cioè ci fa vedere come appunto Francesco non nasce santo, ma cerca, si impegna, cambia il mondo diventando santo, ecco. Mm-hmm. E così dobbiamo avere il coraggio di lasciar parlare Francesco. Quindi le varie istanze artistiche che andremo ad analizzare, a partire anche dalla cerimonia di inaugurazione, attraverso i riflessi dell'arte cercheremo appunto di risalire a chi è stato Francesco davvero, invitando poi il nostro pubblico, le personalità delle istituzioni del mondo del cinema che verranno a confrontarsi direttamente con lui.
0: Un appuntamento fondamentale per rimanere ancora nell'ambito appunto di questo anniversario degli 800 anni dalla morte di San Francesco sarà poi sabato sera la proiezione di Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini.
1: Sì, abbiamo scelto questo titolo tra appunto le decine di lungometraggi che parlano di Francesco, che la storia del cinema ha realizzato, e centinaia di corti, documentari, perché appunto forse sicuramente un capolavoro, ma rappresenta una linea mediana a proposito del racconto di Francesco, a meno diciamo questa operazione di stratificazioni sociologiche che abbiamo visto prima, e perché Rossellini usa un linguaggio poetico per parlarci di Francesco, una narrazione quasi per sottrazione, e quindi il titolo diciamo più capace di restituirci chi è Francesco e anche di interrogare il pubblico. E parleremo di questo con Don Renato Butera della Pontificia Università Salesiana, che appunto cercherà di criptare la grandissima operazione che Rossellini fece, e anche con il nipote appunto del grande regista, che sarà con noi per testimoniare in una sala particolare. In una sala di Lecco che si chiama Cenacolo Francescano. Uh-huh. E in una parrocchia retta dei francescani, mentre tutte le proiezioni diciamo serali saranno nella grande piazza Garibaldi della città, mentre il nuovo cinema Aquilone ospiterà tutte le proiezioni diurne, facciamo questa incursione in questa parrocchia francescana per così onorare l'eredità di Francesco, che è arrivata ovunque nel nostro paese.
0: L'edizione di quest'anno rende omaggio poi a un grande autore, cioè a Stéphane Brisé, di cui saranno proiettati diversi.
1: Sì, è un incontro che Fondazione dello Spettacolo ha vissuto lo scorso anno a Venezia, quando abbiamo assegnato a lui, con il patrocinio del Dicastero della Comunicazione, della Cultura e dell'Educazione della Santa Sede, il premio Bresson. È un'amicizia che è cresciuta, e dice appunto questa sua presenza per tutta la durata del festival, con le masterclass che farà, l'intervento anche lui per parlarci di una laica eredità di San Francesco che vede nel suo cinema. L'abbiamo appunto, dice un po' del nostro stile, gli artisti, gli attori, i registi, i protagonisti del mondo della cultura che sono a Lecco sono amici della fondazione, cioè non sono semplicemente degli ospiti che tramite il lavoro nobile degli agenti si possono contattare, come avviene nel festival, appunto tra contratti e prestazioni da fornire. E abbiamo un approccio differente, un approccio che ci viene dalla responsabilità come Fondazione dello Spettacolo di essere Chiesa, siamo emanazione della Conferenza Episcopale Italiana. Invitiamo gli amici, che non vuol dire fare cricca o dire tu non vieni perché non sei il nostro amico, però ecco, chi viene accetta la sfida di stare con noi, di passare tempo con il pubblico, di vedersi, di parlare della vita e non solamente di un film o di qualcos'altro che è in promozione. Ecco, con Stéphane Brisé è nata questa amicizia, fatta di frequentazioni, di dibattiti, di confronto, e sarà con noi proprio per questo. Ecco, ha accettato questo grande maestro del cinema francese, del cinema d'autore europeo, di passare del tempo con noi per così confrontarci, per crescere, per stare anche con il pubblico che lo conosce già per le sue opere, magari dal punto di vista della presenza umana meno noto, perché meno frequente nel calcare gli schermi e i palcoscenici italiani. Mm-hmm.
0: Prima di parlare dei film, delle altre pellicole, vorrei parlare proprio delle persone, perché cinematografo, già intitolando Cinematografo Incontra, appunto i vari incontri e le varie occasioni appunto di conoscere attori, registi e altri artisti, appunto scrittori e produttori. Ci sono delle persone appunto che parteciperanno all'Ecco Film Festival. Una di queste è Alvaro Orvacher, visto che parlavamo di Brisé, mi viene in mente a proposito delle occasioni le occasioni dell'amore, no? Uno dei suoi più recenti film.
1: Sì, è una storia di un'amicizia tra Stefan Brisé e Alvaro Orvacher, nata in occasione di questo film e anche di un prossimo film appunto che uscirà tra breve. Ma anche un'amica appunto di Fondazione dello Spettacolo. Noi cosa chiediamo agli ospiti? Chiediamo appunto quella possibilità della confidenza con noi, con il pubblico, ma chiediamo anche di stare, cioè di stare, di raccontarci del loro percorso artistico ma anche del loro percorso umano, in una sorta di appunto confronto con il tema che abbiamo scelto, con le questioni che animano il nostro tempo. E allora Orvacher riceverà il premio Lucia come attrice, un premio che abbiamo istituito appunto in occasione dell'Ecco Film Fest. Siamo una città manzoniana dove appunto sono ambientati i Promessi Sposi, e la figura di Lucia, ecco, una donna molto determinata, al tempo stesso educata, gentile, remissiva, fintamente remissiva, ma appunto capace di arrivare dove vuole giungere, hanno ispirato un po' questo premio. Premio alle donne del cinema che appunto hanno grande maestria nel proprio lavoro, ma anche uno spessore umano e spirituale, con la S maiuscola, ma anche con la S minuscola, appunto secondo tante forme della spiritualità, non solo quella cristiana, che ovviamente apprezziamo molto, ci hanno ispirato a dare questo premio. Un premio che daremo anche ad Olivia Musini come produttrice, un'altra categoria che premiamo, e Anna Di Francesca, regista dai pochi ma molto significativi film in sala in queste settimane, e anche l'Ecco Film Fest con La Bolla delle Acque Matte, questo film che parla di un territorio interno del nostro paese sottoposto allo spopolamento e provato anche dal terremoto, con lo straordinario Fausto Russalesi come protagonista. Ecco, sono alcuni degli ospiti che abbiamo Marco Bellocchio, che è un amico del festival, torna per la terza volta su sette edizioni e viene con un grande regalo per il festival, ci dà la possibilità di vedere su grande schermo ciò che finora era possibile solo in piattaforma, ovvero Portobello. Ne parleremo con lui e anche appunto insieme a Dino Musella, uno dei protagonisti del suo film. E tantissimi altri ospiti che vi invito, Pif che appunto ci viene a parlare di Francesco e di un altro Francesco, sì. Francesco, questo film appunto che lui ha fatto, Che Dio perdona tutti, con dati pontificio spesso di prima, e appunto ci parla del suo rapporto con Papa Francesco, del suo lavoro, della sua opera. Giovani attrici, appunto Benedetta Cimatti e Aurora Giovinazzi, persone affermate su tante forme dell'audiovisivo come Giorgio Pasotti e tantissimi altri, è impossibile citarli tutti. Il sito l'ecofinfest.it riporta tutto il programma e tutti questi incontri.
0: Abbiamo citato alcuni dei titoli dei film appunto che saranno presentati, per esempio appunto questo Portobello, i film dedicati alla figura di San Francesco, ma appunto queste creature, all'inizio dicevamo che appunto le creature sono anche le opere, quindi i film stessi, sono diversi e sono anche film magari a cui in generale il mercato ha prestato magari meno attenzione, invece l'Ecco Film Fest come al solito ha uno sguardo molto attento, penso per esempio a Quasi Grazia, no?
1: È un film davvero molto delicato, particolare, una piccola perla, però appunto non sono molto esperto di perle, ma appunto non essendo esperto faccio fatica a riconoscere perla da un sasso. E, di cinema magari ne capiamo qualcosa di più, quindi questa è una perla, racconta un momento della vita di Grazia Deledda, ciò che sta prima e dopo questa avventura straordinaria del premio Nobel che ha ricevuto. Non è una biografia su Grazia Deledda, ma è appunto uno spaccato creato un cartaggio dentro questa vicenda e lo proiettiamo, ecco, con la presenza di Peter Marcias, così come ci avviciniamo alla solennità di San Pietro e Paolo, proietteremo Agnus Dei di Massimiliano Camaiti, che racconta di una storia che nel suo titolo, nel suo punto apicale conosciamo tutti, cioè appunto il Santo Padre che in occasione di San Pietro e Paolo consegna agli arcivescovi di nuova nomina il palio, questa sorta di piccola stola che appunto gli arcivescovi indossano di lana bianca. E anch'io confesso, prima di vedere questo film non sapevo questa cosa, faccio pubblica ammenda, la storia di come nasce questo palio, un monastero qui a Trastevere, sono delle suore di clausura che con un rituale consolidato da secoli si fanno consegnare degli agnelli che allevano, che diventano abitanti del monastero, una presenza di creature che invitano a lodare Dio, le accudiscono, arriva il giorno della tosatura, gli agnelli poi ritornano da dove sono venuti e appunto la lana diventa poi il palio. E Camaiti fa questa operazione che non è documentaristica, ma appunto ricrea dei fatti di realtà veri, perché non c'è finzione, però appunto le fa diventare una creatura nuova, un racconto senza tempo in cui il tempo irrompe, perché a un certo punto, gli è capitato durante le riprese del film, arrivano i giorni dell'agonia purtroppo di Papa Francesco e non si sa bene se quei pali serviranno ancora e non c'è finzione, però c'è una rinarrazione del reale. Ecco, fin così hanno bisogno di un contesto, come il bellissimo lavoro che ha prodotto TV 2000 all'ottavo giorno per la regia di Sabrina Varani, che racconta ciò che capita intorno al coronato di San Pietro, dove appunto tantissimi senza fissa dimora trovano alloggio la sera nelle loro tendine, e non c'è solamente pregiudizio nei loro confronti, ma c'è una catena, un'attivazione di solidarietà nascosta come spesso sono loro, e ci racconta un po' questo incontro, le speranze. Anche qui è un film che incontra ciò che capita poi in piazza nei giorni dell'elezione del nuovo pontefice.

0: Ecco, le bolle dell'acqua Marte le abbiamo già citate, fin così, però partiamo con una sorta di preapertura il primo luglio, con un film che non è nascosto, con un film che non ha bisogno dell'Ecofin Fest, sì, ma che dice il tema della creazione, ET extraterrestre. Di Steven Spielberg, appunto in sala recentemente con Disclosure Day, dove il tema della creazione è potentissimo, grazie all'italiano Carlo Rambaldi che ha prodotto questa creatura che appunto è diventata familiare per tutti, appunto E.T., l'autore diciamo della macchina di questo pupazzo animato protagonista del film, e partiamo proprio da lì, in uno dei percorsi di formazione per i giovani, e questo tutto si tiene.
1: E volevo ricordare, anche parlando di titoli ultra famosi, Metropolis di Fritz Lang.
0: Perché l'abbiamo scelto? L'abbiamo scelto perché il cinema ha il potere di creare immaginario, e oggi quando vediamo un film di fantascienza, se abbiamo visto Metropolis possiamo dire, ecco, questa scena l'abbiamo già vista, questo stile narrativo viene da lì, cioè appunto... sono frutti, è impossibile fare un film di fantascienza o di qualsiasi famiglia attribuibile alla fantascienza che non trovi lì la sua radice. Fritz Lang ha fatto un'operazione fantastica, e un film le cui riprese, il cui montaggio si sono conclusi nel 1926. Il film uscirà, verrà proiettato a Berlino a gennaio del 1927, e siamo a 100 anni di distanza, ma non solo siamo a 100 anni di distanza, il film distopicamente dal punto di vista narrativo è ambientato nel 2026. E lo riguardiamo e cosa vediamo? A parte appunto diciamo lo spessore della grana della proiezione o il fatto che sia muto, ci sembra un film girato oggi. Di cosa parla? Parla appunto del rischio di una società sempre più automatizzata, parla appunto di pochi ricchi che governano tanti poveri, di persone che fanno lavori servili nascosti per mantenere un sistema, parla di fake news, parla di appunto persone che governano il mondo, che hanno il potere appunto di replicare alcune persone, appunto Maria, la figura, una delle figure mediatrici del film, che viene appunto, ne viene prodotta una copia per diffondere delle fake news, del bisogno di redenzione. È un film attualissimo. E come lo vediamo? Lo vediamo non a Lecco, ma nella perla del lago di Como, a Varenne, in riva al lago, di notte, lo proietteremo proprio a bordo lago, con Busta, Davide Busta di Leo, tastierista e un compositore dei Subsonica, che verrà per musicarlo dal vivo, fondendo appunto delle composizioni originali che eseguirà al pianoforte con un DJ set che allestirà. Ecco, una storia che rivediamo, che rifacciamo accadere ai nostri tempi, da cui ci lasciamo ancora provocare. Ecco, il potere del cinema di creare dell'immaginario partendo sempre dalla realtà, trasfigurandola, è capace di provocarci ancora oggi a 100 anni di distanza.
1: Per chiudere, volevo soltanto fare un accenno ad uno dei punti sempre forti del vostro festival, cioè il vostro manifesto, che è sempre indimenticabile.
0: Anche qui godiamo dell'amicizia di un artista che definisco locale solo per la carta d'identità, cioè per dire dove è nato, Bellano, altra perla del lago, ma non locale per fama, per notorietà, Velasco Vitali. E appunto un artista di fama internazionale, conosciuto ai più per un tema che lui sviluppa sempre, il tema del branco, appunto questo branco di cani fatto di materiali di scarto che inquietano. E quest'anno ci ha regalato questo poster manifesto molto bello, che troverete campeggiare sul nostro sito ecofinfest.it, dove appunto un animale tra il mitologico e il reale, non si capisce se è un pellicano, che ha appunto una valenza simbolica cristiana altissima, che spunta di lato dal poster e curva sopra le opere della creazione che Velasco ha creato, da una posizione eccentrica, con un occhio che sta proprio al centro geometrico dell'opera. Ecco, Velasco ci ha regalato quest'opera bellissima, ma anche una provocazione. Se davvero vogliamo essere con tutte le creature, non dobbiamo sì, dobbiamo guardare dal centro, ma dobbiamo entrare nella realtà di lato, perché il rischio, se no, mettere al centro noi il nostro sguardo, è che vediamo ciò che è potente, ciò che è più forte, ciò che è evidente a tutti. Invece, se vogliamo apprezzare tutte le creature, dobbiamo guardare di lato per vedere i più deboli, per vedere gli sconfitti, per vedere il dolore inespresso delle persone, essere capaci di accoglierlo e di accompagnarlo. Non amo il termine inclusione, il Vangelo parla di altro, parla di misericordia, di un cuore appunto talmente povero da aver bisogno di tutto, e ecco, questa immagine ce lo suggerisce in maniera potente. Ci serve un cambiamento di sguardo, un occhio attento, ma che entra nella realtà da un altro lato.
1: Grazie, allora grazie a Monsignor Davide Milani, che è presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Ricordiamo, nonostante abbiamo nominato così tanti titoli ed eventi, che l'Ecco Film Fest dura 4 giorni, dal 2 al 5 luglio, quindi insomma
0: sono 4 giorni,
1: è veramente...
0: in una città che sta diventando sede festivaliera, ma una città produttiva. Veniva chiamata, sì, all'Ecco negli anni scorsi, quando prima della seconda rivoluzione industriale, la Manchester d'Italia, lì la gente appunto ha la preoccupazione di lavorare, ogni casa ha un'officina, ognuno è imprenditore di se stesso. Sì. Vedere la gente che va al cinema alle 9 del mattino di un giovedì, di un tempo che non è ancora serio, commovente. Le proiezioni iniziano alle 9 del mattino e finiscono a mezzanotte, e a ogni ora c'è un film, tutto ingresso gratuito, il cinema al centro, l'incontro con gli autori e tante riflessioni sui temi d'attualità.
1: Certo, benissimo. Grazie, allora grazie di essere stato con noi, e naturalmente in bocca al lupo per la riuscita di questa edizione del festival.
0: Grazie a lei, Rosario, ancora un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: La prima scena è la stanza di una casa, e poi

0: E adesso parliamo di un festival, in particolare di uno dei concerti compresi appunto in questo festival. È un festival di musica classica da camera, il cui titolo è Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina. Direttore artistico è Davide Amodio e coordinatrice artistica, oltre che interprete proprio di questo concerto di cui parliamo, è Carla Tutino, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti, grazie e bentrovati.
0: Allora, stiamo parlando in particolare dell'appuntamento del 4 luglio, che è con Calendarietto, un racconto musicale basato su un testo di Marco Lodoli, di cui sono interpreti insieme l'attrice Elisabetta De Palo e appunto Carla Tutino al contrabbasso. Allora, non è la prima volta che Carla Tutino e Elisabetta De Palo lavorano insieme. Mi incuriosiva sapere subito intanto come funziona la vostra collaborazione artistica, su che cosa si basa questa sorta di dialogo tra musica e voce?
1: La nostra collaborazione si basa soprattutto su l'ascolto l'una dell'altra. È una collaborazione nata ormai da parecchio tempo e ci piace lavorare su dei testi che scegliamo insieme. Spesso li propone Elisabetta, ma altre volte sono stata io a proporli, e costruiamo insieme, proprio dall'ascolto delle proposte che ci facciamo, una storia, un modo per raccontare appunto sia il racconto che la musica che suoniamo. Molto è basato proprio sullo scambio delle sonorità, della parola e la sonorità del contrabbasso, che spesso interagiscono anche durante i testi, e anche poi la musica è usata a commento del testo, in questo caso di Calendarietto, che tra l'altro è un bellissimo racconto che parla dello scorrere del tempo, e questo ha molto a che vedere con la musica, lo scorrere del tempo, il passaggio del tempo, e parla anche di natura, ed è anche molto descrittivo in maniera surreale. Allora, questi aspetti di descrizione che diventa anche sonora e anche di immaginario, lasciare spazio all'immaginazione. Sì, prego, prego.
0: No, volevo ricordare ai nostri ascoltatori intanto che Calendarietto sarà in scena alle 18:30 del 4 luglio presso i giardini di Palazzo Sallustri Galli a Castelnuovo di Farfa.

0: Ma a questo proposito volevo chiederti, visto che tu coordini l'intero festival insieme al direttore artistico Davide Amodio, di parlarci un po' di questo viandante, intanto perché si chiama così e cosa saranno questi 14 concerti?
1: Allora, viandante perché la via della Sabina, la via della scoperta di luoghi forse fino adesso poco valorizzati, andante perché è un tempo della musica, è un tempo della musica, infatti il titolo è scritto via vi con la A minuscolo, la A maiuscola andante, quindi messo in risalto questa,
0: Queste doppie,
1: e appunto per,
0: queste due parole, diciamo.
1: Sì, è tutto attaccato, però è
0: Sì.
1: messo in risalto il fatto che andante è un tempo musicale.
0: Certo.
1: E perché appunto vuole proporre dei percorsi, percorsi musicali, ma percorsi anche reali. Infatti il festival è stato ambientato in due posti, che sono Castel San Pietro e Castelnuovo di Farfa. Castel San Pietro è un piccolissimo borgo, un castello medievale, frazione di Poggio Mirteto, che peraltro è il comune che ha promosso questa iniziativa, ed è stato bello proprio poter far scoprire a persone venute da fuori, perché i concerti hanno richiamato da fuori, e persone stesse della Sabina che non conoscevano Castel San Pietro, che invece è veramente uno spazio delizioso. Peraltro ospita un bellissimo castello, Castello Pinci Buonaccorsi, che ha al centro, dei concerti sono stati all'interno del castello, e ha delle sale interessanti, ricche di affreschi, sculture, quindi anche questo. L'altra parte è Castelnuovo di Farfa. Castelnuovo di Farfa è anche un borgo interessante, peraltro sede del Museo dell'Olio della Sabina. Il giardino, il Palazzo San Lustigalli, è un palazzo privato, ma dato in uso anche al comune. E diciamo in questo giardino che appunto è accanto anche al Museo dell'Olio. È importante dire che il Museo dell'Olio è stato un museo fondato da Maria Lai. Anche lì c'è una congiunzione, il sottile filo dell'arte che ci porta poi a scoprire i posti e il bello e l'interiore, insomma, come cosa. Il festival è importante dire che è un festival appunto promosso dal comune di Poggio Mirteto, finanziato dalla Regione Lazio, organizzato in collaborazione con il Centro Metaculturale. Io sono stata ideatrice e coordinatrice, e Davide Amodio, come abbiamo già detto, direttore artistico, ed ha proposto 14 concerti di musica classica da camera, adattandosi agli spazi non grandi che propone la Sabina. Sono stati tutti concerti con grandi di alta qualità, con bei gruppi, quartetti d'archi che hanno fatto Mozart, abbiamo avuto due orchestre di archi da camera, il quintetto di fiati, con fiati della Sabina, e importante anche dire, appunto, abbiamo avuto anche le sorelle Scirvani, le Scirvani Sisters, perché un'attenzione particolare l'abbiamo mantenuta anche a valorizzare quelli che sono gli artisti residenti in Sabina. Ed è anche in questo contesto che rientra lo spettacolo Calendarietto. Io e Elisabetta residiamo in Sabina, lavoriamo molto in questa zona, e mi è piaciuto mettere anche un concerto spettacolo di questo genere, perché il racconto e la musica, quando si incontrano, possono essere l'uno a veicolo dell'altro. Cioè, il racconto aiuta la musica aiuta il racconto. Allora, in un programma che ha voluto allargare la diffusione della musica, allargare il pubblico della musica classica da camera in Sabina e non solo, però senza fare concessioni sul repertorio, perché il repertorio è stato sempre, cioè, sono stati appunto sempre dei concerti realmente di musica classica, cioè da Mozart abbiamo fatto anche Bartok, anche Mascagni, cioè, quindi è stato, e Brahms con le sorelle Scirvani, per dire, no? Però in questo è riuscito a portare pubblico che non era abituato a sentire musica classica ad ascoltarla. È stato bello un giorno un signore che ci ha chiesto a che ora è il concerto, perché devo andare ad annaffiare l'orto e lo voglio fare prima. E mi è sembrato un grandissimo successo
0: È vero, mi sembra.
1: avere questa domanda.

0: Dietersdorf, Carl von Dietersdorf, che è un, era un contrabbassista, che ha scritto contemporaneo sempre di quel periodo della storia della musica in cui è successo di tutto nella musica, che è la fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, ed è un virtuoso contrabbassista. E sono deliziosi questi valzer perché riescono a rendere la leggerezza a rendere leggero uno strumento che di suo è molto pesante. Però poi invece delle altre cose sono di musica contemporanea, perché seguo due movimenti di una suite di Enz, è una suite scritta per violoncello, ma invece si può seguire anche sul contrabbasso, e seguo un pezzo di Vitali, che è un compositore di musica per teatro, sempre contemporaneo, eseguo dei brani tradizionali, eseguo anche dei brani invece che sono definiti ma in parte improvvisati in mia improvvisazione.
1: Anche perché ci sono, no? Parlavamo prima di quell'ascolto reciproco e anche di una forma in qualche modo di dialogo, alle volte di sottolineatura della lettura, no? Insomma, mi è capitato, appunto, non ho visto Calendarietto, ma mi è capitato di ascoltare altre vostre collaborazioni, tu hai di Elisabetta De Palo.
0: Infatti c'è tutta una parte che è improvvisata, sì, perché è chiaro che è data dalla suggestione del momento, assolutamente.
1: Grazie a Carla Tutino di essere stata in nostra compagnia e buon lavoro.
0: Grazie a voi per avermi invitato. Grazie.

0: recitare in questo spettacolo è una bravissima attrice, oltre che un'amica, che è Elisabetta De Palo, che è con noi al telefono. Buongiorno Elisabetta, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti, ciao Rosario.
0: Mi racconti un po' come è nato, perché non è un testo scritto per il teatro, è un racconto, no, di Marco Lodoli.
1: Sì, è un racconto di Marco Lodoli. Allora, devo premettere che io amo moltissimo la scrittura di Marco Lodoli. Il primo libro che ho letto di Marco è stato I Fannulloni, addirittura nel 1990. E da lì poi l'ho seguito, ho letto tante altre sue cose, appunto, fra l'altro consiglio a tutti, se per caso a chi non lo conosce, di leggere per esempio Grande Raccordo, perché è un bellissimo libro di racconti. E poi nel 95 la prima edizione di Calendarietto, e io quando lo lessi rimasi veramente molto colpita. È un racconto breve, un libricino che non si trova più, al suo tempo edito da Castelvecchi, che comprendeva due racconti, Calendarietto e Il Mondo. E rimasi veramente folgorata da questa scrittura. E negli anni avevo questo desiderio di metterlo in scena, perché è una voce che racconta, quindi è un monologhetto. E Calendarietto, come tutti i personaggi di Marco, in Calendarietto si trova questo personaggio in bilico tra il sogno, il desiderio e la realtà. È un percorso, infatti fra poco, fra l'altro, leggerò magari un pezzettino,
0: certo,
1: di Calendarietto. e c'è questo personaggio che durante i vari mesi aspetta un incontro, probabilmente una donna, una fidanzata. Non racconterò chiaramente l'epilogo di dicembre, che cosa succede. Però, insomma, in questo suo aspettare, in realtà, si accorge che sì, sta aspettando una persona, ma il suo tempo è pieno di incontri, di personaggi. Fra l'altro, appunto, ho detto, la scrittura di Marco è surreale, quindi ci sono animali, ci sono oggetti che parlano. E in questo suo aspettare lui si rende conto che in realtà non è tempo perso, perché tutto quello che lui incontrerà in questi mesi faranno di lui una nuova persona. Se permetti, vorrei proprio cominciare a leggerti un pezzettino di gennaio.
0: Quindi l'inizio, diciamo, di questa attesa.
1: Sì, l'inizio di questa attesa. Questo personaggio, io fra l'altro, appunto, interpreto questo personaggio in panni maschili, quindi è anche divertente per me fare

0: questa cosa. Siamo in scena io, Carla Tutino al contrabbasso, e in questa passeggiata attraverso i mesi. Il gennaio comincia così. È il primo di gennaio e l'anno inizia con un appuntamento. Mi vesto per bene, mi controllo in ogni dettaglio, ho già le cose da dire, i discorsi giusti. Ad esempio dirò: come ti senti qui sotto questi alberi nudi? E dirò anche: però aiutami. In strada ci sono i coach dello scorso anno e poca gente. I passanti hanno l'aria un po' persa di chi non vuole ripetere gli errori del passato. Sono così comodi gli errori del passato, ma bisogna disfarsene, iniziare da capo con i pensieri nuovi e la barba fatta. Forse dovrei comprare dei fiori o delle leccornie, perché non ci si presenta a un appuntamento solo con la propria faccia, è brutta presunzione. Ma i negozi sono tutti chiusi e allora raccolgo da terra un bel sasso. Questo offrirò, un sasso liscio e nuovo. Il cielo è freddo e grande, gli alberi sembrano starci bene dentro, hanno quelle braccia nude che vogliono stringere a sé l'azzurro. Anch'io voglio stringere a me la vita, volerle bene. L'anno scorso ero una certa persona, ma oggi chi sono? Inizierò a capirlo in questo appuntamento. Io mi auguro che chi aspetto venga, perché glielo voglio proprio chiedere: chi potrei essere oggi? E di sicuro avrò una risposta per indirizzarmi. Magari sarò uno che fonda una città nuova, la mia città, e sulla corteccia dell'albero incidere questa data importante. Oggi, primo gennaio, ho costruito la città per vivere. Me la immagino con strade larghe, molti amici, tanti balconi e un bel fiume che ci scorre a mezzo. Nessuna porta chiusa, nessun sotterfugio. Una città sincera come un cane. Ecco, vedi, qui appunto in questo inizio, no, ci sono tanti riferimenti, e soprattutto c'è il presentarsi di questo personaggio come un personaggio che non sa chi è, non sa nemmeno il proprio nome, dirà in seguito. Uh-huh. E durante questi mesi, con gli incontri che farà, si costruirà piano piano la coscienza di sé.
1: Tu nominavi prima Carla Tutino, no? Che è con te in scena al contrabbasso. Mi racconti un po' questa esperienza? Non è la prima esperienza che tu fai di recitazione accompagnata dal vivo, quindi non con un sottofondo musicale, ma accompagnata dal vivo da una musicista che è come un'altra voce all'interno dello spettacolo.
0: Sì, sì, certo. Guarda, il connubio con Carla è una cosa veramente preziosa. È cominciato qualche anno fa. Per caso, perché ci trovavamo all'inaugurazione di una nuova biblioteca in un paesetto dove io abito, in Sabina abito. Uh-huh. E nella biblioteca di Casperi appunto mi hanno chiesto di fare qualche lettura e mi presentarono Carla al volo, proprio senza prove, senza niente. Dice: se vuoi, Carla può fare qualcosa insieme a te. E allora proprio così immediatamente io lessi alcuni brani e lei così, senza prove, senza esserci conosciute prima, mi accompagnò in questa lettura. Devo dire, già da subito sottolineando, anticipando oppure commentando le cose che io raccontavo. E quindi capii subito che c'era un grande feeling fra di noi, perché c'era proprio un senso di musicalità che ci univa. E questa cosa quindi è continuata, abbiamo continuato raffinando questo rapporto. E abbiamo fatto tante belle cose, fra l'altro alcune cose tu le hai viste, anche sì. Un testo di Gianni Guardigli che abbiamo fatto al Teatro Basilica qualche uh-huh. tempo fa. E quindi c'è proprio questo studio del sentire l'una con l'altra, di sentirsi, di ascoltarsi, di percepire proprio i respiri. E il contrabbasso, diciamo, è un grande amico, un grande amico che alle volte sottolinea le cose, alle volte le contrasta. Io amo molto lavorare con la musica, per cui per me è proprio una delle cose che più mi danno gioia. Uh-huh.
1: Senti, volevo sapere se Marco Lodoli è venuto a vedere lo spettacolo. Il calendarietto non è la prima volta, no? Che,
0: dunque, il calendarietto nasce 3 anni fa. Uh-huh. E sì, Marco è venuto ed era molto contento. è salito sul palco insieme a noi per ringraziare, e la scrittura di Marco è fatta di sogno e di desiderio, ma collocato proprio anche nel quotidiano, nel... infatti mi ha insegnato Lodoli a guardare, se già un po' lo facevo perché la mia natura è un po' così, però soprattutto attraverso i suoi libri io adesso guardo la realtà in modo diverso. Per esempio qui sul comodino c'è la mia gatta che mi sta guardando e la vedo attraverso anche le descrizioni che per esempio Marco fa degli animali, degli oggetti, e so che hanno un'anima, un modo di guardare la realtà e di guardarci, e che è misterioso e va oltre il semplice essere animale. E quindi insomma devo dire che questo calendaretto è un dono, e tutti quelli che l'hanno visto sono rimasti veramente molto colpiti, perché è una scrittura semplice ma piena di significati, piena di cose misteriose, piena di riflessioni, dei momenti anche molto divertenti, insomma, quindi... Mm-hmm. Spero veramente che lo vedranno tante persone, perché è un testo che merita veramente e lascia qualche cosa in tutti quelli che lo vedono.
1: Sì, no, si avverte già da quello che tu hai letto e comunque insomma dalla situazione che viene descritta nel racconto, c'è appunto un senso poetico fortissimo, molto, molto bello, che pervade. Noi alle volte siamo ciechi davanti alla bellezza della realtà, invece autori come Marco Lodoli e appunto un interprete come Elisabetta De Palo alla voce e Carla Tutino al contrabbasso possono aiutarci appunto a rendercene conto. Bene, allora ricordiamo ai nostri ascoltatori, nella rassegna, nel festival Viandante, percorsi musicali alla scoperta della Bassa Sabina, a Castelnuovo di Farfa, nei giardini di Palazzo Sallustri Galli, il 4 luglio alle 18.30, Calendarietto, un racconto musicale da un testo di Marco Lodoli, di cui sono protagoniste Elisabetta De Palo, la voce, e Carla Tutino, al contrabbasso. Grazie Elisabetta di essere stata con noi.
0: Grazie a voi, a presto.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a conoscere, a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto insomma anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi insomma si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche insomma dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava a Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede, quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto insomma rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo insomma tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo, si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi all'età di 10 anni ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che e nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi, lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi insomma a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi insomma prende questo slancio verso la sua consacrazione, infatti andando poi in visita a Madrid decide di entrare nella Compagnia di Gesù perché desiderava una vita semplice e Luigi scopre che nella vita dei Gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e sempre a Madrid, il 15 agosto del 1583, comprende questa chiamata di voler entrare nei Gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei Gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca, incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi quando torna a Roma vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala. E quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
3: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morte. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio, e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo, e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto di San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
2: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica e da alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del 700 e dell'Ottocento che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenze all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale.
4: Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità, e per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui il Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione, e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano, che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E aggiunto: abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga, e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io la ringrazio Don Giacomo, perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio, come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
4: Grazie.
1: Grazie di cuore
4: a lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani, e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no, di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità. Quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa due volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni veglie eucaristiche, però anche pensiamo, per esempio, negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo, e quindi cerchiamo di mantenere proprio sotto l'aspetto pastorale un legame con lui e con i giovani. L'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
0: Ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova?
1: Sì.
0: Dimmi.
1: No, appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte è andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi, e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale. La sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa Gesù del Vignola. Si trova al centro del paese, quindi la piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. Qui appunto è celebrata la messa

0: due volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6.
1: Nell'eventualità che
0: Il
1: arrivassero gruppi, c'è possibilità di celebrare comunque.
0: santuario. Sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni, che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
1: E ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare,
0: Sì,
1: per incontrare?
0: assolutamente. Al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni. Diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso Pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
1: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
0: Sì, corretto.
1: Allora
0: Io ho 29 anni, quindi sono,
1: ti faccio una
0: diciamo,
1: domanda.
0: forse
1: Ti
0: non più giovane.
1: faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
0: Secondo me, San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte. Molto forte perché appunto magari noi lo richiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che, tra virgolette, ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza, grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli, verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione, non è siccome una figura non remissiva, ma invece proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita e questo siccome è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande, come ha fatto lui. Rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
1: Io ti ringrazio Michele anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri Michele.
0: Grazie mille a voi.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Il nostro programma inizia con Parlami d'amore Mariù, celebre motivo degli anni 30 di Bixio, Neri e Silvier. La voce è quella sempre possente di Luciano Pavarotti, accompagnato dall'orchestra Henri Mancini.

Abbiamo ascoltato Luciano Pavarotti in Parlami d'amore Mariù di Bixio, Neri e Siever. Henri Mancini ha diretto l'omonima orchestra. Ed è sempre l'orchestra Henri Mancini ad interpretare la deliziosa classica Paloma di Sébastien Deyradier.

Siamo sempre in diretta da RCN ed eccovi ora, cari ascoltatori, l'immortale Sul bel Danubio blu di Johann Strauss Jr. L'orchestra dell'Opera di Stato di Vienna è diretta da Anton Paulick.

Avete ascoltato Sul bel Danubio blu di Johann Strauss Jr. nella esecuzione dell'Orchestra dell'Opera di Stato di Vienna, diretta da Anton Paulik. Vi proponiamo ora Tuca non chiagne, splendida, ammirabile canzone napoletana di De Curtis e Bovio. Canta il tenore Giuseppe Di Stefano. Il maestro Hiller Pattacini dirige la New Symphony Orchestra di Londra.

Il tenore Giuseppe Di Stefano ha cantato Tu canunchiagne di De Curtis e Bovio. La New Symphony Orchestra di Londra era diretta dal maestro Hiller Pattaccini.

Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Concludiamo con l'operetta Da Acqua Cheta di Giuseppe Pietri. Ascoltiamo l'introduzione ed il terzetto dal ricamo. Cantano Lucia Barbero, Teresa Pavese e Armando Sorbara. L'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino è diretta dal maestro Cesare Gallino. Grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo della capacità di ricostruirsi, di reinventarsi, partendo magari da un punto zero in cui la vita scompiglia le carte e dobbiamo capire chi siamo, di che materia siamo fatti e in che direzione vogliamo andare. Lo facciamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Andrea Di Vicenzi, atleta e performance coach. Ben trovato e grazie per essere con noi.
2: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Intanto ti incrociamo qua a Cremona, lo possiamo dire a chi ci sta guardando e ascoltando, in anticipo rispetto a quando vedranno la puntata, perché stai per partire per un'impresa vera e propria che si ispira ai quattro elementi, giusto?
2: Esattamente, è la mia quinta impresa sportiva che chiude questi 5 anni di un progetto chiamato Progetto 22-26, ideato nell'inverno dal 21-22 con la mia squadra, che immaginare il 26 sembrava tanto lontano, ma ci siamo arrivati, perciò siamo stati nel 22 in Islanda, siamo stati nel 23 in Scandinavia, Finlandia, Svezia e Norvegia, nel 24 abbiamo percorso la Blues Highway da Chicago fino a New Orleans, 2600 km, 7 stati, un'avventura magnifica. L'anno scorso abbiamo stabilito 10 record del mondo sul velodromo di Palma de Mallorca e in questi anni era già nata l'idea di chiudere questi 5 anni nel nostro paese, perché è bellissimo viaggiare all'estero e appoggiare le mie due ruote in giro per il mondo, però rimango fedele, attaccatissimo al mio paese e soprattutto in questo caso anche al mio territorio cremonese Casalasco.
1: Ecco, tra l'altro passerei da qui quando andremo in onda con questa intervista, abbiamo questa anticipazione oggi, che sarà il momento in cui poi i nostri ascoltatori e spettatori vedranno questa chiacchierata. Ecco, saranno, mi sono segnata 35 tappe per le 15 regioni e sarà un'impresa sportiva, ma non solo.
2: Non solo, un'impresa sportiva sicuramente chiederà impegno, perché parliamo di 90-95 km da percorrere di media tutti i giorni per un totale di dislivello che supererà per 3 volte la scalata al Monte Everest, perciò sarà impegnativo, ma soprattutto vogliamo documentare il nostro paese attraverso appunto i quattro elementi e portare il nostro territorio, diciamo, in tutta Italia. Perciò alla sera incontreremo tante persone. In base alla mia esperienza, in base alla nostra esperienza, vogliamo proprio che il progetto cresca sempre di più, raccontando la nostra storia, raccontando appunto il nostro territorio, ma siamo abituati molto anche ad ascoltare, perciò chiunque ci fermerà, verrà alle tappe di arrivo o alle conferenze serali, saremo ben aperti ad ascoltare anche le storie, perché il nostro paese veramente è ricco di tante storie che vale la pena essere raccontate e ascoltate.
1: Abbiamo solo scoperto in questo caso, diciamo, con una velocità dolce, nel tuo caso sarà un po' più sostenuta rispetto a
2: ma ce la godremo, ce la godremo anche, perché non sarà sicuramente, ovviamente abbiamo un po' dei tempi da rispettare, però non sono, il mio è un ciclismo che è molto abituato anche a godersi quello che
1: e a sentire anche
2: a sentire sì sì, perché arrivo dall'esperienza dei cammini dal 2018-2020 che mi ha insegnato molto anche vivere proprio il territorio. Ovviamente sono camminare e pedalare sono due modalità diverse, però mi piace molto guardarmi in giro, è inutile